Come on, Drake.

Io sono Maya Verga, saluto tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio inedito intitolato Amiche per sempre. Buon ascolto!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

ti odierò. Quelli che ci odierò.

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

grandissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Baron AC e questo è il mio ultimo singolo Digital Slave. Buon divertimento!

0: siamo tutti schiavi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web, sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

30 agosto 2026, buona domenica, la Chiesa ricorda i Santi Felice e Adautto. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, se non è zuppa e pan bagnato, indica la perfetta uguaglianza tra due condizioni solo apparentemente differenti. E si celebra la giornata internazionale dei desaparecidos. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1860, nella città britannica di Birkenhead, entrava in funzione il primo servizio di tram nel paese. Lo aveva realizzato l'americano George Francis Train. Nel 1918 a Mosca il leader sovietico Vladimir Lenin veniva ferito da Fania Kaplan, che, considerandolo nemico della rivoluzione, gli aveva sparato 3 colpi di pistola. Nel 1963 la Philips presentava il primo registratore riproduttore ad audiocassetta, il supporto sonoro che dimezzava le dimensioni delle preesistenti cartucce stereo 8 della RCA. E nel 1970, tragedia a Roma. Il marchese Camillo Casati Stampa si toglieva la vita dopo aver ucciso la moglie Anna e l'amante Massimo Minorenti, di cui lui stesso aveva avviato la frequentazione. Nel 1978 debuttava in Italia il film Grease. I protagonisti John Travolta e Olivia Newton-John avevano le voci di Flavio Bucci ed Emanuela Rossi. 40 anni fa, nel 1986, ai 14esimi europei di atletica a Stoccarda, Gelindo Bordin vinceva la maratona precedendo di 3 secondi il connazionale Orlando Pizzolato, mentre nel 1991 a Tokyo Mike Powell fissava a 8,95 m il primato mondiale del salto in lungo, un record ancora imbattuto dopo 35 anni. Nel 2000 la Mostra del Cinema di Venezia omaggiava l'attore e regista Clint Eastwood con il Leone d'Oro alla carriera. E nel 2013 il presidente italiano Giorgio Napolitano nominava senatori a vita della Repubblica la biologa Elena Cattaneo, il direttore d'orchestra Claudio Abbado, l'architetto Renzo Piano e il fisico Carlo Rubbia. Sono nati il 30 agosto. Nel 1821 la rivoluzionaria Anita Garibaldi. Nel 1905 lo scrittore ed editore Leo Longanesi. Nel 1923 il cantante primo interprete di Mala Femmena Giacomo Rondinella. E nel 1931 John Swigert, l'astronauta dell'Apollo 13, celebre per la frase «Houston, abbiamo avuto un problema». Nascevano oggi anche l'attore Pino Insegno nel 1959, l'attrice Cameron Diaz nel 1972, la conduttrice TV Ilaria D'Amico nel 1973, il cantante Diodato nel 1981 e il calciatore e procuratore sportivo Simone Pepe, nato in questo giorno nel 1983. Anche per il 30 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Pizzico. Un pizzico di fortuna è il desiderio di tutti gli uomini. Quel pizzico indesiderato della zanzara. Un pizzico di sale o pepe per condire i nostri cibi. Un pizzico d'ottimismo per affrontare la vita. Il pizzicotto dato per affetto ai nostri figli. Desiderare di dare e ricevere un pizzico.

Sette giorni a Macondo, il villaggio dove il tempo scorre in cerchio. Sette parole per raccontare sette generazioni di una stessa famiglia. È la domanda che attraversa tutto il libro. Cosa resta quando smettiamo di ricordare? Oggi sveleremo tutto.

Il libro segreto di questa settimana, per chi ancora non l'avesse indovinato, è Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez, pubblicato a Buenos Aires nel maggio del 1967 dall'editore sudamericana. García Márquez nacque il 6 marzo 1927 ad Aracataca, un piccolo paese della Colombia, e trascorse i primi 8 anni della sua vita con i nonni materni. Fu proprio sua nonna, con il suo modo di raccontare le cose più straordinarie con un tono piatto e naturale, come se fossero fatti ordinari, a dargli la voce narrativa che avrebbe poi usato per scrivere questo romanzo. Prima di dedicarsi alla narrativa, lavorò per anni come giornalista in Colombia e come corrispondente estero a Roma, Parigi e New York. La genesi di questo romanzo è diventata essa stessa leggendaria. Dopo aver portato avanti l'idea per circa 15 anni, un giorno, guidando con la famiglia verso Acapulco, ebbe improvvisamente chiara nella mente l'intera struttura del libro. Fece inversione e tornò a casa, chiudendosi a scrivere per 18 mesi. Durante quel periodo, la moglie Mercedes Barca vendette l'automobile di famiglia e impegnò gioielli ed elettrodomestici pur di mantenere la famiglia e permettergli di continuare a scrivere senza interruzioni.

0: International Party Radio Show, di nuovo qui sulla tua radio preferita. Siamo in onda, questa volta purtroppo da solo, però ovviamente il programma non si ferma, noi non ci fermiamo e quindi siamo qui in onda, anzi sono qui in onda. Però abbiamo preparato insieme a tutto lo staff una bella puntata, tanta, tanta buona musica e un tema che purtroppo, poi ne parleremo più avanti di cosa parliamo, però è un tema che ci purtroppo ci affligge tutti. C'è anche però chi piace quindi magari sente meno l'afflizione, come si suol dire. Sì, non so se si può dire in italiano, però insomma la parola ci piace. E quindi bando alle ciance, adesso io vedi anche da solo riesco a parlare per un'ora senza dire nulla. Oggi però ovviamente, anche ripeto, anche se sono da solo, affronteremo il tema della puntata, quindi parleremo ovviamente, vi chiedo di essere attivi sui social, quindi di commentare l'immagine della puntata della settimana che trovate su tutti i nostri canali social, Instagram principalmente ma anche Facebook. E poi ovviamente ci sarà il mio lo sai che non manca ovviamente nemmeno questo mese. E come sapete ovviamente non c'è più il quizzone di Simone, perché i nostri portachiavi sono andati a ruba, li avete vinti tutti quanti, sono stati spediti, stanno arrivando, alcuni dovranno ancora essere spediti, però insomma li riceverete a breve. E adesso in questo momento direi di lasciare un po' di spazio alla musica e ci andiamo ad ascoltare Ludwig il Pagante con Ti Soffro.
1: Stai ascoltando International Party. Non mi importa.

0: Questa è International Party.
1: Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento, l'ultima canzone che abbiamo appena ascoltato nel blocco musicale curato magistralmente dal nostro Paolo, che salutiamo in regia, che non vuole venire qui a parlare con me perché forse gli sto anche un po' antipatico, questo non lo so. No, a parte gli scherzi, lui è concentrato dietro al mixer della regia, e anche se gli altri due mi hanno lasciato da solo, però dai, diciamo che cause di forza maggiore. E io però qui mantengo alto il nome di International Party Radio Show, e oggi parliamo di un tema molto molto, come dicevo, ostico per tanti, e tanti invece piace questo periodo. E diciamo, riprendiamo il detto: non è tanto il caldo, è l'umidità che ti frega, aggiungerei, ovviamente, perché diciamo, questo periodo abbiamo passato i primi mesi dell'anno ovviamente con la parte dell'inverno un po' freddo, ma il periodo primaverile è stato talmente breve che adesso qui, per esempio, dove stiamo registrando a Roma, ma ovviamente voi ci ascoltate in tutta Italia e sappiamo che dappertutto la situazione è praticamente la stessa, e il caldo ci sta attanagliando. E quindi tutti quanti abbiamo i nostri, chi più chi meno, i nostri problemi. Abbiamo cominciato con due docce al giorno, perché qui ovviamente se ne fa una la mattina prima di uscire, per evitare brutti e cattivi odori in giro per uffici, mezzi pubblici, eccetera. Chi più ne ha più ne metta, e speriamo che tutti utilizzino questo, anche se sappiamo che alcuni invece con la doccia, diciamo, non hanno un buonissimo rapporto. Però diciamo che adesso se ne fa una la mattina prima di uscire da casa, e poi ovviamente appena si rientra, purtroppo bisogna fare un'altra, perché si esce da casa e praticamente si ricomincia a sudare. E quindi però il detto dice, scusate il gioco di parole, il detto dice non è tanto il caldo, ma è l'umidità veramente che ti frega. Perché il caldo, sì, ad esempio se andiamo in Africa eccetera, c'è un caldo molto secco che però non dà l'effetto che dà qui da noi. Da qui appena fa supera i 25-30 gradi, qui praticamente iniziamo a grondare e a sudarci, come si suol dire, anche l'acqua del battesimo. Quindi purtroppo diciamo è un tema che purtroppo è più che mai attuale. E voi cosa ne pensate? Preferite il caldo? Preferite il freddo? Una via di mezzo? Oppure siete di quelle persone che appena c'è il caldo vi buttate in spiaggia, proprio sotto al sole vi fate rosolare tipo fettine panate, e qui adesso comincio anche ad impappinarmi. E quindi fatecelo sapere nei commenti sotto l'immagine della nostra puntata, soprattutto su Instagram, perché se ci commentate su Instagram, diciamo che prepareremo forse altri gadget che magari inizieranno, non sappiamo se adesso o dall'inizio della prossima stagione. Però commentate. E adesso, visto che Simone purtroppo non c'è per farmi la sigla, inizio direttamente con il mio Lo Sai Che, che ormai sappiamo essere uno dei momenti più ormai ascoltati e attesi dagli ascoltatori di International Party Radio Show. E quindi adesso faccio un Lo Sai Che molto molto, diciamo, da esplorando il corpo umano, dai. Lo sai che nel tuo sangue ci sono in media 4,2 frammenti di plastica per ogni millilitro? Non nell'intestino o nei polmoni, ma nel sangue che circola ovunque. Uno studio della Verge Università d'Amsterdam ha dimostrato che quasi il 90% delle persone analizzate ha micro e nanoplastiche nel circolo sanguigno. Parliamo di PET, polietilene e polistirene, gli stessi materiali dei comuni imballaggi di tutti i giorni. Finora credevamo che la plastica ingerita o inalata restasse confinata, invece supera queste barriere fisiche, entra in circolo e può raggiungere qualsiasi organo. Gli effetti clinici a lungo termine sono ancora ignoti, ma il dato è inequivocabile: la plastica non è soltanto intorno a te, è dentro di te e addirittura in movimento. E dopo questa bellissima notizia, che avremmo magari non voluto sapere, ci andiamo ad ascoltare Paul Kalkbrenner featuring Norma Jean Martin, Time to Dance.
0: International Party.

0: Let's go! Stai ascoltando International Party.
1: Shakira, Burna Boy, Dai Dai, l'ultima canzone che abbiamo appena ascoltato e che sa già ovviamente di estate, quindi ci porta proprio veramente, rimanendo in tema della puntata, che si parla di caldo, ma ovviamente parliamo anche di estate, e quindi ci porta direttamente in spiaggia, così nelle serate danzerecce, insomma, estive. E io vi invito sempre a commentare, perché date anche un po' di forza che sono qui da solo, mi hanno lasciato da solo, però ovviamente sui nostri canali social trovate le immagini ovviamente delle puntate, ma di questa puntata vogliamo sapere tutti quanti noi cosa è per voi questo periodo, se preferite il caldo, preferite il freddo, o se adorate questo caldo un po' afoso eccetera, che vi trasporta direttamente al mare o in piscina o dovunque sia, e oppure se siete di quelle persone che appena sentono un po' di caldo se ne vanno in montagna, e chi si è visto, come si suol dire. E dopo quest'altro minutino senza dire nulla, io vi catapulto a Sbroccoland, e quindi andiamo ad ascoltare cosa succede questa settimana a Sbroccoland.
2: L'arrivo della star. Recap: caos totale. Nella puntata precedente Romina ha evitato il latino distruggendo il mixer con il caos totale. Il Goblin ha risposto con la sua mossa finale per testare la nostra professionalità. Un ospite VIP. Una star internazionale. Il Dottor K.
3: Benvenuti a tutti. Oggi per la prima volta un'intervista seria. Nessun rumore, nessuno sbrocco, solo professionalità.
4: Memo del direttore! Se l'intervista va bene, la radio riceverà un premio. Se Romina sbrocca, la radio viene chiusa per eccesso di caos.
1: Romina, dobbiamo farcela. Niente clacson, niente techno.
5: I am pleased to be here. I am Dr.
2: Un attimo, traduco in tempo reale. È un piacere essere qui in questa radio giovanile.
3: Dottor K, lei è un astrofisico. Ci parli del suo ultimo libro, Il buco nero nell'anima.
2: Traduco sempre io, eh. Certo, è uno studio sulla solitudine.
6: Romina, l'astrofisico è troppo serio.
3: Lo so, Mattia, devo resistere alla noia.
2: Romina era sull'orlo del baratro. Non lo sbrocco da rabbia, ma lo sbrocco da ansia da prestazione professionale. Doveva essere perfetta, e questo la stava uccidendo.
3: Dottor K, il suo lavoro sulla teoria del multiverso è affascinante.
2: È un lavoro che richiede grande, come ha detto, disciplina.
3: Disciplina?
1: Romina, ti prego, calma, calma.
3: La disciplina è fondamentale. DJR, metti una musica di sottofondo rilassante per il Dottor K. No! Quella è la tecno del caos!
2: Il Dottor K dice che è interessante la scelta musicale. La ritiene molto aggressiva. Eravamo già in caduta libera. Romina aveva fallito a mantenere la calma per 5 minuti, ma il peggio doveva ancora arrivare. Le domande.
0: Questa è International Party. This is International Party.

0: che?
1: Di modi e di abitudini.
0: Complemento di specificazione.
1: Dobbiamo specificare.
0: Risponde alla domanda di chi, di che cosa.
1: Ti ricordi? Chi, allora, chi o che cosa, di chi e che cosa parliamo? Parliamo oppure, di abitudini e di frasi
0: oppure
1: che cadono in disuso, prego.
0: Come diceva il famoso cantante, per colpa di chi? Per colpa di chi? Di chi?
1: No, no, nota intro di un brano di Zucchero, ma attenzione, parliamo oggi di modi di dire che cadono in disuso perché sono cambiate le mode.
0: Oh.
1: I modi e le mode cambiano.
0: Quindi i tempi cambiano.
1: Esatto.
0: E allora le cose vanno in disuso, non si usa più dire, anche perché ci sono tante cose nuove e in questo forse, dico soltanto forse,
1: sì,
0: la tecnologia aiuta e velocizza,
1: sì,
0: il decadere dei,
1: ecco,
0: modi di
1: bravo,
0: dire
1: bravo,
0: che c'erano nel passato.
1: Quando una volta non ci si cercava

0: su WhatsApp, ma si citofonava e rispondevano le madri. Chi è?
1: E tu hai paura e non rispondevi.
0: Esatto. Ne parliamo meglio perché abbiamo tutta una puntata davanti.
1: Intanto, attenzione, signori, cosa c'è adesso?
0: La nostra sigla.

0: Eccola! Hai capito?
1: Ed eccoci.
0: Hai capito?
1: Ed eccoci qui dopo la nostra sigla.
0: Sì.
1: Come dire, è un momento di reset, no?
0: Sì.
1: Ufficialmente si apre la puntata di Shadow Star. Tutto quello che c'è stato prima della sigla,
0: sì,
1: noi non rispondiamo della responsabilità di quanto accaduto, di quanto detto su tutto quello che c'è stato prima.
0: Ah sì, è così che funziona. Non lo so se da contratto.
1: Poi c'è
0: così
1: la sigla, fa da reset e inizia ufficialmente la puntata di Shadow Slide.
0: Anche perché la radio parla una volta sola. Ci ascoltate
1: modo
0: voi.
1: Di dire,
0: grazie,
1: modo di dire.
0: Modo di dire. Grazie al nostro sito www.senzaradio.com. Ci ascoltate anche in varie repliche. Ma attenzione, la radio parla una volta sola è un modo di dire legato a qualche decennio fa. Perché
1: esatto,
0: oggi invece
1: non si usa più dire.
0: Dato che non ci telefoniamo più, ma chattiamo e rimane tutto scritto e registrato, si parla tante volte.
1: Anche se, cioè, tu vuoi ascoltare un programma in diretta, anche in TV per esempio, non ti perdevi quel programma perché altrimenti quel film, quella trasmissione era persa e non potevi più recuperarla. Oggi invece,
0: ma anche nella nostra
1: c'è
0: comunicazione,
1: c'è tutto un flusso di streaming che ti permette di poter ascoltare ogni quanto vuoi.
0: Esatto, cosa che si ripercuote nel nostro modo di comunicare.
1: E quindi la radio parla una volta sola era un modo di dire che oggi non è più
0: contemporaneo. Esatto, invece esatto. Contemporanea è la nostra musica di apertura, come sempre l'angolo
1: il tuo

0: E che tunz amici, iniziamo sempre con questa carica,
1: grande emozione, grande energia, il tunz che ci permette comunque di vivere quelle sì, le emozioni, magari le vivi e sono sempre una volta sola le vivi, perché le emozioni non sono mai uguali, no?
0: È vero.
1: E questa è la magia della musica.
0: Meraviglioso, meraviglioso.
1: Che ti permette di vivere quell'emozione e poi magari tu riascolti la stessa canzone, vivi un'emozione simile ma che non è proprio uguale a quella che hai vissuto prima, quindi è proprio una magia.
0: Ottimo, ottimo, ottimo. Oggi che si parla sempre tra un po' di musica, quella selezionata dallo Shadows Light e il nostro dire dei senza radio, si parla di abitudini che sono cambiate e quindi verosimilmente cambiano i modi di dire. L'emozione del telefono oggi non è più paragonabile a quella del telefono fisso, che esiste ancora, specie negli uffici. Qualcuno a casa ce l'ho anche il telefono fisso, ma non c'è più quel brivido. Quando ti piaceva una tipa o un tipo, che si faceva? Prima dovevi andare a beccare
1: il numero
0: dalla rubrica telefonica.
1: Quindi dovevi sapere un nome, almeno un cognome.
0: Facciamo che la lei che ti piaceva, che hai conosciuto e che non poteva darti un contatto social o un telefonino, che facevi? Dal cognome andavi nell'elenco, la rubrica telefonica.
1: Il problema è...
0: Se si chiama Rossi...
1: Esatto,
0: quanti
1: se era un
0: Rossi?
1: Cognome comune, dovevi, come dire, snocciolare tutto, per esempio... Rossi o Bianchi, che sono i cognomi molto molto comuni, e ci sono 32 pagine di... c'erano, perché adesso io non vedo più un elenco telefonico, non so da quanto
0: quindi
1: tempo.
0: Quindi fatta la secernita dei possibili numeri, cominciava la stalkerizzazione.
1: Oh, cominciava la telefonata.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Famiglia Rossi?
1: Famiglia Rossi, sì, cercavo Susanna.
0: No, ha sbagliato il numero.
1: Ah, ok, non c'è nessuna Susanna.
0: Secondo tentativo, terzo tentativo, settimo tentativo. Oh. Famiglia Rossi, c'è Susanna?
1: E magari
0: sì.
1: C'era la Susanna, ma non era
0: ma
1: la Susanna
0: chi è?
1: In questione.
0: Ah, pure. Anche questo
1: poteva essere, sono Marco. Ah, ok, te la passo. Ehi, Susanna, ciao, sono Marco. Ti ricordi, ci siamo conosciuti? Ma chi sei?
0: Descrizione.
1: Ma chi ti conosce?
0: Porta il
1: ma
0: cappello.
1: Io non so chi sei.
0: Gli occhiali? Il cappello com'è?
1: Era lunga, ragazzi, era lunga.
0: Sì.

0: Shadows Light.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito? Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i senza radio.

0: Shadows Light, eccoci qua con il Senza Radio Studio, vi teniamo compagnia e in qualche modo diciamo tentiamo di portare avanti quella che è una trasmissione, ma
1: e oggi vi parliamo di quei modi di dire, di fare, di quelle abitudini che non si usano più, eh? Abbiamo parlato poco fa del brivido caldo. Hai presente il brivido caldo dell'utilizzo del telefono fisso? Mi fa venire in mente quando ci guardavamo quei film e quelle canzoni anche neomelodiche di un tempo, sì, che parlavano di telefonate e ci dava l'appuntamento. Allora, giorno tot, alle ore tot ti chiamerò, fai fare un solo squillo e rispondi tu.
0: Ecco.
1: E proprio quando ti risponde, pronto, tu inizi. Pronto se tu non riattacca,
0: mamma mia,
1: fammo parlare con te. Cioè,
0: le canzoni, non la fare tutta per forza. Le canzoni davano una fotografia del tempo che fu.
1: Poi magari tu eri convinto di parlare con la tua amata, col tuo amato, e invece c'era dall'altro lato del telefono il papà o la mamma che si ascoltava tutta la cantilena. Pronto se tu, quando ti amo, voglio stare con te. E
0: rispondeva, okay. Poi, c'era anche una canzone di Modugno. Piange il telefono. Tornando, perché oggi stiamo parlando di mode che cambiano perché cambiano i tempi e le tecnologie. Sì. L'utilizzo del brivido di chiamare una ragazza o un ragazzo che vi piaceva al telefono fisso con la paura prima di sbagliare numero, ma soprattutto di beccare il genitore che sentendo la tua voce dici: ma tu chi sei? Cosa vuoi da mia figlia?
1: Ti vengo a cercare, ti vengo a prendere, sei nella cabina sotto casa. A proposito di cabina telefonica, ragazzi.
0: Lì a sudar freddo.
1: Non c'è
0: o a sudar caldo.
1: Non c'è più la cabina telefonica.
0: Che peccato. E quindi succedeva che per iniziare una storia, altro che update, altro che WhatsApp, altro che Instagram, altro che nickname, c'era di avere coraggio, di affrontare addirittura i genitori.
1: Sangue freddo.
0: Però se ti andava bene, magari ti passavano la tipa, il tipo.
1: Sì, è vero.
0: E iniziava una timida conversazione che era che deviata doveva, perché il padre era lì che ascoltava dall'altro telefono.
1: E quindi bisognava parlare in codice. Inoltre dovevi anche raggiungere l'intento di potervi incontrare fuori.
0: E come vi trovavate senza condividere la posizione?
1: Non era facile, no?

0: Shadows Light, niente di serio. Modi di dire mode, in disuso.
1: Mode, modi e modi di fare.
0: Esatto. Ah,
1: io ho visto qui c'è qualcosa che dice andare a ramengo.
0: Cioè?
1: Cosa vuol dire andare a ramengo? Giocare a ramino?
0: No, è un'espressione un po' antiquata che indicava un fallimento, andare in rovina. Ecco, modi di dire che anche se non cambiano, diciamo, il modo di adattarsi, cadono in disuso per un discorso anche di slang, non per altro. Però sono tanti, diciamo, gli aspetti della vita che cambiano. Abbiamo parlato ovviamente delle esperienze del telefono, che oggi chiaramente il rapporto che tutti abbiamo con il telefono è ovviamente, diciamo, diverso. Ma andiamo ai modi di dire. Avete mai sentito il modo di dire avere la luna di traverso?
1: Oh, io sì, quando ero piccolino, sì, ora lo sento un po' di meno, però c'è.
0: Oh.
1: Espressione che indica che cosa?
0: Quando uno si sveglia e non carbura.
1: Okay.
0: Ti sei alzato con la luna storta.
1: Quando ti sei alzato con la luna storta, con la luna di traverso, ti sei alzato col piede sbagliato.
0: Esatto.
1: Oggi chissà come si usa dire.
0: Ti sei alzato.
1: No, non ti sei alzato chill.
0: Sì, no.
1: Qualcosa del genere.
0: Cambiano i modi, però poi alla fine forse i contenuti sono uguali.
1: I contenuti sono sempre quelli. Cambia il modo di dire. Che io ho capito che quando tu sei nel chill, quando stai chill, vuol dire che sei tranquillo, sei nel tuo.
0: Esatto. E quindi?
1: Quindi hai la luna.
0: Keep calm, take it easy.
1: Ma keep calm ormai non si usa più.
0: Keep calm già è obsoleto.
1: Ormai c'è il chill.
0: Ma la musica invece non diventa mai obsoleta.
1: La musica è sempre quella. E ci fa sempre stare bene. E allora stiamo nel chill.

0: E quindi siamo rimasti veramente nel chill, il beat è quello giusto all'interno dello Shadows Light, un programma fatto di musica principalmente, ma anche di alcune considerazioni scellerate dei due speaker che conducono.
1: Esattamente sì, noi siamo i Senza Radio, lui è Andrea Lombardo, io sono Angelo Franzone, siamo due scellerati che ogni tanto prendono un argomento, lo mettono in luce, ne ridono insieme delle ombre. Oggi cosa abbiamo pensato di fare? Abbiamo pensato di andare a riprendere quelli che sono un po' i modi di dire, i modi di fare che non si usano più, quindi quelli dei boomer. Sai che l'altro giorno mia figlia mi ha detto che se io dico boomer sono un boomer, perché non si usa più neanche dire boomer.
0: Ma quanto dura ormai un vocabolo?
1: Dura pochissimo, quindi il tempo che noi lo impariamo è già andato in disuso. I giovani, i giovanissimi ti dicono guarda quello che dice ancora boomer. No, io l'ho imparato oggi, boomer.
0: E quindi sei proprio un boomer al quadrato.
1: Un boomer, boomer, boomer.
0: Esatto, esatto, troppi modi di dire, sì, dettati dalla velocità della condivisione.
1: È vero, è vero, è vero.
0: C'è troppa condivisione. E invece un tempo andava tutto forse un po' più lento rapportato a oggi. Parlavamo delle cabine telefoniche, parlavamo dei gettoni, perché non solo la monetina o la scheda, c'era il gettone
1: telefonico, il gettone telefonico numerato, ed era poi dovevi andare a trovare o c'era la cabina munita di cambio, quindi c'era la macchinetta che ti cambiava i soldini, le monetine in gettoni, sì, o dovevi andare a trovare dentro qualche bar, dentro qualche tabaccaio, qualcuno che ti cambiasse i gettoni, sì, che ti cambiasse, sì, le monete in gettoni per poter telefonare.
0: E il gettone da ricerca,
1: questa è una cosa che viene prima della scheda telefonica, che anch'essa è caduta in disuso.
0: Ma allora i ragazzi che ci sta, tu ragazzo che ci stai ascoltando, tu che sei abituato lì a scrollare nella tua cilia facendo un riferimento alla puntata scorsa, cioè ci prendono per preistorici.
1: Ma sì ragazzi, allora a proposito di telefoni, telefonate, telefoni fissi, telefoni delle cabine telefoniche, di gettoni e di schede telefoniche che si collezionavano,
0: beh certo, poi c'era la moda,
1: nel retro della scheda
0: ci mettevano,
1: c'erano tutte le varie
0: le
1: pubblicità
0: immagini.
1: C'erano delle immagini, delle cose, c'erano le schede in edizione limitata,
0: sì,
1: e quindi tu li spendevi, telefonavi e collezionavi.
0: A proposito di gettoni
1: di altri tempi, i tempi che furono.
0: A proposito di gettoni, mi vengono in mente i gettoni delle sale giochi, altro che PlayStation, Xbox.
1: È vero, c'erano le sale giochi un tempo
0: per i videogiochi c'era solo la sala giochi.

0: Shadows Light.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito? Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, come senza radio.

0: fermati!
1: E quindi, amici, noi siamo ancora qui. E voi?
2: E voi siete qui con noi a cercare di capire, di ricordare insieme a noi quali sono i modi di dire, i modi di fare. Me ne viene in mente uno, no? Quando una persona ti parla di una cosa, poi tu a un certo punto lo fermi e dici no, aspetta un attimo, riavvolgi il nastro. Per dire, ripetimi quello che mi hai detto in maniera... Ora, se tu lo dici a un ragazzetto...

0: 10 anni, 12 anni oggi, ti guardi e dici: ma che vuol dire riavvolgi il nastro?
1: Appunto, perché sono,
0: non lo sanno,
1: modi di dire legati a un tipo di vita che si faceva in un periodo. È un po' come dire essere un pezzo da 90. Pezzo da 90, perché si dice pezzo da 90?
0: Ecco, perché
1: indica una persona sicuramente importante. È un elemento di spicco in una squadra, in un'organizzazione.
0: Artiglieria pesante il pezzo da 90, no?
1: Esatto, esatto.
0: Così, così. E mi ricordo, a proposito di riavvolgere il nastro,
1: ecco, che le cassette VHS.
0: Noi che abbiamo iniziato in tempi preistorici,
1: sì,
0: e le cassette che tu con la matita riavvolgevi, rimettevi
1: matita
0: nel punto esatto.
1: O la bic.
0: O la penna bic, che comunque quella è sempre rimasta uguale nei secoli, fedele, come l'arma dei carabinieri.
1: Bene.
0: No, non cambia. Beh, mettevi lì, tric, mettevi al punto giusto il nastro e il nastro partiva quando volevi tu.
1: Esatto, riavvolgi il nastro.
0: Riavvolgi le cassettine musicali. Oppure il trucco per registrare sopra le cassettine musicali più e più volte.
1: Sì,
0: quello
1: sì,
0: di
1: sì.
0: Mettere lo scotch nel buchetto
1: nel
0: quadrato.
1: Gente della nuova generazione, non sapete di cosa state parlando, ma magari i vostri genitori hanno a casa delle cassettine.
0: Chi lo sa, andate a guardare le cassettine, andate a cercare il buchino del retro che serve per registrare o non registrare.
1: Esatto.

0: quindi una puntata un po' nostalgica, se vogliamo. La musica poi in realtà appiana tutte le epoche, però voglio dire,
1: la musica è quella che unisce, è quella che è. Io dico sempre che la musica è il vero linguaggio universale.
0: Sì.
1: Che abbiamo in questo nostro vecchio pazzo mondo.
0: Però a proposito di cassette, poc'anzi parlavamo di nastri, sicuramente vengono in mente anche i nastri della VHS, cioè dire i film, altro che piattaforme, i film si vedevano in videocassette.
1: VHS, ragazzi, c'erano dei negozi, sai che poi sono falliti, ma le grandi catene
0: Blockbuster,
1: dove si andava, andiamo a scegliere un film dal Blockbuster da guardare a casa, cioè,
0: ed eravamo contenti.
1: Non è più possibile
0: oggi
1: adesso,
0: oggi hai
1: non
0: tutto.
1: È pensabile una cosa del genere oggi.
0: No, assolutamente no. Perché dovevi uscire, c'era anche la fisicità,
1: certo,
0: del
1: dovevi
0: gesto.
1: Uscire, recarti al,
0: poi torni a casa, poi a casa riportavi,
1: e poi dovevi riportare la videocassetta, perché altrimenti ti addebitavano un costo maggiore, perché
0: un po' cose, come succedeva,
1: cose che furono,
0: ma succede anche oggi in alcune biblioteche, fanno il noleggio,
1: sì, certo,
0: del libro.
1: Ancora qualcuno va a prendere i libri in biblioteca, e meno male che ci sono le persone che ancora frequentano le biblioteche.
0: Anche sulla lettura un libro oggi c'è la diatriba se leggere sull'ebook ultima generazione
1: o addirittura farselo leggere e ascoltare un audiolibro,
0: oppure
1: così come anche noi ci è capitato di fare,
0: abbiamo
1: prestato la nostra voce per la lettura di audiolibri, e la gente che già non ci sopporta mentre facciamo lo show di slide pensa se sente la nostra voce mentre legge un libro.
0: Però lì spezziamo una lancia, in quanto il contenuto ci è dato quando siamo in radio, invece come nello show di slide il contenuto non ci è dato,
1: e quindi lo inventiamo,
0: esce il peggio di noi.
1: Lo inventiamo, ma quello che non inventiamo sono le emozioni che solo la musica ci può dare, e allora musica per noi.

0: me.
1: La musica mi piace.
2: Dance for me.
1: Shadows Light lo ascolto. I senza radio li sento.
3: Salita del vuelo con destino

0: Light. Shadows light.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito? Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.
5: E rieccoci tornati in onda qui Shadows Light. Adesso invece in questa quarta parte noi usciamo un pochino da quello che è il canonico Shadows Light, perché abbiamo un ospite con noi.
6: Esatto, spesso e volentieri succede quando siamo anche noi ospiti della sede dell'antico Borgo San Giovanni. A Piazza Armerina, ridente cittadina del centro Sicilia, sta per arrivare un evento atteso, devo dire, da anni, perché ha anche una storia. Parliamo della Festa dell'Unità, che si terrà il 5 e il 6 settembre presso la Villa Garibaldi, appunto, di Piazza Armerina, in provincia di Enna. Ci è venuta a trovare Alessandra Fasanaro, una delle organizzatrici e fautrici di questo ritorno di questa festa.
5: Benvenuta, ciao. Alessandra, ciao.
7: Grazie Andrea, grazie Angelo, un saluto a tutti i radioascoltatori.
5: Grazie. Allora, parlaci di questa festa che avverrà, appunto, lo diciamo, il 5-6 settembre a Piazza Armerina, esatto, presso la Villa Garibaldi, che è una grande villa molto molto bella. E quindi ci sarà, insomma, questa Festa dell'Unità.
7: Sì, dopo circa 20 anni ritorna appunto a piazza la Festa dell'Unità, dove si tratteranno diversi temi, dibattiti politici, cultura e famiglia, inclusione e disabilità, una visione comunque di città diversa o migliore rispetto a quella che siamo adesso, in cui...
6: Esatto, assolutamente, anche perché poi, dicevi bene, diventa un vero e proprio dibattito a cielo aperto, anche perché abbiamo una location di tutto rispetto all'aperto qui a Piazza Armerina, ma un ritorno dopo anni di assenza.
7: Sì, dopo circa 20 anni di assenza ritorno appunto molto voluta dal circolo del PD locale questa festa, e quindi siamo pronti, siamo carichi, è quasi tutto pronto e non vediamo l'ora che arrivi il 5 e il 6 settembre.
6: Ok, allora per chi ci ascolta dalle zone geografiche, diciamo, più vicine, potete venirci a trovare. Tra l'altro ci sarà uno spazio, possiamo spoilerare, ci sarà uno spazio nostro, ci stiamo già lavorando ad alcune interviste per sentire un po' la gente che vive, che viene a trovare
5: la caratteristica poi trovare, esatto, di queste feste dell'unità è proprio quella di mettere al centro proprio le persone, no? Per cui abbiamo in qualche modo fatto delle interviste, lo possiamo dire, sì. Abbiamo chiesto alla gente comune alcune cose e che vedremo poi all'interno di un piccolo spazio che ci è stato dedicato, e vedremo la gente cosa pensa.
6: Esatto, una scaletta pregna. Io ho avuto il piacere durante un coffee briefing di avere, diciamo, visione di quello che si sta organizzando. Ci saranno vari momenti, riusciamo a scarrellare velocissimamente?
7: Vi do qualche assaggino, non posso spoilerare tutto. La mattina, sia del sabato che della domenica, ci sono degli spazi solamente per i bambini, quindi un laboratorio archeologico piuttosto che una mostra fotografica, laboratori manuali, eccetera. Durante il giorno ci saranno vari dibattiti con politici locali e non solo, e poi la sera tanta musica sia del sabato che della domenica, e poi un momento dove si potrà mangiare tranquillamente panini e salsiccia e bere un bel bicchiere di vino.
5: Bello. Insomma, la musica non manca mai, quindi ci sarà musica dal vivo e ovviamente, beh, quando mangi un bel panino insieme alla gente, sicuramente sarà un momento conviviale molto molto apprezzato,
6: perché come dice il saggio, a stomaco pieno si ragiona,
7: meglio.
6: Tra l'altro la componente musicale di intrattenimento, correggimi se sbaglio, è affidata alla Musaica, che vogliamo salutare il presidente Luigi Bartolotti e il suo entourage, anche lui spesso e volentieri ospite all'interno del nostro programma.
7: Sì, il sabato sera ci sarà lui.
6: Meraviglioso. Sì, allora sì, appuntatevi sul vostro taccuino, sul vostro smartphone, l'appuntamento 5-6 settembre, Piazza Armerina, provincia di Enna, Villa Garibaldi, Festa dell'Unità, il ritorno, lo possiamo
7: il
6: dire?
7: Il ritorno. Vi aspettiamo numerosi.
6: A proposito di musica, adesso noi mandiamo un brano e prepariamo un collegamento anche con un'altra persona coinvolta, diciamo, in prima persona nell'organizzazione dell'evento. Tra un po' avremo appunto in collegamento telefonico la segretaria del circo del PD, Maria Grasso, che spenderà insomma due parole anche lei per questo sentito evento, possiamo dirlo che
7: sì,
6: è sentito?
7: Sì, sentitissimo.
5: E allora state con noi, ascoltiamo un brano e poi sentiamo la voce di Maria Grasso. Il brano che andiamo ad ascoltare è di un caro amico dello Shadow Slide, si tratta di Mr. Axel col suo nuovo singolo Cartoline dal futuro, una lettera spedita a chi non ha mai smesso di credere nelle coincidenze, alle emozioni che arrivano prima del tempo, e ci sono canzoni proprio come questa che sembrano una lettera spedita a noi stessi. E allora, Cartoline dal futuro, due persone, due mondi, due pianeti che contro ogni logica finiscono per incontrarsi. E allora Mr. Axel qui a Shadows Light con Cartoline dal futuro.

0: E dopo il momento musicale ancora con Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, ancora con Andrea Lombardo e Angelo Franzone, che insomma sapete ormai che siamo i Senza Radio, insieme qui con noi l'ospite dal vivo Alessandra Fasanaro, una delle organizzatrici della Festa dell'Unità, il ritorno abbiamo detto, perché insomma dopo tanti anni in centro Sicilia, proprio a Piazza Armerina, ritorna la Festa dell'Unità il 5 e 6 settembre. E vi avevamo anche annunciato che cosa?
1: Che avremmo avuto in collegamento telefonico una delle ideatrici, vediamo se mi correggerà su questa definizione, la segretaria del circolo del PD, Maria Grasso.
0: Ciao Maria! Ce l'abbiamo al telefono, ciao Maria! Come stai?
2: È un piacere sentirvi, bene, benissimo, tra l'altro sono reduce da una serata magnifica, ho ascoltato Stefano Massini
0: bene.
2: Ieri sera in una serata veramente indimenticabile a Selinunte, quindi voglio dire veramente sono molto molto carica
0: bene.
2: E l'ascolto delle parole di Stefano Massini mi ha caricato ulteriormente.
0: Fantastico. Quindi allora siamo pronti per questa Festa dell'Unità?
2: Sì, siamo pronti, siamo carichi e vorremmo veramente che questa Festa dell'Unità segnasse l'inizio di un percorso nella nostra comunità piazzese, un luogo in cui ricominciare insieme, uscendo dai social, dai Facebook, dagli Instagram e da quant'altro, per poter parlare e guardarci negli occhi e capire cosa questa comunità vuol fare insieme. Ecco, questo okay. Tant'è che il titolo è proprio questo, no? Comunità.
1: Qualche problema,
0: abbiamo qualche
1: di collegamento,
0: piccolo problema di collegamento, perché ci diceva Maria Grasso che era in viaggio, era in auto, quindi è possibile che magari salti. Ci sei, Maria?
1: Il bello della diretta, possiamo tranquillizzare i nostri ascoltatori che comunque lei non stava guidando.
0: No, assolutamente, no, esatto. Era trasportata in auto. Beh, ma ora magari proveremo a richiamarla.
1: Allora chiediamo ad Alessandra, che conosce il numero di Maria Grasso, sì, a memoria di non divulgarlo radiofonicamente.
3: Assolutamente,
1: ma
3: no,
1: tutto live qui, quello che succede nella sede dell'antico Borgo San Giovanni, viene tutto diciamo vissuto con voi amici all'ascolto, sempre con noi dello Shadow Slide. Niente di serio che avanza, proviamo a riprendere la linea. Siamo riusciti a ricontattare Maria,
0: rieccola.
2: Allora, stavo dicendo questo, che voglio dire è un inizio, questa Festa dell'Unità che non si fa a Piazza Armerina da tantissimi anni, penso più di 20 anni, non ho esattamente la data certa, ma penso più di 20 anni, è l'inizio di un percorso in cui spero che questa comunità, che la nostra comunità, segni l'inizio di un discorso, di una comunità che parla, che si confronta sui temi, non solo quelli comunali, ma anche su altri temi, perché il mondo che ci circonda e noi non siamo in una bolla, e quindi chiaramente quello che succede a livello planetario è qualcosa che poi può entrare anche nelle nostre vite. Io penso che questa è una, sicuramente una realtà che dobbiamo affrontare.
1: Assolutamente sì. Io avevo in serbo una domanda, che invece in realtà sono due in una. Come mai secondo te tanti anni di assenza di questo momento, che io ero piccolino e ricordo comunque, e qual è stata la voglia o l'impulso di riproporla?
2: In questi anni il Partito Democratico a Piazza Armerina magari ha avuto altre priorità, altre difficoltà, e quindi chiaramente la Festa dell'Unità è passata in secondo piano rispetto a quelle che potevano essere le emergenze, le urgenze che in una comunità sono quotidiane. Dopodiché io a settembre sono diventata segretaria del PD e la prima cosa a cui ho pensato non è tanto facciamo la Festa dell'Unità, è facciamo qualcosa che ci possa riconnettere con le persone. Ecco, è questo la ragione per cui abbiamo scelto di cominciare con la Festa dell'Unità, che non è soltanto una festa del PD, diritti. Non è un luogo di confronto. Mm-hmm. Noi siamo aperti al confronto. Quindi, tra l'altro, viviamo in una piccola realtà.
1: Ricordiamo sempre,
0: ricordiamo, eccola,
1: okay,
0: che avevamo perso per un attimo. E allora è bella questa cosa, no? Perché in tempi come quelli nostri, dove è difficile trovare momenti di confronto proprio dal vivo, perché oramai tutto avviene tecnologicamente, avviene tutto sui social, esatto. E invece riportare la gente a potersi confrontare, non per forza su temi che possono essere di una parte o dell'altra, ma su temi che sono in qualche modo universali, no?
2: Assolutamente sì, assolutamente sì. Non ci sono temi come voglio dire il lavoro, come le migrazioni, come il lavoro che non c'è, e quindi i ragazzi, i nostri figli che vanno a lavorare all'estero, al nord Italia. Questi non sono temi né di destra né di sinistra, sono temi che vanno affrontati politicamente in maniera seria, e sia da una parte che dall'altra. E noi, nella nostra piccola, tra virgolette, piccola realtà, che è quella di Piazza Armerina, questa cosa la possiamo fare.
1: No, meraviglioso, meraviglioso.
0: Bene.
1: Complimenti per l'iniziativa, voglio dire anche tra virgolette il coraggio di riproporsi e scendere tra la gente e con la gente. Complimenti.
2: Invito veramente tutti e tutte a partecipare, non vi lasciate fermare davanti alla festa dell'unità. Pensate, oltrepassate quella soglia, perché ci sono persone che vogliono ascoltare.
0: Meraviglioso. E allora rinnoviamo l'appuntamento il 5 e 6 di settembre a Piazza Armerina, presso la Villa Garibaldi, appunto questa festa dell'unità, che deve essere un'unità di esseri umani, ecco, la possiamo come dire chiamare così. E quindi vi aspettiamo, ci saremo anche noi, ci sarà Maria Grasso, ci sarà la nostra Alessandra Fasanaro, che è qui in diretta con noi, e insomma
2: comunali, ci sarà Dario, ci sarà Andrea, ci saranno tanti amici.
0: Perfetto.
2: Vi aspettiamo.
1: Benissimo, grazie Maria, a presto.
2: Grazie a voi.
0: Grazie, ciao, alla prossima.
1: Ok, allora noi in conclusione ancora con la presenza, la piacevole presenza di Alessandra qui con noi, siamo in chiusura anche di intervento, sì, e di puntata, e a te la parola, forse per un appello, forse anche per un ultimo invito, ecco.
3: Sì, appunto, come diceva Maria, è una festa aperta a tutti, noi siamo pronti all'ascolto di tutti, accettiamo consigli, critiche, però deve essere una festa per tutti, quindi vi aspettiamo giorno 5 e 6 settembre alla Villa Garibaldi, Piazza Armerina, provincia di Enna. Non mancate.
1: Possiamo sottolineare, abbiamo ancora qualche secondo, un momento tutto nostro che ci avete voluto affidare,
3: esatto,
1: è quello che ci sarà il 6 settembre alle 18:30, sì, dove praticamente verrà per la prima volta proiettato quello che stiamo realizzando in questi giorni, intervistando la gente comune nel nostro comune di Piazza Armerina, e ce ne sono di cotte e di crude, lo anticipiamo.
3: Curiosa di vedere.
0: Va bene, allora,
1: grazie Alessandra.
3: Grazie a voi.
0: Ovviamente il 5-6 settembre per la festa dell'unità, mentre lo Shadow Slide ritorna la prossima settimana, stesso posto, stessa ora. Vi salutiamo, grazie Andrea Lombardo,
1: grazie Daniele Franzone,
3: grazie a voi ragazzi, Fasanaro. Un saluto a tutti
0: e ciao, grazie a Maria Grasso,
1: puntata.
0: Ciao, alla prossima.

0: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
1: Cari amiche e cari amici, nella puntata di oggi parleremo di novità in libreria, di novità in cinema, festival del cinema, mostre di arte, festival della letteratura, festival di musica e una divagazione, come al solito, al termine della trasmissione. Intanto ascoltiamoci Franco Califano, Un'estate fa.

E parliamo di novità in libreria. Di Chiara Parenti per Night and Day, Sulla felicità. Sulla felicità racconta il viaggio di una donna che deve imparare a lasciare andare l'idea di chi dovrebbe essere, per scoprire che la vera svolta dipende dal coraggio di rispondere al mondo in modo nuovo. La protagonista è Matilde, che in piena crisi dei 30 anni si trova a dover scegliere tra un barista psicologo, Alessandro, e l'inaffidabile Davide. Di Fatima Das, Stare al gioco per Fandango Libri. In questo romanzo, Kaden è una studentessa brillante, il cui talento per la scrittura sembra essere un lasciapassare per un futuro migliore. Ma dietro le promesse della sua insegnante di letteratura si cela un rapporto ambiguo e pericoloso di manipolazione e seduzione. Ed è proprio tramite le parole della giovane che lettrici e lettori entrano in queste dinamiche di potere, in un sistema educativo rigido in cui la meritocrazia è un mito lontano. Altro romanzo interessante è Sorridere nella tempesta di Laure Manel per Garzanti. Ambientato in Bretagna, il libro racconta la storia di François ed Elsa. Durante una mattinata come le altre, François trova una donna priva di sensi sulla spiaggia, Elsa. Quando lei si riprende, racconta di essersi allontanata volontariamente dalla famiglia. Inizia così una convivenza fatta di lunghe chiacchierate e di visite ai cavalli di cui François si occupa, scoprendo che è più facile aprirsi con uno sconosciuto. Di Juana Cortés Amunarriz, La casa dei salici, per Edizioni Nord. È il 1943 e il villaggio di Fuenterrabía sta per ricevere la visita di Francisco Franco. Qui Mireme Diola, rimasta vedova, ha costruito il suo piccolo baluardo di tranquillità insieme alla madre. Ma dietro una facciata di normalità, le donne della famiglia Mendiola celano un segreto. Da tempo nascondono nella loro soffitta un pilota inglese, rimasto ferito durante la fuga dalla guerra in Francia attraverso i Pirenei. Di Sonia Millan, la sorella prediletta per Garzanti. La storia prende forma nella Parigi degli anni 20, dove vivono la dolce Estelle e la ribelle Olimpia, due sorelle. Quando Estelle si innamora del giovane aspirante pittore Paul, Olimpia sente crescere il peso di un segreto che non è mai riuscita a confessare. Ma ecco che il destino le separa e Olimpia decide di fare tutto il possibile per pubblicare il libro di Paul. Decenni dopo, a Roma, la giovane giornalista Caterina scopre per caso la storia di un romanzo misterioso, pubblicato da autori diversi. Di Anna Johnston, Il nuovo nome della felicità, per Corbaccio. È il primo romanzo dell'autrice australiana Anna Johnston, che tra l'altro diventerà presto anche una serie TV Netflix. La trama porta lettori e lettrici della vita di Anna, cresciuta senza padre e al suono di una regola semplice, mai fidarsi di nessuno. Con un lavoro che traballa e una gravidanza imprevista, l'unica cosa per lei certa è che non vuole diventare come il genitore che ha avuto. Altrove, un senzatetto viene scambiato per un altro uomo e portato in una casa di riposo. Sotto il suo letto c'è una scatola rossa che contiene le poche tracce di una vita interrotta, che lo collegano ad Anna. Infine, di Kiran Desai per Adelphi, La solitudine di Sonia e Sunny. Questo romanzo di Kiran Desai racconta la condizione di Sonia e Sunny, entrambi indiani ma residenti negli Stati Uniti, in bilico fra due mondi e sospesi tra la voglia di andare avanti e l'impossibilità di rompere ogni legame. Ma questa è anche la storia di un amore fragile, nato su un treno notturno e costretto ad affrontare disavventure e maledizioni. Di Festival del Cinema parleremo dopo Dua Lipa, Don't Start Now.

E adesso spazio ai prossimi festival del cinema. E dovendo parlare dei festival del cinema, possiamo parlare del Festival di Venezia. Dal 1 al 12 settembre il Lido torna a capitale del cinema mondiale. L'83esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica si apre all'insegna di due riconoscimenti simbolici, i Leoni d'Oro alla carriera assegnati a George Clooney e Ellen Burstyn. Il countdown ufficiale parte martedì 1 settembre con la preapertura dedicata a Tinto Brass, che presenta il restauro di Col cuore in gola, nella sezione Venezia Classici. Mercoledì 2 settembre segna l'apertura vera e propria di Venezia 83, con Ink di Danny Boyle, accompagnato sul red carpet da Jack O'Connell, Guy Pearce e Claire Foy. La stessa serata consegna a George Clooney il Leone d'Oro alla carriera, mentre la sezione Orizzonti apre con La ragazza con la Leica di Alina Marazzi. Da giovedì 3 settembre sfilano Werner Herzog, Martin McDonagh, Gianni Amelio, con un cast che unisce Kate Mara, Rooney Mara, Orlando Bloom e John Malkovich. Venerdì 4 è la volta di Paul Schrader e Cédric Kahn con Geoffrey Rush, Sofia Boutella e Bill Pullman. Sabato 5 settembre Nanni Moretti porta al Lido Succederà questa notte, affiancato da Robert Pattinson, Louis Garrel e Jasmine Trinca, mentre domenica 6 il regista sudcoreano Lee Chang-dong presenta Possible Love accanto ad Andrea Pallaoro. Lunedì 7 settembre Ellen Burstyn ritira il suo Leone d'Oro alla carriera, una giornata che vede anche Dakota Johnson, Valeria Bruni Tedeschi sul tappeto rosso. Martedì 8 settembre la giornata di Luca Guadagnino, insignito del premio Cartier Gloire du Filmmaker, mentre Penélope Cruz e Javier Bardem presentano Bunker di Florian Zeller. Mercoledì 9 settembre al Lido, Dau di Ilja Garzanowski con Alba Rohrwacher e Vincent Lindon, protagonisti di Un bon petit soldat. Giovedì 10 settembre Serena Rossi riceve il premio Campare Passion for Film, mentre venerdì 11 settembre Russell Crowe presenta il documentario What Love Builds, di cui è regista e interprete. E sabato 12 settembre la chiusura, affidata a Dio ride di Giovanni Veronesi con Pier Francesco Favino e Silvio Orlando. E un accenno anche a festival minori, per esempio abbiamo Capaggio Film Festival dal 17 al 20 settembre. Il racconto del cinema è il filo conduttore di questo festival a Cavalbio, che si propone di valorizzare il cinema in generale, l'aspetto dell'architettura cinematografica in particolare, attraverso 4 giorni di incontri, anteprime e proiezioni. Per maggiori informazioni consultare il sito fondazionecavalbio.it. A Lucca avremo dal 26 settembre al 4 ottobre Lucca Film Festival Europa Cinema. Questo festival coinvolge ogni anno un pubblico sempre più ampio. Avremo un concorso internazionale di cortometraggi e un concorso internazionale di lungometraggi. Per maggiori informazioni consultare il sito lucafilmfestival.it. A Ortigia in Sicilia invece dal 20 al 26 settembre ci sarà Ortigia Film Festival giunto alla 18ª edizione. Un festival che presenta varie sezioni, concorso lungometraggi, documentari, cortometraggi, sezioni competitive e non competitive. Per maggiori informazioni consultare il sito ortigiafilmfestival.it. E infine vi segnalo a Reggio Calabria il Reggio Calabria Film Fest dal 22 al 26 settembre. È un festival che si snoda in una serie continua di spettacoli, proiezioni cinematografiche, workshop, percorsi enogastronomici. Sono proiettati cortometraggi e lungometraggi, in concorso e fuori concorso, con attenzione particolare ai giovani. Per maggiori informazioni consultare il sito reggiofilmfest.it. E adesso ascoltiamoci gli 883, la regina delle celebrità, e poi parleremo di novità al cinema.

E parliamo di nuove uscite al cinema. Deep Water è un film diretto da Rennie Harlin con Aaron Eckhart e Ben Kingsley. Durante un volo di linea da Los Angeles a Shanghai, un improvviso problema a bordo costringe un aereo a un drammatico atterraggio d'emergenza nel mezzo dell'oceano. Sopravvissuti all'impatto, ma bloccati sulle rovine della Carlinga destinata ad affondare, i passeggeri scoprono ben presto che la minaccia più grande non proviene dalle onde, ma da ciò che nuota sotto la superficie. Circondati da un branco di letali squali attratti dal sangue, i superstiti dovranno unire le forze in una disperata corsa contro il tempo per sopravvivere agli attacchi dei predatori prima che il relitto sparisca negli abissi. Spider-Man Brand New Day è un film diretto da Destin Daniel Cretton con John Bernthal e Mark Ruffalo. No Way Home e Peter Parker vive in completa solitudine dopo che Doctor Strange ha cancellato la sua identità dalla memoria collettiva. Mentre combatte il crimine a New York, l'eroe dovrà affrontare nuovi pericoli e una misteriosa mutazione. Il contesto narrativo si riallaccia direttamente al finale drammatico di Spider-Man No Way Home, con Peter Parker completamente solo, privo di risorse economiche e dimenticato dal mondo intero a causa dell'incantesimo di Doctor Strange. E passiamo al film horror Occam, diretto da Damian McCarthy con Adam Scott e David Wilmott. Uno scrittore, Om Bauman, visita una locanda irlandese per spargere le ceneri dei suoi genitori. Quando però arriva sul luogo, si rende presto conto che la proprietà e le persone che vi lavorano potrebbero nascondere qualcosa. C'è infatti una stanza che resta sempre chiusa e alla quale tutti sembrano aver paura ad avvicinarsi a causa delle voci sulla presenza di una strega. E passiamo a un thriller, La fine di Oak Street, diretto da David Robert Mitchell con Anne Hathaway ed Ewan McGregor. Anni 80, un misterioso evento cosmico e inaspettato trasporta il quartiere di Oak Street dalla periferia in un luogo sconosciuto e ostile dall'aspetto brutale preistorico. La famiglia Platt si rende presto conto che la propria sopravvivenza dipende dalla capacità di restare uniti, cercando di orientarsi e imparando a conoscere i meccanismi di un ambiente ormai irriconoscibile che palesemente fa di tutto per ucciderli. Un film di avventura è Robin Hood, il prezzo del sangue. Robin Hood ferito affronta la morte dopo la sua ultima battaglia, finché un guaritore misterioso gli offre la redenzione al suo passato violento. Questo Robin Hood, il prezzo del sangue, propone una reimmaginazione cupa e violenta rispetto all'iconica leggenda del fuorilegge di Sherwood, allontanandosi dalle trasposizioni romantiche patinate del passato.

Sato, la pellicola spinge sul pedale del thriller d'azione d'epoca, esplorando il lato oscuro della rivalità tra Robin e le autorità feudali, in una Britannia devastata da guerre, soprusi e debiti di sangue indissolubili. E infine vi segnalo Mal d'Horror, diretto da Fabrice Duvels, con Anthony Bayon e Alba Gaia Craighead Bellucci. Paul Chartier è una giovane recluta della polizia. Dopo la scomparsa di due ragazze, Paul viene assegnato a un'unità segreta al nome e codice Mal d'Horror. La task force è assemblata per tenere d'occhio un pericoloso maniaco sessuale. Tuttavia, quando l'operazione per arrestarlo va all'aria per via dei limiti imposti dai regolamenti, Paul decide di prendere in mano la giustizia e andare a caccia dei criminali da solo. Adesso stacco musicale con Mario Biondi, Paradise, e poi parleremo di mostre di arte.

0: E adesso spazio alle mostre di arte. A Monopoli, provincia di Bari, FEST esplora gli intrecci tra arte e fotografia fino al 1° novembre. Giunto all'11ª edizione, FEST, PHST, è un festival internazionale che va dalla cittadina di Monopoli, un crocevia di sperimentazioni tra arte e fotografia. Con tanti progetti interessanti, dall'omaggio a figure storiche come Vivian Maier, il centenario della nascita, e film cult come Metropolis di Fritz Lang. A Lecce, i tesori nascosti della Galleria Borghese fino al 7 novembre, al Museo Must. Il percorso espositivo si snoda tra Rinascimento e Barocco, seguendo il filo di temi come lo studio della natura, la passione per l'antico, il dialogo tra sacro e profano, con maestri come Tiziano, Gian Lorenzo Bernini, Palma il Vecchio, Dosso Dossi. Andiamo invece a Capri, dove abbiamo due mostre interessanti, La Grotta Azzurra e Il Mito di Capri. L'appuntamento è la Certosa di San Giacomo, dove una grande mostra racconta la trasformazione dell'isola tra 700 e 800, da luogo impervio inaccessibile a oggetto del desiderio di viaggiatori, artisti e personaggi mondani. Sempre alla Certosa di San Giacomo, i suggettivi scatti di Luigi Spina, che restituiscono in chiave contemporanea l'atmosfera dell'impero romano. E andiamo in Sicilia, dove fino al 31 ottobre la mostra è dedicata a Fernando Botero, Il peso dei sogni, che riunisce dipinti, disegni, acquerelli e sculture dell'artista sudamericano. Nel parco della Valle dei Templi di Agrigento, le monumentali di Botero dialogano con la monumentalità dell'antica colonia greca. Al castello di Desenzano del Garda, Brescia, fino al 4 ottobre, una mostra dedicata a De Chirico. Giorgio De Chirico, Un mondo senza tempo, in corso al castello di Desenzano del Garda. Nel progetto, a cura di Giordano Bruno Guerri, le opere del padre della metafisica sono accostate a quelle di maestri italiani, come Savinio, De Pisis, Achille Funi, Mario Sironi. Al Mar di Rovereto, fino al 1° novembre, di quadro in quadro, L'arte della citazione. L'arte della citazione indaga come artisti abbiano ripreso, riletto e trasformato temi, immagini e idee dei loro predecessori, attraverso 150 opere esposte, opere di Felice Casurati, Salvador Dalì, Giorgio De Chirico, Filippo De Pisis. Una rete di confronti e rimandi che mette in luce l'affinità, eredità e nuove letture. Altra mostra interessante è quella che si tiene a Pieve di Gadore, provincia di Belluno, fino al 18 ottobre, dedicata a Tiziano. Tiziano e il paesaggio. La città natale di Tiziano, Pieve di Gadore, celebra i 450 anni della morte dell'artista con una mostra ricercata e un ricco programma di eventi. Il tema scelto per l'esposizione è in sintonia con i pittoreschi panorami montani che circondano il centro dolomitico. Il progetto infatti indaga la pittura di Tiziano da un punto di vista speciale, quello del paesaggio. E adesso una carrellata sulle prossime mostre importanti a settembre. A Palazzo Bonaparte a Roma, dal 15 settembre al 14 febbraio, una mostra dedicata a Kandinsky. Circa 70 capolavori del Centre Pompidou per celebrare il padre dell'astrattismo, a Roma dopo 25 anni. Sempre a Roma, al Macro, Museo d'Arte Contemporanea, dal 24 settembre, una mostra dedicata a Marialba Russo. A Mantova invece al Palazzo Te, Inventare la natura, Leonardo, Arcimboldo, Caravaggio. Grandi capolavori sul rapporto tra natura e arte nel Cinquecento, a Palazzo Te Mantova dal 26 settembre. A Palazzo Reale di Milano invece dal 29 settembre avremo una mostra importante dedicata ai Bruegel, celebre dinastia di artisti fiamminghi. Di festival letterari parleremo dopo Giorgia, parole dette male.
1: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

E adesso spazio ai prossimi festival letterari e culturali. Il più importante che si tiene a settembre sarà sicuramente il Festival Letteratura 2026 di Mantova. La 30ª edizione di Festival Letteratura si terrà da mercoledì 9 a domenica 13 settembre. A questo festival parteciperanno oltre 300 autrici e autori da tutto il mondo per dar vita a un programma impegnato per interrogare il presente senza semplificazioni. Quest'anno in particolare al Festival di Mantova si discuterà di identità e appartenenza in un mondo in cui sempre più spesso ci sentiamo stranieri e di cosa significhi avere 30 anni oggi. Si guarderà il mistero dell'universo e del vivente e la potenza delle nuove tecnologie. Sulle questioni più urgenti del nostro tempo, il festival si affiderà a grandi autori del passato come Ippolito Nievo e Lovecraft, i nomi tutelari di questa 30ª edizione. Il concetto è che la letteratura non sia soltanto un luogo della memoria o dell'immaginazione, ma uno strumento per vivere il presente. Tra gli ospiti attesi, Emmanuel Carrère, Mathias Henard, Amitav Ghosh, Gabriella Wiener. Si parlerà poi di Medio Oriente, su Gaza, si parlerà di architettura con Eyal Weizman. E poi Christian Greco e Paolo Accaridi si interrogheranno su come la memoria archeologica millenaria di Gaza possa continuare a resistere. Sul tema avere 30 anni, scrittori trentenni di ieri e di oggi si confronteranno tra cui Nicola Gardini, Nicole Trevisan, Ilaria Rossetti, Massimo Cracco, Salvatore Falzone. Per maggiori informazioni consultare il sito festivalletteratura.it. Altro festival interessante è quello che si tiene a Sarzana, La Spezia, dal 4 al 6 settembre, il Festival della Mente, rassegna dedicata alla creatività e alla nascita delle idee, giunto alla 23ª edizione. Oltre a 50 protagonisti che affronteranno il tema fuoco come passione, come conflitto, come energia creativa. Tra gli ospiti Mario Calabresi, Alessandro Barbero, Alessandra Garatti, Adolfo Ceretti, Gaia Manzini, il programma su festivaldellamente.it. Dal 10 al 13 settembre a Camogli si terrà il Festival della Comunicazione, giunto alla 13ª edizione. Ad aprire la manifestazione è la lezione di Paolo Mieli, mentre tra gli ospiti della rassegna ci saranno Stefania Auci, Alessandro Barbero, Paolo Crepet, Ivaria Mazza, Letizia Mazzi, Peppe Severgnini. Per maggiori informazioni consultare il sito festivalcomunicazione.it. Un altro festival importante è quello che si tiene a Pordenone, Pordenone Legge, giunto alla 27ª edizione, la festa del libro e della libertà, che si terrà dal 16 al 20 settembre appunto a Pordenone. Il festival prevede oltre 650 ospiti internazionali e centinaia di eventi a ingresso libero. L'inaugurazione è affidata a Salma Rushdie al Teatro Verdi, mentre la chiusura vedrà la presenza del presidente Mattarella. Per maggiori informazioni consultare il sito pordenonelegge.it. A Bellinzona, in Svizzera, dal 16 al 20 settembre si terrà la 21ª edizione di Babel, Festival di letteratura e traduzione. Quest'anno ha il titolo Lingue per mondi possibili. Diversi gli eventi in programma, dai laboratori dedicati alla traduzione agli incontri. L'interrogativo al centro della manifestazione sarà se e in che misura la lingua influenza il nostro modo di pensare. Vi segnalo poi i dialoghi di Trani, a Trani in Puglia, giunto alla 25ª edizione dall'11 al 26 settembre. Per maggiori informazioni consultare il sito idialoghiditrani.com. E poi il Festival Filosofia, dal 18 al 20 settembre, tra Modena, Carpi e Sassuolo. Per finire, dal 24 al 27 settembre, il Festival del Pensare a Piacenza, l'evento curato da Alessandro Fusacchi, ha lo scopo di approfondire il dibattito sul contemporaneo per reimparare a pensare e portare la meraviglia dentro di noi. Vi programmo su pensarecontemporaneo.it. Di Festival di Musica parleremo dopo James Arthur Sleepwalking.

E adesso parliamo dei prossimi festival musicali. Ecco, in particolare vi segnalo Mito, un festival che si svolge tra Milano e Torino e si svolge tra il 6 e il 20 settembre. Per esempio, al Teatro La Scala, domenica 6 settembre, si terrà War Requiem, concerto inaugurale, con musiche di Benjamin Britten, con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Simone Young direttrice. Lunedì 7 settembre a Milano, piccolo teatro studio Melato, Notte Trasfigurata, musiche di Schoenberg, Sestetto Sincronia. E poi al Teatro del Verme, l'Orchestra Filarmonica di Torino a Milano, con musiche di Shostakovich e Haydn. Mercoledì 9 settembre, al Teatro della Quattordicesima a Milano, omaggio a Piazzolla, nel quartetto Pessoa. Giovedì 10 settembre, a Milano, Spazio Teatro 89, omaggio a Morricone, sempre il quartetto Pessoa. E domenica 13 settembre, al Teatro Bruno Munari di Milano, alle ore 15:30, un tè con Beethoven, con gli atturi Buonarrota, Pisci e quartetto d'archi del Conservatorio di Torino. A Torino invece War Requiem di Benjamin Britten, all'Auditorium Rai, lunedì 7 settembre, Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Martedì 8 settembre, al Tempio Valdese di Torino, Notte Trasfigurata, con musiche di Schoenberg. E poi all'Auditorium Giovanni Agnelli d'Ingotto, la Filarmonica della Scala a Torino con musiche di Rachmaninoff e Tchaikovsky, il rettore Riccardo Scegli. Il venerdì 11 settembre il Pomodoro di Monteverdi al Tempio Valdese di Torino. Al Conservatorio Giuseppe Verdi, omaggio a Ennio Morricone, quartetto Pessoa e pianista 40. Sabato 12 settembre un tè con Beethoven alla Casa Teatro Ragazzi e Giovani col quartetto d'archi del Conservatorio di Torino. E domenica 13 settembre al Piccolo Regio di Torino, l'Histoire du Soldat di Stravinsky. Vi segnalo poi fino al 1 ottobre i suoni delle Dolomiti, in località montane del Trentino, tra cui la Val di Fassa, con musiche d'autore, classica e jazz in quota. Da non perdere l'evento L'Alba delle Dolomiti, 2 settembre, sul Sasso Pordoi, il progetto speciale Musica Verticale a Moena, dal 29 settembre. Si conclude il 6 settembre il Ravello Festival alla Villa Rufolo di Ravello, provincia di Salerno. Evento conclusivo all'aperto il 5 settembre con la Freiburger Park Orchester diretta da Simon Rattle. In Valtellina fino al 21 settembre le altre note con musica da classica, con musica da camera, classica e moderna. Arriva poi all'Arena di Verona venerdì 18 e sabato 19 settembre i Music Awards 2026. La 20ª edizione della storica Kermesse che premia e ospita i più grandi artisti del panorama musicale nazionale, musica pop in particolare. Dal 10 al 13 settembre a Trento, DOS Trento, ci sarà il Poplar Festival con musiche indie, pop elettronica e musica alternativa. E gli Days Milano continuano con la Milano Summer Festival fino al 10 settembre all'Ippodromo SNAI San Siro e alla Maura a Milano. Grandi rassegne milanesi che chiudono la stagione nei primi giorni di settembre. Tra i concerti principali figurano A$AP Rocky il 10 settembre e l'evento speciale Concert Tony il 4 settembre. A Mantova fino al 5 settembre il Mantova Summer Festival, Piazza Sordello, Esedra e Palazzo Te a Mantova. In chiusura il concerto di Gianni Morandi il 4 settembre. A Firenze, dal 4 settembre, musica elettronica con i Decibel Open Air 2026. Adesso, a proposito di musica classica, ascoltiamoci un pezzo di Bach suonato da Ashkenazi, minuetto tratto dalla suite francese numero 2, e poi una divagazione, una riflessione, ecco, su un tema di natura culturale e ricreativa.

0: Care amiche e cari amici, come di consueto, al termine di questa rubrica, una riflessione, una divagazione su un tema di carattere culturale. E oggi vorrei soffermarmi sul tema dei social, non come esperto, massimo esperto, né tantomeno come guru, ma come persona utente, come tanti di voi che utilizzano i social per diffondere e promuovere aspetti culturali, di arte, letteratura, teatro e così via. Beh, diciamo che io appartengo alla generazione dei baby boomer, per cui questi social non sono così scontati, anzi molti, diciamo molti dei miei coetanei, ma anche persone più giovani, continuano a vedere i social, questi social con un certo sospetto. Insomma, si rimpiange poi il tempo in cui la comunicazione avveniva vis-à-vis, in cui le amicizie erano amicizie vere e non amicizie virtuali. Per quanto i social offrono opportunità di comunicazione, di diffusione, di relazione, sicuramente impensabili fino a 20-30 anni fa. Sta di fatto che questi social, queste piattaforme informatiche, in qualche modo hanno soppiantato le comunicazioni, tra virgolette, normali, fisiche, a cui molti di noi erano abituati. La comunicazione oggi avviene in maniera molto più rapida, in pochi secondi puoi parlare con tutto il mondo e questo è un beneficio che sicuramente ha un suo peso. C'è da dire che di fronte ai social il punto di vista è molto divergente. Ci sono persone che passano ore e ore, persone che detestano questi mezzi di comunicazione e persone come me che cercano di avere un atteggiamento, diciamo, intermedio, cioè li usano però senza farsi sopraffare qualche volta, una mezz'oretta al giorno, un'ora proprio al massimo. Tra il fatto che la comunicazione, ma la cultura soprattutto, viene ad essere influenzata da questi strumenti. Sicuramente offrono dei benefici questi mezzi di comunicazione, tanto da aver soppiantato la carta stampata. Ormai il grosso della comunicazione avviene tramite internet e Google, YouTube. Lo sanno benissimo i grandi colossi informatici che grazie alla pubblicità fanno guadagni, hanno guadagni da capogiro. Insomma, c'è chi ne parla bene, c'è chi ne parla male, ognuno ha il suo punto di vista. Una cosa che ho notato è che, insomma, in qualche modo questa velocità di comunicazione tende ad andare a discapito della riflessione, del contenuto. Spesso si è presi dal vortice di una risposta immediata, di un mi piace, che si può ottenere con un video molto semplice e immediato, che magari tramite TikTok viene rielaborato con effetti fantastici. Il rischio è che venga meno la qualità del contenuto, qualità che richiede spesso tempo di elaborazione, se pensiamo a un romanzo, a un racconto, a un saggio. C'è il rischio di essere presi appunto da questo vortice di mi piace, di consenso, che è un consenso sia immediato, ma spesso piuttosto provvisorio, piuttosto effimero. Ecco, leggendo una notizia di alcuni giorni fa, sembrerebbe che il fatto di staccarsi per 2 settimane dallo smartphone, da questi social, determini addirittura un ringiovanimento cerebrale di anni. Notizia spaventosa. Insomma, qualche pausa andrebbe anche fatta, se vogliamo, per non essere succubi di questa comunicazione così capillare, così veloce, ma anche così frenetica, tanto da in qualche modo farci perdere il senso della realtà, della riflessione e dell'esame. E su questo punto di vista, in realtà, io stesso sono piuttosto critico. Ma questa è una mia valutazione molto personale, che magari i più giovani forse non condividono. Ecco, dopo questa mia riflessione, uno stacco musicale, una mia canzone.
1: Sai com'è?

Sai com'è? La vita, sai com'è? È un viaggio che non sai dove finisce. Il tempo, sai, passa come un lampo che ti ammalia e poi ti stordisce. Ora sei giovane, ora sei vecchio, ma con la tua identità non sai chi sei veramente dietro quella maschera che ti porti dietro, allegra e triste e seria e piange, ridi e non sai che fare se non sperare che un domani tutto finirà e poi si ricomincerà, ma per fare cosa poi si vedrà, già si vedrà. Bye.

sai com'è. La vita sai com'è. È un vaso che non sai cosa contiene. L'oscurità dura una notte e poi viene il sole e se ne va. Ora sei povero, ora sei ricco, ma con la tua identità non sai davvero chi sei dietro quella maschera che ti porti dietro. Allegra e triste e seria e piangi e ridi e non sai che fare se non sperare che il male finirà e il bene trionferà. Ma quando poi si vedrà, già si vedrà.

E adesso sempre sul tema dei social, su questi social che in qualche modo ci invadono la vita e ci condizionano del bene e del male, ecco, vi leggerò un mio saggio, tratto dal libro Anche le cipolle piangono, storie di quotidiana assurdità. Un saggio Anche le cipolle piangono che potete trovare online sulle migliori librerie. Vi leggerò Asociale ma con 5.000 amici. Una volta per socializzare bastava invitare degli amici a casa o fare un salto al bar. Anzi, ai tempi delle grandi famiglie patriarcali non c'era nemmeno bisogno di muoversi o toccare il telefono. Si faceva tutto a casa, dove ci si ritrovava per parlare sempre con tutti, e la parola socializzare ancora non esisteva. Internet ci ha spalancato il mondo. In tempo reale si può comunicare con milioni di persone in ogni parte del mondo. La socializzazione è elevata all'ennesima potenza. Reti di relazioni a tutti i livelli che di colpo hanno annullato ogni fisica distanza. Ma non è tutto oro quel che luccica. Con Facebook e Twitter ti puoi fare migliaia di amici in pochi secondi. Ma se hai davvero bisogno di qualcuno su cui contare, chi ti aiuta? Con il massimo delle potenzialità di socializzazione si è arrivati all'apoteosi della solitudine. Vediamo individui che passano ore e ore a cliccare sui loro social, a creare incredibili reti relazionali nel più totale isolamento. Il fatto è che non ci si rende conto di inviare dei messaggi a delle pure semplici foto, perché Facebook non è altro che uno sterminato catalogo di facce, come dice il nome stesso. Digitali però, non reali ovviamente. E quindi non sai chi c'è realmente dietro quella fotografia e quel nome che ti compare sullo schermo, uomo, donna, giovane o vecchio. Ci sono persone che hanno decine di avatar o account o pseudo-identità, come vogliamo chiamarle, e che magari si rispondono l'una all'altra. Sono state scoperte reti di migliaia di identità fittizie. Lo scopo è chiaro: più si riceve consenso e più si è ritenuti importanti, non importa da chi o da come. Se hai 1 milione di followers, ti considerano uno che conta, ovviamente. Non importa cosa dici o la profondità del tuo concetto, contano i likes, i cuoricini. E per ottenerli non puoi permetterti il lusso di complessi ragionamenti, il tempo per riflettere non c'è più. Occorre puntare sull'immediatezza, la battuta d'effetto, un sorriso con denti perfetti, il culo di una ventenne o varie tette a silicone. Ma mi domando, ma che ne sarebbe di un Leopardi, un Manzoni, intellettuali che passavano la vita chiusi in casa a scrivere e limare fino all'esasperazione i loro capolavori? Leopardi o Manzoni catapultati della realtà di oggi, che ne sarebbe di loro? E se ai loro tempi ci fossero stati questi social, ne avremmo saputo mai qualcosa? Ma ne parlo male, eppure anch'io non riesco a sottrarmi al loro fascino perverso. Rispondo a Tizio, accetto l'amicizia di Caio, clicco mi piace Sempronio, perfetti sconosciuti spesso, sperando che vadano a leggermi qualcosa che ho scritto o a visitare il mio sito. Ma sono certo che pure loro vorrebbero che io facessi altrettanto. E così continuiamo a scriverci, a cliccarci, a farci complimenti, mentre in realtà non ce ne frega niente di nessuno, forse. È tutto un illudersi di contare per qualcuno che manco ci conosce e ci ha contattato solo per puro caso. Questo asociale, ma con 5.000 amici, tratto dal mio saggio, Anche le cipolle piangono. Vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima puntata.

Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivermi sul mio profilo Instagram @avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana prossima.

Ben ritrovati a tutti voi, cari ascoltatori, fedelissimi di Antenna Web e spero pure di questo programma. Tante belle canzoni italiane di tutti i tempi e col preciso intento di accendere tante belle emozioni e tanti ricordi. Pronti ad iniziare e vado a presentare i primi quattro brani. Gianna Nannini e Gino Paoli, Il cielo in una stanza. I Pooh, Come si fa? Tiro Mancino, Cerotti. Pino Daniele, Ma che ho? Dalla regia, pollice in su, segno che si parte. E allora, buon ascolto!

Ogni tanto ci vuole e dedicatelo a chi volete. Un bel baffa di Marco Masini. Biagio Antonacci, Danza sul mio petto. Edoardo Bennato, Un giorno credi. Marina Rei, I miei complimenti.

sei all'ascolto di Antenna Web. Sembra ieri, ma era il 1990. Ornella Vanoni e Mario Lavezzi insieme a te. Mango, amore per te. Fiorella Mannoia e Tiziano Ferro, il re di chi ama troppo.

è su Antenna Web. E in un battibaleno eccoci arrivati alle ultime tre canzoni. E che canzoni! Edoardo De Crescenzo, Le Mani, Roberto Vecchioni, Incontro, conclude Franco Battiato, Insieme a te non ci sto più.

lei. La tristezza poi ci avvolse come miele, per il tempo scivolato su noi due.

incredibile e fredda, come un istante déjà vu, ombra della gioventù, ci circondava la nebbia, auto ferme ci guardavano in silenzio, vecchi muri proponevano nuovi eroi. 10 anni da narrare l'uno all'altro, ma le frasi rimanevano dentro in noi.

nuova cortesia, stoviglie color nostalgia, e le frasi, quasi fossimo due vecchi, rincorrevan solo il tempo dietro noi. Per la prima volta vidi quegli specchi, capii i quadri di soprammobili e di suoi. I nostri miti morti ormai, la scoperta di Hemingway, il sentirsi nuovi, le cose sognate e ora viste. La mia America e la sua, diventate nella via, la nostra città tanto triste. Carte e vento volano via nella stazione, freddo e luci accesi, forse per noi lì. Ed infine, in breve, la sua situazione, uguale quasi a tanti nostri film.

buio. Povera amica che narravi 10 anni in poche frasi, ed io i miei in un solo saluto, e pensavo dondolato dal vagone. Cara amica, il tempo prende, il tempo dà. Noi corriamo sempre in una direzione, ma qualsiasi che senso abbia, chi lo sa.

Inesorabile il tempo e quest'ora insieme a voi è terminata. Un grazie per la vostra compagnia. Godetevi tutti i programmi di Antenna Web. Appuntamento con il sottoscritto per la prossima volta. Un saluto a tutti!

Amargord, il calcio che fu, racconti personali e romantici di un calcio retro, ideata e condotta da Marco Carioca Bottieri.

Un caro e cordiale saluto a tutti gli amici calciofili in ascolto, benvenuti su radioantennaweb.it. Marco Bottieri in voce ad Amarcord, il calcio che fu. Allora, oggi leggeremo dal libro scritto da Dino Zoff qualche stralcio della sua vita, ma non il campionato del mondo di Spagna o tutti i successi con la Juventus, la bella carriera che ha fatto con il Napoli, il nazionale, l'europeo del 68. Leggeremo i suoi inizi. Dovevo sostenere una visita di abilitazione di idoneità fisica a Coverciano, parla Dino Zoff giovanissimo, Lì per lì pregai che non ricominciasse la storia dei centimetri che mancavano. Apro una piccola parentesi, era considerato molto basso, non cresceva. E parliamo di un Dino Zoff giovanissimo, Ma era una preoccupazione irrazionale e la cosa era risolta. Oramai ero un calciatore, anche se non avevo ancora 18 anni. C'è però un dettaglio che non mi avevano spiegato e che si rilevò, anzi si rivelò, scusate, sapete, sono dislessico, ogni tanto ho difficoltà a leggere certe parole, e che mi avevano spiegato appunto che si rivelò meno irrilevante del previsto. A Coverciano dovevo andare da solo, non mi avrebbero accompagnato. Non un parente, non un dirigente, fecero in modo che ci dovessi andare da solo. Ora, i miei unici viaggi fino a quel momento erano stati la manciata di trasferte con la squadra durante i primi mesi. Dovetti aver fatto una faccia molto preoccupata quando me lo comunicarono. Loro se ne accorsero, ma non cambiarono i piani. Così impari a vivere da solo, mi spiegarono. Coverciano, fino ad allora, per me era un luogo della fantasia piuttosto che una località vera e propria. Me lo immaginavo

ricordo che scesi alla fermata sbagliata. Mi guardai intorno e non c'era niente, soltanto case. Ma di fatto ero a Firenze. Chiesi indicazioni e mi ritrovai a camminare da solo in mezzo alla strada, in una direzione imprecisata. Fu una passeggiata interminabile e mi veniva da ridere, invece di andare avanti, tornavo indietro. Era la stessa scena di ogni domenica nella Marianese, io che correvo per chilometri per andare a giocare, solo che questa volta non ero in bicicletta, ma a piedi. Arrivai a Commerciano. Mi fecero la visita medica. I centimetri, come previsto, non furono un problema. Alla fine mi dietero una pacca sulla spalla e un bel certificato con timbro e firma. Tornai a Udine tutto eccitato all'idea di giocare la mia prima partita ai massimi livelli, ma la domenica mi crollò il mondo addosso. L'allenatore lesse la formazione e io non c'ero. L'appuntamento con il debutto però era solo rinviato. Tutto sarebbe cominciato un anno dopo, il 24 settembre del 1961. Avevo 19 anni e mezzo. Andammo a giocare a Firenze, dove mi aspettava quella storica imbarcata di gol che mi avrebbe tormentato al cinema e che ancora oggi, quando ci penso, mi fa impressione. Dopo la partita in A con la Fiorentina, non entrai in campo per un po'. Successe di nuovo solo dopo 4-5 mesi, quando la squadra era già retrocessa in B. La società ne approfittò per valorizzare la rosa e io colsi l'occasione. Quelle ultime partite, per quanto inutili, le giocai molto bene. Vincemmo a Torino con la Juve, anche se non era facile, perché quell'anno la Juve era fuori fase. Poi anche a Palermo e pareggiammo con il Bologna per 1-1. Chiusi la stagione, la mia prima stagione da calciatore professionista, con uno stato d'animo molto particolare. Da un lato ero scontento perché la squadra era retrocessa e insomma i risultati nel calcio sono tutto o quasi. Dall'altro ero invece soddisfatto di me stesso, a parte quell'esordio drammatico e quel periodo di panchina non era andata malissimo, anzi avevo giocato e avevo convinto la dirigenza che i soldi investiti su di me non erano stati sprecati. L'anno successivo, però, tutte le mie certezze crollarono. La squadra era un mezzo disastro e io giocai male. Non riuscivo a dare il meglio e i più risultati stentavano ad arrivare. Più la situazione si faceva complicata e più tutti giocavano male. Dopo qualche mese era evidente che l'allenatore Alberto Eliani non era contento di me. Per carità, ci sta, nemmeno io ero contento. Però c'era una cosa che non riuscivo a mandare giù e che, a ripensarci oggi, rese impossibile il resto dell'esperienza Udine. Scoprì che Eliani andava a criticarmi a Mariano nel mio paese. Una parola qui, un giudizio là, una frase pesante appena accennata al bar del centro. Insomma, nel giro di poche settimane aveva sparso la voce che io ero una delusione. Nei paesi succede che non sempre tutti sono dalla tua parte. Qualcuno che soffre il tuo successo c'è, è ovvio, e quindi quel qualcuno è anche pronto a gioire dei tuoi insuccessi e a ingigantire le tue difficoltà. Accadde così che cominciai a sentire negli sguardi della gente, nelle risate,

alle spalle il peso di ciò che stava accadendo ad Udine. Proprio a casa mia succedeva, nel posto in cui mi sarei dovuto sentire protetto e difeso. Certi equilibri sono importanti per tutti, figurarsi per un calciatore. Quello di Eliane era stato un gesto stupido. Dopo un po', allo stadio presero ad urlarmi dietro: Zoff come Zuff. Zuff, una zuppa che si faceva in tempo di guerra, composta di farina e latte, un piatto povero che non sa di niente, senza valore. Come dire, il peggio del peggio. Lo sento ancora oggi se mi concentro. La Z pronunciata come una S strascicata e quell'uff finale che suonava proprio male. Un vero insulto. Fu un brutto campionato, un periodo duro. Tutto ciò che mi circondava lo vedevo lontano ed ostile. Non c'erano sorrisi, non c'erano gentilezze. Cominciai a non sopportare più nemmeno la parlata della gente di Udine, così simile al dialetto veneto, così aspra e diversa dal mio friulano. Mi faceva sentire isolato e sottolineava il mio venire da fuori, il mio essere forestiero, che in una cittadina piccola è una condizione frequente. Ma decisi di non mollare e di non assecondare quella china. Mi concentrai sulla quotidianità e sulle cose che sapevo mi davano sicurezza. Una strategia che mi sarebbe tornata utile in seguito, elaborai una forma strutturata e rigida di vivere la quotidianità, la scansione della giornata, gli allenamenti, il riposo, il lavoro, divennero la mia famiglia, il mio punto di riferimento e la mia sicurezza, un po' come il lavoro della terra per i contadini. Ci facciamo la nostra prima pausa e poi continuiamo con questo racconto proprio dal suo libro di Dino Zoff, dei suoi inizi di carriera. A tra poco.

Eccoci ancora, amiche e amici calciofili, siete all'ascolto di radioantenaweb.it in compagnia di Marco Bottieri ad Amarcord, il calcio che fu. Stiamo leggendo, anzi sto leggendo, dal libro di Dino Zoff, i suoi inizi di carriera. Era il 1962 e alloggiavamo in una villetta con altri compagni di squadra. Mangiavamo spesso in una piccola trattoria con un buono da 500 lire che ci veniva elargito dalla società. Adesso fa ridere, ma posso assicurare che con 500 lire nel 1962 ti riempivi la pancia. Primo, secondo, un quartino d'acqua minerale e anche un bicchiere di vino. Era un pasto completo. A Udine si mangiava benissimo. Mi sogno ancora oggi la pasta e fagioli di quella piccola trattoria. Non potevo mangiarla sempre, ovviamente. La squadra ci controllava come se fossimo in un collegio svizzero. Ma quando vincevamo o quando facevo una partita sopra le righe, era il mio regalo speciale, il mio vizio. Vacanza se ne faceva poca. Eravamo liberi solamente il lunedì dopo le partite, qualche volta anche il martedì, ma non era scontato. Le regole erano ferree. Alle 11 di sera al massimo dovevamo essere in villetta con le porte chiuse. Zero feste, zero locali, zero vita notturna. Adesso le cose sono molto cambiate. Basta che ti presenti agli allenamenti, che non ti possono dire nulla, anche se hai fatto tardi e sei fuori forma. Al massimo è un problema tuo e del tuo procuratore. Allora invece non potevi barare. La società chiamava a casa, al telefono fisso c'era solo quello, e se non rispondevi erano guai. Avevano acquistato il tuo cartellino e tu eri considerato una loro proprietà. Decidevano loro della tua vita. Io però stavo bene in quella condizione, la trovavo logica e seria. Loro investivano e tu eri il loro investimento. Era interesse di tutti che fruttarsi. Oggi ci sono molte più ambiguità e nelle ambiguità fioriscono i comportamenti poco professionali da entrambe le parti. Quella rigidità dei rapporti invece semplificava tutto. Anche con i compagni la vita era regolata da riti e norme precise. Non ho mai sgarrato, nemmeno una volta. Oltre al calcio c'era il resto dell'esistenza. Avevo promesso a mio padre e a me stesso che comunque avrei continuato a lavorare e così facevo. Lavoravo come motorista a Gorizia in una grande azienda che assemblava dei veicoli militari. Avevo appena concluso un corso biennale di specializzazione tecnica dopo 3 anni di avviamento professionale, eppure lì mi hanno fatto fare una bella gavetta. Prendevo 11 lire all'ora, pochino. Avrei dovuto lavorare 50 ore, 2 giorni ininterrotti, per pagarmi un pranzo in trattoria. Ma tant'è, era un lavoro. Nei primi 10 giorni mi fecero anche lavare i vetri. Ero operaio specializzato e forse potevo ambire a qualcosa di più di una spazzola a tergicristallo. Però era l'inizio e ci stava. Tutti i soldi che guadagnavo li portavo a casa, ma erano davvero pochi. Il primo vero stipendio mi arrivò proprio quell'anno, 30.000 lire. Era il premio per la vittoria con la Juventus e li portai a casa, come fosse una reliquia, con una gioia e una soddisfazione che non riuscivo a contenere. Sapevo che nessuno mi avrebbe detto bravo, non me lo dicevano mai, ma era giusto.

corsa del mio paese Mariano. Arrivavo alle 2:10 e correvo a casa, dove trovavo pronto sul tavolo un piattone fumante di minestrone con dentro il cotechino e il sanguinaccio. Lo trangugiavo così bollente perché alle 2:07, 17 minuti dopo, passava l'altra corriera sempre in piazza che mi portava agli allenamenti ad Udine. Lo stomaco era perennemente sottosopra, ma era un periodo felice tutto sommato. Dopo la doccia si andava alla latteria con altri ragazzi, 2 litri di latte a testa, pasticcini e chiacchiere. Era il nostro doping, il mio, a dire il vero. Continuavano ad esserlo anche le uova di nonna Adelaide. Le cose in campionato andavano male e Elianis parlava di me, ma io stavo resistendo. Però non so come si sarebbe messa la mia carriera se non fosse arrivata la chiamata dal Mantova. Un giorno mi convocò il presidente dell'Udinese Bruseschi, di nome faceva Dino come me, ma lo chiamavano Tarzan perché era grande e grosso, una montagna d'autorità. Era anche consigliere della Lega Calcio e cavaliere del lavoro, commendatore e così via, ed aveva una grossa stazza. Aveva la faccia sofferente. Sapevo che mi considerava una promessa, nonostante tutto. Aveva un modo suo particolare di dire le cose. Lo so che tu sei davvero bravo e infatti mi piange il cuore darti via, anche perché mi danno proprio poco per te. Gli avevano offerto 18 milioni di lire, ma sapevamo tutti che non poteva andare avanti così. Mantova è stata la mia fortuna da molti punti di vista. Appena arrivato, capii subito che lì, in riva al Mincio, sarebbe stato davvero diverso. Era tutto più elegante, morbido, aperto. La gente per strada, nei negozi, sorrideva di più ed era più amichevole, anche gaudente, come avrei scoperto dopo. E poi anche a Mantova si mangiava benissimo. Arrivai e feci subito un numero impressionante di amicizie, non solo con i compagni di squadra. Il giorno in cui giunsi in città me lo ricordo ancora molto bene. Mi presentai a bordo di una Fiat 850 Abarth, elaborata da me. Ci avevo perso un sacco di ore, oramai con i motori ci sapevo fare, ma lei faceva un rumore infernale. Ci facciamo la nostra seconda pausa, torniamo per i saluti qui ad Amarcord del calcio che fu. Abbiamo letto dei spaccati dal libro di Dino Zoff dei suoi inizi di carriera. A tra poco.

0: Eccoci ancora, amiche e amici calciofili a Marcord, il calcio che fu termina qui. Vi ricordo che dopo 6 anni abbiamo cambiato l'orario. Andiamo la mattina alle 11:15, sempre nei stessi giorni, e quindi il giovedì e la domenica. Marco Bottieri vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata di A Marcord, il calcio che fu. Ciao a tutti.
1: Amarcord, il calcio che fu, racconti personali e romantici di un calcio retrò. Ideata e condotta da Marco Carioca Bottieri.

Ti do il benvenuto a In Ascolto di Sé. Mi chiamo Martina e oltre 15 anni fa ho iniziato un viaggio che ha cambiato profondamente il mio modo di vivere, il viaggio per tornare a me stessa. Oggi condivido questa esperienza attraverso il blog inascoltodise.it e ogni settimana ti leggo uno dei miei articoli, riflessioni, esperienze e strumenti per chi sente il bisogno di fare chiarezza, ascoltarsi e scegliere con maggiore consapevolezza. Buon viaggio e buon ascolto! Oggi ti leggo In Ascolto di Sé. Significato e perché nasce questo spazio. C'è stato un momento, non so neanche quando esattamente, in cui ho smesso di sentirmi. Non nel senso drammatico della parola. Continuavo a funzionare, andavo avanti, facevo le cose della vita. Ma dentro qualcosa si era fatto silenzioso, o forse ero io che avevo smesso di ascoltare. Non era infelicità, era qualcosa di più sottile e più insidioso, una specie di distanza da me stessa, come se vivessi la mia vita automaticamente, sempre in reazione a quello che accadeva all'esterno. Il rumore che non senti più, ma che ti stanca lo stesso. Viviamo in un mondo che fa molto rumore, non solo quello esterno, le notifiche, le notizie, le aspettative degli altri, anche quello interiore, i pensieri che girano senza tregua, i dovrei, i non sono abbastanza, le liste infinite di cose da fare e da essere. A un certo punto quel rumore diventa lo sfondo naturale, non lo noti più, ma ti stanca lo stesso. E quando ti stanchi davvero, non solo nel corpo, cominci a sentirti distante da te, dalle cose che ami, dal senso di quello che fai. Forse lo conosci, questo senso. Forse è per questo che sei qui. Cosa significa ascoltarsi davvero? Non ho trovato risposte immediate. Non ho avuto illuminazioni. Ho coltivato lentamente qualcosa di più semplice e più solido, la capacità di fermarmi e semplicemente di stare, di respirare, di stare in un bosco senza dover fare niente, di ascoltare quello che il mio corpo stava cercando di dirmi da anni, di fare domande invece di correre verso risposte. Ho cominciato a capire che dentro ognuno di noi c'è qualcosa che sa se lo ascoltiamo davvero. Non la mente che analizza e giudica, non la paura che si maschera da ragionevolezza, qualcosa di più profondo. Ho fatto mio il termine sé con la S maiuscola. Non è la personalità, non è l'ego, non è l'immagine che mostriamo al mondo, è la parte autentica. Quella che rimane quando togli tutto il resto. Ascoltarla è un'arte e come tutte le arti si impara. Grazie per l'ascolto. Se questo articolo ti ha risuonato, puoi esplorare tanto altro sul blog. Lì trovi lo spazio di ascolto. Se senti il bisogno di uno spazio individuale per fermarti e fare chiarezza, e trovi anche il viaggio. Da ottobre un percorso di 9 tappe indipendenti per imparare ad ascoltarti e conoscerti sempre più in profondità. Trovi tutte le info su inascoltodise.it. Io sono Martina e questo era In Ascolto di Sé. Buona giornata, a settimana prossima!

30 agosto 2026, buona domenica, la Chiesa ricorda i santi Felice e Adautto. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, se non è zuppa e pan bagnato, indica la perfetta uguaglianza tra due condizioni solo apparentemente differenti. E si celebra la giornata internazionale dei desaparecidos. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1860, nella città britannica di Birkenhead, entrava in funzione il primo servizio di tram nel paese. Lo aveva realizzato l'americano George Francis Train. Nel 1918 a Mosca il leader sovietico Vladimir Lenin veniva ferito da Fania Kaplan, che, considerandolo nemico della rivoluzione, gli aveva sparato 3 colpi di pistola. Nel 1963 la Philips presentava il primo registratore riproduttore ad audiocassetta, il supporto sonoro che dimezzava le dimensioni delle preesistenti cartucce stereo 8 della RCA. E nel 1970, tragedia a Roma. Il marchese Camillo Casati Stampa si toglieva la vita dopo aver ucciso la moglie Anna e l'amante Massimo Minorenti, di cui lui stesso aveva avviato la frequentazione. Nel 1978 debuttava in Italia il film Grease. I protagonisti John Travolta e Olivia Newton-John avevano le voci di Flavio Bucci ed Emanuela Rossi. 40 anni fa, nel 1986, ai 14esimi europei di atletica a Stoccarda, Gelindo Bordin vinceva la maratona precedendo di 3 secondi il connazionale Orlando Pizzolato, mentre nel 1991 a Tokyo Mike Powell fissava a 8,95 m il primato mondiale del salto in lungo, un record ancora imbattuto dopo 35 anni. Nel 2000 la Mostra del Cinema di Venezia omaggiava l'attore e regista Clint Eastwood con il Leone d'Oro alla carriera. E nel 2013 il presidente italiano Giorgio Napolitano nominava senatori a vita della Repubblica la biologa Elena Cattaneo, il direttore d'orchestra Claudio Abbado, l'architetto Renzo Piano e il fisico Carlo Rubbia. Sono nati il 30 agosto. Nel 1821 la rivoluzionaria Anita Garibaldi. Nel 1905 lo scrittore ed editore Leo Longanesi. Nel 1923 il cantante primo interprete di Mala Femmina Giacomo Rondinella. E nel 1931 John Swigert, l'astronauta dell'Apollo 13, celebre per la frase «Houston, abbiamo avuto un problema». Nascevano oggi anche l'attore Pino Insegno nel 1959, l'attrice Cameron Diaz nel 1972, la conduttrice TV Ilaria D'Amico nel 1973, il cantante Diodato nel 1981 e il calciatore e procuratore sportivo Simone Pepe, nato in questo giorno nel 1983. Anche per il 30 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Pizzico. Un pizzico di fortuna è il desiderio di tutti gli uomini. Quel pizzico indesiderato della zanzara. Un pizzico di sale o pepe per condire i nostri cibi. Un pizzico d'ottimismo per affrontare la vita. Il pizzicotto dato per affetto ai nostri figli. Desiderare di dare e ricevere un pizzico.

Sette giorni a Macondo, il villaggio dove il tempo scorre in cerchio. Sette parole per raccontare sette generazioni di una stessa famiglia. È la domanda che attraversa tutto il libro. Cosa resta quando smettiamo di ricordare? Oggi sveleremo tutto.

0: Il libro segreto di questa settimana, per chi ancora non l'avesse indovinato, è Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez, pubblicato a Buenos Aires nel maggio del 1967 dall'editore sudamericana. García Márquez nacque il 6 marzo 1927 ad Aracataca, un piccolo paese della Colombia, e trascorse i primi 8 anni della sua vita con i nonni materni. Fu proprio sua nonna, con il suo modo di raccontare le cose più straordinarie con un tono piatto e naturale, come se fossero fatti ordinari, a dargli la voce narrativa che avrebbe poi usato per scrivere questo romanzo. Prima di dedicarsi alla narrativa, lavorò per anni come giornalista in Colombia e come corrispondente estero a Roma, Parigi e New York. La genesi di questo romanzo è diventata essa stessa leggendaria. Dopo aver portato avanti l'idea per circa 15 anni, un giorno, guidando con la famiglia verso Acapulco, ebbe improvvisamente chiara nella mente l'intera struttura del libro. Fece inversione e tornò a casa, chiudendosi a scrivere per 18 mesi. Durante quel periodo, la moglie Mercedes Barca vendette l'automobile di famiglia e impegnò gioielli ed elettrodomestici pur di mantenere la famiglia e permettergli di continuare a scrivere senza interruzioni, mentre i debiti si accumulavano. Quando il manoscritto fu finalmente pronto, non avevano abbastanza denaro nemmeno per spedirlo per intero all'editore a Buenos Aires. Ne mandarono prima solo metà e per pagare la francatura della seconda parte impegnarono un frullatore e un asciugacapelli. Il romanzo divenne un successo immediato e straordinario, vendendo nel tempo decine di milioni di copie in tutto il mondo, e contribuì in modo decisivo a far assegnare a García Márquez il premio Nobel per la letteratura nel 1982. Sette parole: origini, solitudine, memoria, guerra, diluvio, destino. E la parola che è la settima, quella che le tiene insieme a tutti, la parola di questa ultima puntata di questo nostro libro è memoria. Non solo quella dei singoli individui, fragile e mutevole, ma quella di un'intera famiglia, di un intero paese che deve scegliere continuamente cosa conservare e cosa lasciar sprofondare nell'oblio, sapendo che ogni cosa dimenticata rischia prima o poi di ripetersi. Da lunedì si ricomincia un libro nuovo, un'altra storia in quest'estate, un altro mondo. Tenetevi pronti, Piccole Grandi Parole, con lo speciale Pagine d'Estate, andrà in onda anche questa settimana e per altre 2, fino alla fine dell'estate. Da Antonio Torretti è tutto, ancora una buona domenica e a domani.
1: Piccole Grandi Parole, Pagine d'Estate.
2: Jesús afinó mi guitarra y agudizó mis sentidos. Me inspiró. Papel y lápiz en mano, apunto la canción y me negué a escribir. Porque hablar y escribir sobre Jesús es redundar. Sería mejor actuar. Luego, algo me dijo que la única forma de no redundar es decir la verdad. Decir que Jesús es acción y movimiento, no 5 letras formando un nombre. Decir que a Jesús le gusta que actuemos, no que hablemos. Decir que Jesús es verbo, no sustantivo.
3: Va ora in onda Insieme festeggiando Dio. Conduce Enrico.

Salve brava gente, buona domenica a tutti. Il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Il vostro speaker Enrico augura a tutti una santa giornata e parte subito facendovi meditare sul maestro interiore di Sant'Agostino, l'uomo immagine della Trinità. Buon ascolto su Antenna Web, semplicemente la tua radio. L'immagine di Dio risiede nella parte dello spirito dell'uomo che si unisce alle ragioni eterne per contemplarle e ispirarsene. Lo spirito è immagine di Dio in quanto è capace di Dio e può essere partecipe di Lui. Un bene così grande non è possibile se non in quanto lo spirito è immagine di Dio. Ecco dunque che lo spirito si ricorda di sé, si comprende, si ama. Se contempliamo ciò, vediamo una Trinità che non è certo ancora Dio, ma già è immagine di Dio. Sebbene la natura dell'uomo sia grande, tuttavia ha potuto essere viziata perché non è la natura suprema, ma in quanto è capace può essere partecipe della natura suprema. È una natura grande. Vorrei invitare gli uomini a riflettere su tre cose presenti in se stessi. Io esisto, so e voglio. Esisto sapendo e volendo. So di esistere e volere. Voglio esistere e sapere. Come sia inscindibile la vita in queste tre facoltà e siano un'unica vita, un'unica mente e un'unica essenza, come infine siano inseparabilmente distinte e pur distinte, lo veda chi può. Ciascuno è davanti a se stesso, guardi in se stesso e veda. Lo spirito umano è così costituito che mai cessa di ricordarsi di sé, mai di comprendersi, mai di amarsi. Ed ecco una certa immagine della Trinità. Lo spirito, la sua conoscenza, che è la sua prole e il verbo generato da esso, e in terzo luogo l'amore. E queste tre realtà fanno una sola cosa e una sola sostanza. Nessuno dica, non so che cosa amare. Ami il fratello e amerà l'amore stesso. Infatti, conosce meglio l'amore con cui ama che il fratello che ama. Ed ecco che allora Dio gli sarà più noto del fratello, più noto perché più presente, più noto perché più interiore, più noto perché più certo. Abbraccia Dio amore, ma abbraccialo con l'amore. Se vedi la carità, tu vedi la Trinità. L'amore suppone uno che ama, con l'amore si ama qualcosa. Ecco tre cose, colui che ama, ciò che è amato, l'amore stesso. Che è dunque l'amore se non una vita che unisce o che tende a che si uniscano due esseri, cioè colui che ama e ciò che è amato? Partendo da un'immagine inferiore, nella quale la nostra stessa natura, interrogata in qualche maniera, ci offre delle risposte che sono più alla nostra portata, dirigiamo lo sguardo del nostro spirito, meglio esercitato dalla creatura, illuminata alla luce immutabile. Per quanto abbiamo potuto, abbiamo tentato con le nostre analisi di innalzare l'attenzione dello spirito fino all'intelligenza di quella suprema e immutabile natura che il nostro spirito non è. Tuttavia noi non la contempliamo, non lontana da noi e al di sopra di noi, non spazialmente, ma per la sua adorabile e meravigliosa trascendenza, in modo che sembrava stare presso di noi per la pienezza della sua luce. In essa, tuttavia, non ci appariva ancora la Trinità, perché non tenevamo fermo lo sguardo dello Spirito su quello splendore per cercarla. Ma quando si giunse alla carità, il mistero si chiarì un poco con la Trinità dell'amante, dell'amato e dell'amore. Ma poiché quella luce ineffabile abbagliava il nostro sguardo e poiché avvertivamo che la debolezza del nostro spirito non poteva ancora raggiungerla, inserendo una digressione tra ciò che avevamo iniziato a dire e ciò che avevamo deciso di dire, ci siamo rivolti al nostro spirito, secondo il quale l'uomo è stato fatto ad immagine di Dio, trovandovi un oggetto di studio più a noi familiare, per riposare la nostra attenzione affaticata, e così ci siamo soffermati sulla creatura che siamo noi. Ed ecco che ora, dopo aver esercitato la nostra intelligenza nelle cose inferiori, quanto era necessario, o forse più di quanto fosse necessario, vogliamo elevarci alla contemplazione di quella suprema Trinità che è Dio, e non ne siamo capaci. C'è qualcosa in te di intimo e di profondo, e qualcosa invece che aderisce a te come vi aderisce la tua veste.
lascia fuori la tua veste e anche la tua carne, rientra in te, penetra nel tuo intimo, nella tua anima e se ti è possibile cerca di vedere dentro di te ciò che sto dicendo. Se tu stesso sei lontano da te, come potrai avvicinarti a Dio? Ti parlavo di Dio e tu credevi di poterlo comprendere. Adesso ti parlo dell'anima, adesso ti parlo di te. Vediamo se comprendi. Voglio metterti alla prova. Non vado troppo lontano a cercarti gli esempi, quando voglio trovare nella tua stessa anima la somiglianza col tuo Dio. L'uomo infatti è stato fatto ad immagine di Dio, non nel corpo ma nello spirito. Cerchiamo dunque Dio nella sua somiglianza, riconosciamo il Creatore nella sua immagine. Cerchiamo, per quanto è possibile, di trovare lì, dentro all'anima, ciò di cui stiamo parlando. Come mostra il Padre al Figlio e come il Figlio vede ciò che è il Padre, ciò che il Padre gli mostra, prima che il Padre faccia alcunché per mezzo del Figlio. Ma se arriverai a capire ciò che ti dico, non dovrai subito pensare che in Dio sia proprio così. Dovrai invece mantenere quel rispetto religioso che vorrei non venisse mai meno in te. E soprattutto ti raccomando una cosa, se ancora non riesci a comprendere ciò che è Dio, non ritenere cosa da poco sapere che ciò non è. Siamo tanto piccoli. Vi posso dire ciò che Dio non è, non vi posso mostrare ciò che è. Cosa dovremmo fare per arrivare a conoscere chi è? Credete di poterlo sapere da me o per mezzo mio? Io cerco di dirlo come si fa con i piccoli, perché tali siamo, voi ed io. C'è chi può dircelo, getta il tuo pensiero nel Signore ed Egli ti nutrirà. È per questo che non puoi, o uomo, perché sei piccolo. Se sei piccolo devi essere nutrito e allora potrai crescere. E ciò che non potevi vedere da piccolo lo potrai da grande. Ma per nutrirti, getta il tuo pensiero nel Signore ed Egli ti nutrirà.

solo il frutto del caso. Siamo materia vivente in forme, il tempo ci ha modificato. Noi siamo orfani di luce, miraggi in mezzo al deserto. Noi siamo chi ci ha preceduto,

Ed ora per voi che siete in ascolto su Antenna Web, un piccolo assaggio sul Vangelo della 22esima domenica che proclameremo più avanti, con la riflessione di Fra Fernando Conti. Se con la tua bocca proclamerai che Gesù è il Signore e con il tuo cuore crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Esiste un'unità tra la professione di fede e i suoi frutti, come c'è una inscindibilità tra la carità e le opere, e quanto accade nell'esperienza dei discepoli, dopo aver manifestato la loro adesione sincera e semplice al Maestro, ora sono chiamati a seguirlo sulla sua via. Da allora, infatti, Gesù cominciò a spiegare che doveva andare a Gerusalemme. Salire alla città santa equivale a rievocare il cammino di Abramo, il padre nella fede, significa portare a compimento l'esodo nell'obbedienza totale della volontà del padre. Salire sul monte consiste nell'entrare nella sua ora e consumare, con l'offerta della propria vita, la storia della salvezza. Ascendere al monte di Dio vuol dire sigillare l'alleanza definitiva e perfetta con Adamo peccatore. Andare dunque a Gerusalemme è soffrire molto da parte degli anziani, dei capi, dei sacerdoti e degli scribi, diventare così l'uomo del dolore. Si annuncia e delinea il quadro drammatico della passione del Messia. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell'uomo sarà consegnato in sacrificio per la salvezza di tutti. Anche i discepoli salgono con Gesù, ma lui solo, il Figlio amato, sarà immolato come agnello. È conveniente che uno solo muoia per tutti. Se cercate me, dice il Signore, a coloro che erano venuti ad arrestarlo, lasciate che questi se ne vadano. E Gesù andò solo sull'altare del sacrificio. In questa solitudine si manifesta tutta la sua umanità e la sua potenza si esprime nel lasciarsi deridere, oltraggiare e insultare. Si compie così la parola. Quando sono debole, fino all'umiliazione della morte di peccatore, abbandonato sul legno duro della croce, allora sono forte. Il culmine di questa storia di umiliazione e di dolore, di bellezza e di novità, è però nascosto nelle ultime parole della profezia. Risorgerà il terzo giorno. Vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza del Padre e venire con le nubi del cielo. È pienamente svelato e proclamato il mistero del Cristo Signore. Su di Lui, che dà origine e porta a compimento la fede, i discepoli sono chiamati a tenere fisso lo sguardo. Dopo questa sconcertante dichiarazione, Pietro prese in disparte Gesù e si mise a rimproverarlo, dicendo «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». E lo scandalo della croce, del segno di contraddizione, annunciato nel Tempio a Maria da Simeone e che ora Gesù stesso esplicita ai discepoli e a tutti coloro che vogliono seguirlo. È la parola nuova, la verità che sconvolge ogni pensiero della sapienza umana. Gesù è la verità. Davanti a Lui è necessario prendere posizione, operare delle scelte coraggiose, assumere il vestito dell'umiltà semplice. Guardiamo al profeta Geremia, contestato dal popolo che non ama sentire la verità, perseguitato come traditore e sobillatore dai capi e, in definitiva, rifiutato da tutti. Vorrebbe tacere, abbandonare il campo e sfuggire alla missione che Dio gli affida. Non penserò più a lui, non parlerò più in suo nome. Quando parlo devo gridare violenza, oppressione. Così la parola del Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. Ma il Signore ha sedotto il profeta e lui si è lasciato sedurre. Solo l'amore rende l'uomo capace di amare fino al martirio, rimuove ogni paura e calcolo personale e spinge all'obbedienza. Questo accadde al profeta Geremia come in figura. Anche Pietro si ribella all'insegnamento del Maestro e si scandalizza per quell'ora alla quale egli va liberamente incontro. Non ti deve accadere, Signore, perché ti amo. Ma poi la debolezza lo porterà al tradimento. Non conosco quell'uomo. E cominciò a imprecare e giurare. Solo alla fine del cammino darà la vita per il Signore. Ogni discepolo del Signore ripercorre lo stesso itinerario. Cosa ci scandalizza? L'ora della croce. Quando bisogna prendere sulle spalle la croce di ogni giorno, quando siamo chiamati ad assumere i peccati dei fratelli, a indossare le vesti dell'agnello e a rifiutare di combattere il male con il male, a perdonare chi ingiustamente accusa, a perdere la nostra vita, allora è indispensabile fissare lo sguardo sul Maestro e accogliere il suo invito. «Va dietro a me, Satana,
mettiti alla mia sequela e seguimi, impara da me, con l'umiltà del bambino. Solo ponendoci dietro il Maestro possiamo apprendere l'unica verità per la vita. Cristo patì per voi, è l'insegnamento trasmesso da Simon Pietro, dopo tutto il cammino, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme. Insultato non rispondeva con insulti, maltrattato non minacciava vendetta, ma si affidava a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati sul suo corpo, sul legno della croce. Dalle sue piaghe siamo stati guariti. Ecco la fotografia del vero discepolo, del Signore. Ecco la sposa che segue lo sposo. Queste parole sono l'eredità preziosa lasciata alla Chiesa da Simon Pietro. Sono il testamento sigillato con il sangue, versato con quello del suo Signore e Maestro.

Ed ora si apre per voi, carissimi amici e amiche di Antenna Web, la rubrica L'angolo del poeta. Abbiamo terminato con le poesie di Davide Maria Turoldo, un sacerdote e profeta del Novecento. Ora vi porto all'attenzione di un piccolo libricino dal titolo Biditimpi. Biditimpi in siciliano, che tradotto in italiano si capisce già e vuol dire bei tempi, di Vincenzo Giordano, Giovanni La Rosa, Edizioni del Roveto. Un breve accenno sui due autori. Vincenzo Giordano è originario di San Cataldo Caltanissetta. Coltiva la passione per il cinema. Ha partecipato con piccoli ruoli, figurazioni speciali e comparse in alcuni film, fiction, documentari, cortometraggi e serie televisive, tra cui Come il vento, Squadra antimafia, La Narcotici, Furore 2, Non è stato mio figlio, L'onore e il rispetto, Zero miracoli, Doc, Don Matteo, Blanca, Lupo bianco, Il sole nell'abisso, Nostro Novecento, M, il figlio del secolo, Leucos. Lettore di brani ed autore di poesie, ha ricevuto numerose attestazioni di merito in occasione di premi letterari internazionali di poesia e narrativa. Giovanni La Rosa è originario di Messina, studioso saggista, ricercatore di linguaggi visivi e performativi, curatore e organizzatore culturale. Esprime nel cinema, specie nel docufilm letterario, la sua sperimentazione poetica. Autore di numerosi saggi sul Novecento letterario, trasforma la parola critica in racconto per immagini, costruendo una filmografia che percorre memoria, letteratura e storia con lo sguardo di un narratore contemporaneo. La sua opera è un continuo attraversamento dei confini fra parola e immagine, tra passato e futuro, una ricerca viva che fa del cinema un luogo di poesia, di ricordi e di pensiero. Biditimpi, appunto, è un racconto poemetto che intraccia diario, memoria e poesia. Un viaggio tra sogno e realtà che rievoca la Sicilia popolare dei bei tempi, dando vita ai ricordi dei carusi nelle miniere, al profumo del pane cunzato, ai riti della Settimana Santa, alle passeggiate nei vicoli assolati, ai giochi di strada e ai volti semplici della comunità. Le poesie in dialetto siciliano diventano la porta d'accesso a un mondo perduto, dove la figura materna è custode di fiabe e di gesti antichi. Il racconto si legge in avanti e all'indietro, come un cerchio che ritorna sempre all'infanzia e alla casa. Un canto d'amore alla Sicilia e un invito a non dimenticare la memoria che ci ha cresciuti. Opertoso di Vincenzo Giordano, Giovanni La Rosa. Hai nostalgia della tua terra? Come va in città? Ti piace stare lì? Sai, mi hanno parlato molto male della vita in città. Inizi a stancarmi. Perché mi parli sempre? Sei di cattivo umore? Non lo sapevo, scusa. Vuoi che ci sentiamo in un altro momento? No, a pensarci bene, la curiosità va sempre premiata. Ti rispondo volentieri. Non so cosa ti hanno detto di Roma. Io non mi lamento. Ci vivo da anni e mi va benissimo, però ho nostalgia della mia terra, del mio paese, ho nostalgia della Sicilia, è più forte di me. A volte penso che mi piacerebbe tornare a vivere lì. Non lo sapevo. Allora sei siciliano? Ma ti ricordi ancora com'era vivere lì? Quanto tempo è passato? Chissà se ti piacerebbe veramente. Io non vengo da un posto qualunque, vengo dal paese del caos. È un angolo di natura, pace e meraviglia. È un paradiso, ma non per tutti. Mica lo devono sapere tutti questo. È un paradiso solo per noi. Anche se in realtà io posso andarci solo pochi giorni all'anno, in vacanza. Non capisco il senso di quello che hai detto. Il senso è chiaro. Il fatto che la Sicilia sia un paradiso per noi non significa che debba esserlo anche per chi viene da fuori. Non voglio che i forestieri abbiano questa percezione. Se la trovassero incantevole, potrebbero decidere di trasferirsi in massa e rovinarne la magia, alterando un equilibrio incontaminato. Ho tanti amici in Sicilia e un giorno tornerò a viverci, costi quel che costi. Sogna, sogna. Vabbè, vedremo. Comunque ogni giorno ho un pensiero per la mia terra. Ogni giorno?
ogni santo giorno. Adesso, per esempio, ho preso alcune foto della mia isola ed è sempre la stessa storia. Rimango incantato. Ma è veramente così bella? È magnifica. Da piccolo non mi piaceva affatto stare lì. Adesso tutto è cambiato. Addirittura adesso è diverso. Vado matto per qualsiasi cosa provenga dalla mia terra, soprattutto la cultura. Quale cultura? Esiste una cultura? Mi avevi detto solo che era bella, ma non mi avevi parlato di cultura. È un argomento complicato. Hanno cercato per secoli di distruggere la nostra identità, ma essa è più forte di tutto e sopravvive. Chi ha cercato di distruggere la nostra identità? È un discorso lungo. Leggi qualche libro di storia, inizia a pensare con la tua testa e poi ne parliamo. Ad ogni modo, io adoro tutto della mia terra e della sua cultura. Sono fiero delle musiche, dei cori, dei balli e della poesia. Amo le nostre tradizioni e le nostre leggi. Sarà perché mi mancano. Mi mancano soprattutto i suoni delle voci e le espressioni della gente. Mi manca essere circondato da persone che pensano nella mia stessa lingua. E poi dimenticarmi di quello che sono è difficile. Perché? Cosa sei? Sono un siciliano che ha lavorato duramente fin dall'infanzia. C'è qualcosa di male? Perché dovresti dimenticarti della tua identità? Spesso cerco e ascolto una canzone che mi trasmette nostalgia. Eccola, trovata, è lei. Quando l'ascolto è come se per qualche minuto vivessi ancora lì e non fossi mai andato via. È una vecchia canzone siciliana della mia infanzia. L'ho anche ascoltata dal vivo una volta. Per caso, una sera, in una scorrazzata dall'altra parte dell'isola, mi sono ritrovato in un concerto innamorandomi di quella musica. Ho conosciuto gli autori, ho parlato con il cantante, il quale mi ha spiegato quanto lavoro, fatica e passione ci fossero dietro una canzone. Non sono diventati ricchi con la musica, almeno così mi pare, ma quella canzone per me è un successo. Mi piace, è stupenda. Di cosa parla? Trasmette il ricordo di un tempo lontano che ho vissuto in modo semplice, il desiderio di vivere la propria terra con senso di identità e voglia di non dimenticare. Per un attimo rivivo le emozioni di una serata sotto il cielo e le stelle in mezzo al Mediterraneo e pensare che non è questo il senso originario di quella canzone. Davvero? È così bella? Non li conosco i tuoi gusti, ma di cosa parla in realtà? Cara voce, ti sfido a dirmi che è brutta, veramente. Ascoltala. Adesso voglio proprio vedere se mi dici che non ti piace. Si intitola Upertoso. Upertoso. Stritto stritto, iero pertoso, giusto c'è trase ungaroso. Mi sosevo presto a mattina. Con lo scoro niscevo e sopidda se la sira trasevo. Ciao mamma, ci diceva, e idda in una stanza ca chiangiva. Un giangere, ma ci diceva, tranquilla, che ne vedemo stasira. Camminavo per la stratella e quando tiziava, do capito mi riparava, faceva scoro nella vallata e ogni tanto si vedeva una casuzza coi luci addomata. Arrivavo alla perrera stanco e mi faceva male lo fianco. Per quanto tempo hai a fare sta vita, che già mi fanno male le dita. Sogno stanco a 10 anni e sicuro che non arrivo a essere ranne. Prima di trasere intra do pertoso mi facevo la croce e da sutta si sentivano le voci, tante carose non già facevano e solo picca si susivano. Povere carose, tra lacrime e sudura, facevano una vita dura.

Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 16, versetti 21-27. In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi, dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni». Chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Quante vite esistono? In realtà due: quella che riceviamo dai nostri genitori e quella che Dio ci vuole dare, ma che richiede per essere accolta di soppiantare la prima. Infatti, nel testo di questa domenica appaiono due modi di pensare. Non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. C'è un pensiero che resta sicuro nello steccato di quel che è umano, logico, conveniente, opportuno, vantaggioso, e va notato, proietta su Dio la sua matematica, perché Pietro, che contesta l'ipotesi del dolore predetta da Cristo, non lo fa in nome dell'umano, ma del divino. «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma il Signore Gesù rivela tutta la sua estraneità a questo pensiero, proprio di fronte alla prospettiva della croce, perché lui pensa secondo Dio, e in questa logica la croce diventa sentiero dell'opera del Padre. Pensare secondo Dio implica sapere che tutto è nelle sue mani e che l'esistenza secondo gli uomini è mancare il bersaglio della grandezza. La croce è lo strumento per seguire Cristo, a scapito di un sentimentalismo religioso, oggi dominante, che ha fatto diventare la spiritualità cristiana una ricerca di benessere individuale e che si frantuma spesso contro il dolore e la scomodità, incompatibili con la gradevolezza frequentemente cercata nella religione. Ma il giorno in cui mi fido del Padre in una croce, nell'assurdo, nel dolore, è quello in cui Gesù diventa il mio vero Signore. Perché se il Signore non è presente nel dolore, allora non è presente neanche nel piacere e da nessun'altra parte. Il sistema di vita del pensiero di Pietro è un'esistenza da slalomisti, evitando problemi, scomodità, dolori, e pone le basi di una umanità di alienati, incapaci di misurarsi con gli spigoli del reale, che diventano padri latitanti, madri ansiose, sposi egocentrici, persone superficiali. Niente amore, solo comodità. Questo pensiero può concepire un sacrificio solo in vista di un guadagno, di un'acquisizione. Pensare secondo gli uomini vuol dire assolutizzare l'umano e farlo divenire sottile e inconsistente. Ma abbiamo bisogno di qualcosa che sia più grande di questa vita e consenta di andare oltre noi stessi. Abbiamo tutti bisogno di rinnegare noi stessi, perché è tutta la vita che cerchiamo qualcuno che ci ami, veramente, decentrandosi, amando senza calcolo, senza passare il conto, senza recriminare. E se abbiamo sperimentato di amare così, di innamorarci così, di essere padri o madri o fratelli o amici o colleghi così, allora sappiamo cosa sia la libertà, cosa sia la vera vita. Abbiamo bisogno di riscoprire che questa vita, che è dono di Dio, ci è consegnata proprio attraverso la croce. Ma se la croce è vissuta solo per se stessa, è solo distruzione e sofferenza. Quando invece è accolta come occasione di abbandono e fiducia, diviene il parto della nuova creatura, inizio della seconda vita, libera dal proprio ego ed esperta della potenza di Dio. Dalla riflessione di Don Fabio Rosini, della 22ª domenica del tempo ordinario, Matteo, capitolo 16, versetti 21-27.

poeta francese, con la tua solita faccia aperta ai dubbi e un po' di rosso routine dentro al bicchiere. Pensai d'entrare,

In tempo di vacanze si apre per voi una rubrica sulla Costituzione della Repubblica Italiana e la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. A tutti i giovani e a tutti gli insegnanti in ascolto di Antenna Web, fate tesoro di questi due caposaldi della vita di ogni essere umano. Da moltissime scuole sono pervenute richieste di pubblicazioni contenenti i testi della Costituzione della Repubblica. Tali richieste trovano la loro motivazione nella grandissima importanza di far conoscere agli studenti, che sono cittadini italiani, le carte fondamentali che regolano la vita della nazione e che costituiscono la base dell'educazione civica e sociale. Mi auguro che i documenti qui citati siano oggetto di studio e di approfondimento, sia per i valori, ideali di cui sono carichi e che devono essere fatti propri e vissuti da tutti i cittadini, sia per le indicazioni operative che da essi scaturiscono e che pure riguardano la vita di ciascuno di noi, anche nelle sue manifestazioni più minute. Sono certo che gli insegnanti avranno cura di illustrare come ogni parola di questi altissimi testi abbia dietro di sé una lunga e durissima storia di lotte condotte dai popoli per la conquista delle libertà civili e politiche, dell'indipendenza nazionale e dell'autogoverno, della democrazia come forma di reggimento e di convivenza, per il rispetto della persona umana e dei più deboli, in particolare per la giustizia sociale e l'elevazione della classe operaia, e come pertanto essi vadano letti con rispetto e insieme con passione. Dobbiamo riflettere infatti sulle sofferenze dei pionieri, dei patrioti e dei partigiani di ogni tempo, che hanno donato anche la vita per permettere a noi oggi di vivere secondo questi principi e con queste regole, e insieme dobbiamo impegnarci per raggiungere ulteriori traguardi di giustizia, di uguaglianza tra gli uomini, di dignità e di pieno rispetto per tutti, essendo ancora numerose e spesso drammatiche le situazioni di contrasto coi principali enunciati in cui ancora oggi si trovano molti cittadini. Filippo Azon, assessore regionale all'istruzione della Regione Lombardia. Costituzione della Repubblica Italiana. Titolo II. Rapporti etico-sociali. Articolo 29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. Articolo 30. È dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità. Articolo 31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. Articolo 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Articolo 33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione dell'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie
hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Articolo 34. La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

E dopo aver ascoltato sante parole della nostra Costituzione italiana, ascoltiamo ora le parole divine di Gesù, la parola di vita eterna. In verità io vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. In verità io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me, sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita. E l'abbiano in abbondanza. Dal Vangelo di Giovanni, capitolo 9 e 10.

Salve, brava gente, il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Siamo qui ancora oggi per omaggiare il nostro caro fratello poverello di Assisi, San Francesco. Ci stiamo avvicinando sempre di più alla grande solennità del suo transito, 800 anni del suo viaggio verso il cielo. Quest'oggi sviluppiamo con la guida di Assisi Storia e Arte la basilica che contiene il corpo di Francesco. Buon ascolto. Su Antenna Web, semplicemente la tua radio. La Basilica di San Francesco è il Sacro Convento. Alla morte di San Francesco, avvenuta presso la Porziungola il 3 ottobre 1226, la salma venne trasportata dalla cappella tra i boschi della valle alla chiesa di San Giorgio nell'immediato suburbio assisano, per scongiurare eventuali tentativi di furto da parte della rivale Perugia. Il 29 marzo 1228 Simone di Pucciarello, cittadino di Assisi, donava a Fra Elia, in nome e per conto di Papa Gregorio IX, un terreno nel vocabolo Colle dell'Inferno, ubicato all'esterno delle mura e utilizzato per le esecuzioni capitali, al limite inferiore del colle, dove il pendio piegava bruscamente verso la valle del fiume Tescio. Il 29 aprile Gregorio IX annunciava di voler edificare una specialis ecclesia che fungesse insieme da tomba del santo e da caput et mater dell'ordine dei minori, concedendo indulgenze a coloro che avessero contribuito alla costruzione della basilica. Fra Elia fu incaricato di raccogliere offerte in denaro per la costruzione di una chiesa e di un convento per i religiosi. Il 17 luglio, il giorno successivo alla canonizzazione di San Francesco, Gregorio IX poneva la prima pietra della nuova chiesa. Nelle intenzioni originarie, l'edificio doveva presentare un aspetto assai semplice, ispirato agli ideali pauperistici del primo francescanesimo. I lavori procedettero speditamente. E il 25 maggio 1230 la salma poteva essere tumulata in una cella appositamente predisposta sotto l'altare maggiore. Con l'ascesa alla carica di generale di Fra Elia 1232-1239 prevalse l'idea di fare del monumento la prova tangibile dell'enorme diffusione del francescanesimo. La parte già costruita venne trasformata in un'enorme cripta che per la natura scoscesa del sito servì da basamento ad una seconda chiesa che fu ad un tempo aula monastica, chiesa della predicazione e cappella papale. La primitiva copertura a capriate venne sostituita da massicce volte a crociera, con grossi costoloni ispirati alle forme del romanico lombardo, sotto lo sguardo vigile di Fra Elia, al quale le fonti francescane assegnano il merito della costruzione. Quando Fra Elia cadde in disgrazia, scomunicato da Gregorio IX nel 1240 per l'amicizia che lo legava all'imperatore Federico II, salì alla testa dell'ordine l'inglese Aimone da Faversham. A questi forse si deve la chiamata ad Assisi di maestranze oltremontane che determinarono l'adozione di forme più slanciate ed eleganti nella luminosa aula della Chiesa Superiore, confrontabili con esempi del gotico angioino. Non si conoscono i nomi degli architetti e autori del progetto. Giorgio Vasari fa il nome di un Jacopo Todesco, padre di Arnolfo di Cambio. La storiografia ottocentesca di lingua tedesca ha invece esaltato il ruolo di Filippo da Campello, che sembra essere stato amministratore piuttosto che architetto. Un'altra ipotesi fa il nome di maestro Paolo Luprandi, citato come testimone in un documento del maggio 1239. Un'altra, infine, identifica l'architetto della Basilica Superiore in Fra Giovanni da Penna, che nel 1238 costruiva l'acquedotto per portare acqua al convento. La costruzione fu condotta a termine nell'arco di un ventennio. Doveva essere già ultimata nel 1253, quando Innocenzo IV ne consacrava solennemente gli altari e incaricava Filippo da Campello di provvedere alla decorazione utilizzando le elemosine lasciate dai pellegrini. Insieme alla chiesa, Gregorio IX promosse la costruzione di un palazzo papale e di un convento già utilizzato nel 1230 da una comunità di frati.
Il palazzo papale era ultimato prima del 1239. Vi dimorava fra Elia con grande scandalo dei confratelli. Il convento venne ampliato a più riprese tra il secolo XIV e il XV e raggiunse l'aspetto definitivo al tempo di Sisto IV, 1471-1484, che fece costruire il chiostro e la grande scarpa verso Perugia, dove venne collocato in un suo ritratto monumentale. In seguito all'esproprio dei beni ecclesiastici, seguito all'unità nazionale, il convento divenne proprietà dello Stato, che vi ospitò un convitto per gli orfani. Nel 1929 è tornato alla comunità conventuale. All'esterno, l'edificio consta di due chiese sovrapposte e indipendenti, simile nella pianta a navata unica, ma non perfettamente coincidenti, con un transetto fortemente sporgente, inferiore a causa della forte pendenza del terreno che impedì di costruire la facciata della chiesa inferiore, accessibile da un portale laterale. La chiesa superiore ha una semplice facciata a capanna, è costruita tutta in calcare bianco, tranne gli enormi contrafforti in pietra rossa nei fianchi, sei per lato, li quali i tornioni dicono essere stati fatti in onore degli 12 apostoli. La causa perché sono di pietra rossa per memoria del loro martirio ed effusione di sangue per l'amor di Cristo. Fra Ludovico da Pietralunga, 1570. L'abside altissima è divisa in due zone da una cornice, l'inferiore di forma semicircolare sorretta da robusti archi rampanti, la superiore poligonale con tre grandi finestre. A ridosso del fianco si alza altissima torre del campanile romantico, costruito insieme alla chiesa e forse già ultimato nel 1239, quando venne fusa una campana, e diviso in tre piani da cornici di archetti pensili spartiti da lesene, e termina con una cella campanaria aperta da tre arcate. La cella terminava con una cuspide che venne demolita nel 1530. Venendo da Perugia, la vista della chiesa si confonde con la mole del convento, composto da più corpi di fabbrica aggiunti nel corso dei secoli. A ovest è una grande costruzione rettangolare, l'infermeria sorretta dalla gigantesca scarpa di Sisto IV, la lunga fronte nel lato meridionale è scandita da una duplice fila di arcate, il vasto spazio antistante la basilica superiore venne donato ai frati dal comune nel 1246. Le opere di terrazzamento e di muri di sostegno risalgono al 1278. La piazza inferiore, già in antico ingombra di botteghe nelle ricorrenze delle feste del perdono e della morte del santo, venne circondata da portici soltanto nel 1474. Lo scalone a due rampe che collega le due piazze fu ricostruito nel 1731.

0: Prima di lasciarci e di ricevere la mia benedizione diaconale, da Assisi faccio giungere a voi due bei pensieri. Uno, scritto da Guido De Paulis, una poesia per Francesco. La seconda, la preghiera di Papa Leone XIV a San Francesco per chiedere il dono della pace. A te, Francesco, che hai scosso come un tuono nella notte gli animi assopiti con parole di fede, simili a gocce di rugiada, su fiori ormai appassiti. A te e alla tua istintiva voglia di amare, la stessa che ogni uomo possiede, ma non sempre ha la coscienza o il coraggio di donare, come hai fatto con la naturalezza del sole che splende alla luna e invita a una carezza. A te che tanto avresti potuto, non hai tenuto niente, ma dalla tua regia, a forma di tugurio, è uscito ricco l'umile e il potente. E dopo secoli ne esce ancora ricco il mondo spronato al bene del tuo amore profondo. Francesco, umile frate santo, ogni pensiero a te dedicato si trasforma in lode e delle nostre anime diventa il canto. Guido De Paulis, di San Vito Romano. Preghiera di Papa Leone XIV a San Francesco. San Francesco, fratello nostro, tu che 800 anni or sono andavi incontro a sorella morte, come un uomo pacificato, intercedi per noi presso il Signore. Tu, nel crocifisso di San Damiano, hai riconosciuto la pace, insegnaci a cercare in lui la sorgente di ogni riconciliazione che abbatte ogni muro. Tu che disarmato hai attraversato le linee di guerra e di incomprensione, donaci il coraggio di costruire ponti dove il mondo erige confini. In questo tempo afflitto da conflitti e divisioni, intercedi perché diventiamo operatori di pace, testimoni disarmati e disarmanti della pace che viene da Cristo. Amen. Ed ora, su tutti voi che siete in ascolto, sulle vostre famiglie, sugli amici e sull'umanità intera, scenda questa benedizione. Vi abbracci il Padre, vi illumini il Figlio, vi infervori lo Spirito, vi consoli la Madre e vi accompagni nel silenzio Giuseppe e la benedizione di Dio Onnipotente. Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga per sempre. May the Lord give you peace. Mungo akubariki. El Señor te dé la paz. Que el Señor te don la paix. O Señor, vos dea paz. Pocoi dobro. Mir in dobro, mege de Herr euch Frieden geben, il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Ci risentiamo domenica prossima alle ore 12, sempre in mia compagnia, con Insieme Festeggiando Dio.
1: Avete ascoltato Insieme Festeggiando Dio, condotto da Enrico.

0: In onda Silvia Dini con Musical Chatter su Antenna Web, semplicemente la tua radio.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
0: Bentrovati amici di Musical Chatter, pronti per una nuova pillola di chiacchiere e di musica. Oggi partiamo da una domanda semplice: ma dimmi perché? E arriviamo poi a una delle esplosioni pop più contagiose della musica italiana. Iniziamo il nostro percorso, intanto dal soul caldo e notturno dei Goths Street Park. Poi andremo in un mondo lontano, ma cos'è che accomuna questi due ascolti di oggi? Una cosa sola, il bisogno di capire che cosa ci fa battere il cuore. Primo ascolto, Tell Me Why, dimmi perché, dei Goths Street Park. Una traccia morbida, piena di spazio, che sembra nascere in una stanza illuminata poco. Non urla, lascia un po' la traccia del dubbio, lo lascia scorrere su un basso, tastiere groove soul. È musica che lavora, potremmo dire, per sottrazione. Tell Me Why è più vicina a un'atmosfera che a una dichiarazione, che a qualcosa di sfrontato. E come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. Intanto i Goths Street Park sono un trio di Leeds, che è una cittadina a metà strada fra Manchester e Londra, ed è formato da Josh Crocker, Tom Henry e Joe Harris. Il loro nome non ha un significato simbolico, recondito, ma è semplicemente il nome del parco, un parco reale, situato proprio nella loro città natale dove erano soliti ritrovarsi. Tell Me Why fa parte del loro album d'esordio, On the Inside, uscito nel 2023. La voce ospite è di una cantautrice, Olive Jones, anche lei delle loro parti, una collaboratrice vicina al gruppo che la band ha raccontato di aver conosciuto più di 10 anni prima, forse più o meno quando si erano formati, e il brano sembrava perfetto per il suo timbro molto caldo e avvolgente. Il pezzo era nato inizialmente semplicemente così, come base strumentale, poi lei, Olive Jones, gli ha dato una nuova vita con la sua voce elegante, calda, ma invadente. È questo il fascino dei Goths Street Park, costruire un soul contemporaneo ma con un gusto analogico, dove ogni elemento lascia respirare l'altro. Si distinguono proprio per questo approccio analogico e live, ispirato alle storiche etichette soul americane come Motown e Stax. Dal punto di vista vocale, Tell Me Why non punta alla grande apertura, ma alla sfumatura, all'aspetto intimo, frasi leggere, tutto controllato, un modo di cantare che sembra trattenere più che dimostrare. Adesso io penso di avere incuriosito abbastanza, siamo pronti, stop con le chiacchiere, ascoltiamocela, come la domanda detta sottovoce quando la notte è già avanzata. I Goths Street Park, insieme a Olive Jones, Tell Me Why, dimmi perché.

Ed eccoci di nuovo insieme amici di Musical Chatter per la seconda parte. Abbiamo ascoltato i Gods Street Park con Olive Jones dentro un soul raccolto, elegante, cinematografico, ma adesso spalanchiamo le finestre. Stessa parola chiave, il cuore, ma cambia completamente la temperatura perché arrivano i ricchi e poveri con una canzone che non ragiona troppo sull'amore, lo fa esplodere in un ritornello che tutti conoscono, di tutte le generazioni. Sarà perché ti amo. Il brano fu presentato al Festival di Sanremo 1981 e arrivò quinto, ma fuori dall'Ariston fece un successo enorme. Diventò il singolo italiano più venduto dell'anno e rimase in vetta alle classifiche per molte settimane. È una di quelle canzoni che sembrano semplicissime e invece hanno un meccanismo perfetto. Poche parole, ritmo immediato, armonie vocali riconoscibili e un senso di euforia che non invecchia mai e che fa sempre piacere ascoltare e provare. Ecco, ci regala l'allegria. Una curiosità fondamentale, il testo è firmato da Pupo, che il vero nome sarebbe Enzo Ghinazzi, e da Daniele Pace. La musica è di Dario Farina. Il singolo uscì per Baby Records e fu inserito nell'album E Penso a Te, il primo dei Ricchi e Poveri come trio. Proprio a Sanremo il gruppo infatti si presentò senza Marina Occhiena, una delle cantanti storiche, perché si sa, era un quartetto, trasformando quella partecipazione in uno snodo storico della loro carriera, ufficializzando appunto la formazione nuova in tre come trio. Intanto ricordiamo i nomi appunto del trio, sono Angela Brambati, Angelo Soggiu e Franco Gatti. E dopo quell'occasione nacque una seconda vita internazionale del gruppo e il brano ebbe versioni, adattamenti in varie lingue, soprattutto in spagnolo, e un successo fortissimo un po' in tutta Europa e anche nell'America Latina. Vocalmente il segreto è l'incastro fra le loro voci, perché non c'è una sola voce protagonista, un solista, ma un colore collettivo, una luce collettiva, perché ripeto, questo brano è costruito su armonie semplici ma precisissime. Dopo la domanda intima dei Gods Street Park, i Ricchi e Poveri qua rispondono con una confusione felice, anzi con la confusione felice che ce la regala l'innamoramento. E con questo Silvia Dini vi saluta, la puntata di Musical Chatter finisce qua e noi ci salutiamo ascoltandoci insieme Ricchi e Poveri, Sarà perché ti amo. Sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Su Antenna Web, semplicemente la tua radio.

0: cari amici di Classic Rock On Air, tutto il mondo va in vacanza, anche Classic Rock On Air ha diritto, no? I suoi esseri umani, non i dischi che quelli l'intelligenza artificiale potrebbe trasmetterli da sola, ma noi continuiamo a usare le nostre, anche se modeste, intelligenze naturali per continuare. Allora, doveroso quindi una buona vacanza a tutti, ma anche annunciarvi la nostra scelta di mandare in onda ugualmente, non di fare vacanza, ma di mandare in onda ugualmente in puntata, non vi facciamo mancare la Circolock, e abbiamo deciso di mandare in replica alcune belle puntate che sono andate di recente già in onda. Vi diamo anche noi un bonus track o una bonus ascolto, cioè facciamo una chiusura, una sigla dedicata a uno dei più grandi personaggi che abbiano cavalcato la scena musicale italiana. Grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo.
1: E buone vacanze a tutti da Marco Testoni.
0: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
2: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
0: con Marco Testoni.
3: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
0: Alla console Paolo Tocco. E rieccoci con Classic Rock On Air. Bentornati da Renato Marengo.
3: E bentornati da Marco Testoni, ciao.
0: Allora, Classic Rock spesso fa delle reprise, delle celebra anniversari, e stavolta si parla di un disco, un gruppo che secondo me non si è mai fermato, lo abbiamo sentito costantemente come se fosse sempre presente. Parliamo degli Eagles e parliamo di un brano, Hotel California, che fa parte proprio dei pilastri del nostro rock, del rock internazionale. E nel Classic Rock in Edicola, che ha sempre in copertina i Deep Purple, si dà un bello spazio proprio a questa celebrazione. Allora, chi hanno intervistato, Marco?
3: Allora, in occasione di appunto questo cinquantenario dell'uscita di Hotel California album, che fu pubblicato nel 1976, quindi eccoci qui, sono 50 anni precisi, Classic Rock intervista due protagonisti di quel disco, due protagonisti assoluti, ovvero il cantante e batterista Don Henley e il produttore dal nome difficilissimo Bill Inchick.
0: Meno male che lo dici tu. Mi ricordo un personaggio che, per chi era appassionato di Superman, che si chiamava agli inizi Nembo Kid, un suo antagonista di un altro pianeta si chiamava più o meno come questo. Ridillo, come si chiama?
3: Bill Sinchik.
0: Bravo.
3: Nome, ripeto, complicatissimo, però grandissimo produttore di questo che è stato il picco creativo e anche commerciale, diciamolo, della band californiana, ovvero Hotel California. Un brano che però, se andate a leggere il testo, non è così solare come uno potrebbe pensare, quindi è anche una critica in qualche modo agli eccessi, l'edonismo del sogno americano e in qualche modo la fine delle illusioni degli anni 60.
0: E vabbè, sarebbe bello farlo riascoltare a chi oggi spadroneggia in maniera parecchio onnipresente in America. Allora, io direi ascoltiamocelo così, tutti rifatevi le orecchie perché stiamo per ascoltare Hotel California
3: Eagles.

0: Ancora qui con Classic Rock On Air, questa volta dopo la solita apertura con i Big The Rock collegata a Classic Rock in edicola, noi come al solito in ogni puntata diamo uno spazio al nuovo, a quegli artisti che difficilmente le major comprendono e tantomeno i grandi mezzi di comunicazione. Noi, come vizio, come abitudine, sia io che Nando Misuraca. Ciao Nando!
1: Ciao Renato, un saluto a tutti gli ascoltatori di Classic Rock On Air.
0: Ecco, questo spazio che mi divido con Nando è dedicato a, ci collaborano con noi ovviamente sia il MEI che l'altoparlante, che ci inviano molte novità, molte nuove star, nuovi artisti che si presentano o che arrivano da festival, da rassegne. Questa volta è l'altoparlante che ci invia un gruppo siciliano molto interessante. Il gruppo si chiama Amennula ed è formato da Daniele Grasso ed Elisa Milazzo. Daniele Grasso è un chitarrista rock, chitarra elettrica, Elisa Milazzo voce e tamborra o grandi tamburelle. Ma la cosa bella è che loro fanno un etno proprio in lingua siciliana molto bello, molto preciso, che a un certo punto viene supportato da strumenti elettronici belli anche da discoteca, no? Renando, cioè un suono molto molto forte, molto curato.
1: Sì, praticamente il loro marchio di fabbrica è questa mescolanza di tamburelli, stomp box, chitarra drone accordate in un modo particolare per costringere, dicono loro, l'ascoltatore a sentire prima di suonare. E poi c'è questa voce popolare di Elisa Milazzo che ben si intreccia con le chitarre di Daniele Grasso, generando questo loop musicale che diventa una sorta di mantra.
0: Sì, il brano che ascolterete, vi anticipo il titolo, poi lo lanceremo, si chiama Tinnairi, che in dialetto si chiama Te ne devi andare, no? Tinnairi.
1: Come il nostro napoletano Teneai.
0: Esatto, bravo. Abbiamo tradotto in napoletano e meno male che lo traduciamo anche in italiano. Devi andartene via. Allora, esatto. questo brano è molto, molto, molto bello da sentire, forte, intenso, ritmico, e ci fa piacere, come al solito, sostenere queste novità che ci invia l'altoparlante, che ringraziamo sempre per il lavoro che fa di distribuzione del nostro programma in tutte le migliori radio italiane. E allora, Nando, non ci resta che annunciare Tinnairi
1: Amennula.

0: Siete sempre collegati con Classic Rock on Air e adesso andiamo avanti spaziando anche laddove le immagini chiedono musica, quindi colonne sonore, quindi il momento dello spazio di Soundtrack City che curi tu e che nel web è una rubrica, vi invito a vederla perché è ricca di interviste a autori di colonne sonore, registi, protagonisti del rapporto suono-immagini che è appunto Soundtrack City. Noi, come solito, a Classic Rock on Air diamo un estratto delle interviste o annunci di cose come stavolta la celebrazione, la premiazione sul palco del premio Musa. E dice, ricordiamo cos'è il premio Musa e che cosa tu ci farai ascoltare fra un po'.
1: Allora, il premio Musa è il premio della critica cinemusicale, un premio al miglior compositore di film, miglior compositore di serie TV e di documentari. Dico qualche testata, ovviamente Soundtrack City, o colonne sonore, Cine Corriere di cui tu sei il direttore, poi Cinema Italiano e poi da quest'anno anche tantissimi giurati stranieri che vengono dall'Inghilterra,
0: molto
1: da tutta
0: bene,
1: Europa. E peraltro, diciamo, siccome noi arriviamo dal punto di vista temporale prima dei Davide Donatello, prima dei Nastri d'Argento, quest'anno ad esempio nella sezione cinema ha trionfato Fabio Massimo Capogrosso per il film Primavera, che guarda caso poi ha vinto sia il Davide Donatello che i Nastri d'Argento. L'altro premiato è Paolo Bonvino, che ha composto la colonna sonora della serie TV Il Gatto Pardo, e infine Franco Eco, che ha vinto nella categoria documentari con il film Adar, il frutto di Dio. Tutto questo per raccontare, caro Renato, che il 29 e il 30 agosto sul prestigioso palco del Mercurio d'Argento di Massa noi questi grandi compositori li andremo proprio a premiare rilasciandogli appunto la targa del premio Musa della critica cinemusicale.
0: Bene, aggiungo solo una cosa, mi fa molto piacere per Franco Eco, che ho avuto spesso ospite durante i miei corsi all'Accademia Griffith di appunto rapporto suono-immagine. Era allora debuttante, oggi è un affermatissimo autore di colonne sonore, molto bene. Allora, in chiusura vi facciamo ascoltare un brano dello stesso Paolo Bonvino, e Skin.
1: Eh sì, perché è tratto dalla colonna sonora di una serie TV del 2016 intitolata I Medici, dove ci fu questa collaborazione tra Paolo Bonvino e Skin, che è la cantante appunto solista degli Scancanensi. Il brano si intitola Renaissance. Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City, tutta completamente dedicata al premio Musa della critica cinemusicale. Un premio nato per celebrare l'eccellenza delle colonne sonore e la qualità della musica per immagini in Italia. Un premio che è già arrivato alla sua terza edizione e che quest'anno premia tre produzioni italiane particolarmente importanti dal punto di vista della realizzazione della colonna sonora. Sto parlando di Fabio Massimo Capogrosso, miglior compositore di musica per film con Primavera, Paolo Bonvino, che ha vinto invece la categoria serie TV con Il Gatto Pardo, e infine Franco Eco, che ha vinto per la categoria miglior musica di documentario con Adar, il frutto di Dio. Tutti questi compositori saranno premiati sabato 29 agosto al premio Mercurio d'Argento di Massa, un'altra manifestazione molto importante sempre nell'ambito delle colonne sonore, con concerti dal vivo, workshop e tanto tanto tanto altro. Allora io direi di andarci ad ascoltare le dichiarazioni che ci hanno lasciato Fabio Massimo Capogrosso e Franco Eco subito dopo questo importante riconoscimento.
2: Ringrazio la giuria del premio Musa per aver premiato il lavoro musicale svolto sul film di Damiano Miglioletto, Primavera. È un premio che mi fa molto piacere ricevere, perché dato da una giuria attenta proprio al lavoro musicale, quindi alle partiture. E Primavera è stato un film molto importante per me perché è un progetto musicalmente ambizioso, lo testimoniano anche le eccellenze musicali che ho potuto coinvolgere in questo lavoro, l'orchestra e il coro del Teatro La Fenice, i solisti aquilani, Carlo Boccadoro, David Romano, primo violino del sestetto Stradivari dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. E chiaramente un progetto come sempre, come tutti quelli che ho fatto da quando opero nel mondo del cinema, realizzato poi magnificamente dalla Digital Records, che ha fatto ancora una volta un lavoro straordinario sul suono. E quindi vi ringrazio molto e vi mando un caro abbraccio.
3: Volevo ringraziare giurati del premio Musica per la critica cinematografica per questo riconoscimento alle musiche del documentario A Dare, il frutto di Dio, un documentario che è scritto con una dicotomia, con una tensione che arriva tra due mondi, un mondo giudaico e un mondo, diciamo, più laico, calabrese, mediterraneo. E le musiche in qualche modo rispecchiano questi due mondi, li attraversano e sfociano poi in un concetto rituale. Sono culture che hanno la musica radicata nella loro storia, nella loro religione. Non è un caso che, per come è girato il documentario, le musiche rispecchiano quasi una festa, appunto la festa del Sukkot ebraica, e con una festa quasi del raccolto che è sempre stata della tradizione del Sud Italia e della tradizione anche greca. E per questo ringrazio molto i giurati, perché hanno visto effettivamente questa mia idea, che la regia e la produzione ha sposato, e che un premio, un riconoscimento fa sempre piacere, soprattutto quando la musica è veramente musica applicata ed è musica che si rivolge al rito.

0: E adesso è il momento di slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Micol May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco. Questa settimana lo slot 4 vi propone Terra Vergine, il singolo title track del primo disco di inediti di Alessandro Serra, poeta, filosofo e cantautore salernitano. Questo è un progetto che nasce in dialogo con il suo libro di poesie Terra Vergine, 100 poesie per cuori a Maggese, edito da Abra Books. Sono appunto 100 poesie con 10 tappe di un unico viaggio della coscienza. Qui abbiamo un libro di poesie e un disco di canzoni che si incontrano nella ricerca di una parola capace di raccontare in qualche modo l'interiorità e il rapporto con il mondo. È stato pubblicato dal label Airone Dischi lo scorso maggio e il disco propone una canzone d'autore che però si veste di una forma più essenziale e pop.

0: fronte copri con un muro. Conosci quella voce che non ha intervallo, dura fino a sera un canto lungo il tempo, sospira fra le viscere dei nostri affanni, dove dentro e fuori sono solamente inganni.
1: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air, ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Tessoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E quindi siamo giunti alla fine della replica di questo nostro puntata di Classic Rock on Air, ma come vi avevamo promesso vi saluteremo con una nuova sigla. Vi salutiamo come al solito, innanzitutto grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo
2: e da Marco Testoni.
1: Però come sempre vi salutiamo con la musica e questa volta vi avevamo promesso una sigla particolare dedicata a Peppino Di Capri, che ahimè se n'è andato. Io personalmente ero suo amico, era una persona bellissima con cui si conversava, si parlava di cose umane, non soltanto di successi, di hit parade o di nuovi pezzi. Bene, Peppino non solo mi è caro perché è stato l'antesignano di quel movimento che poi ho chiamato Naples Power, perché è stato il primo. Sì, gli Showmen facevano un loro rhythm and blues, Renato Carosone aveva rivoluzionato, jazzato la canzone, jazzizzato la canzone napoletana, ma chi ha fatto veramente un'operazione vera e propria, io la chiamo contaminazione, ma è una fusione di generi, è stato Peppino Di Capri, che patito come noi di Polanca, Nils Sedaka, dei Platters, di quelle sonorità che allora andavano forte, se ne imbeve talmente che lui canta il napoletano e sembra Polanca, sembra Nils Sedaka e sembra Elton John. Cioè Peppino ha fatto su se stesso un vero e proprio movimento di fusione e ha creato un genere Peppino, da cui poi tutti hanno denapoletanizzato la parte più coreografica, diciamo, della canzone napoletana e hanno creato nuova musica, e quindi poi sono nati Bennato e Compagnia di Canto Popolare, Esposito, Senese. E c'è un aneddoto che mi piace raccontare in chiusura, perché è bello ricordare i personaggi sorridendo oltre che sentendo la loro musica. Alla mia domanda, che non ce la facevo più a capire come faceva in Italia, dove le sale di registrazione erano diverse da quelle inglesi e americane, a creare questo eco, sembrava che avesse un eco naturale della voce quando cantava. Ma papì, come fai? E il segreto è semplice: a casa mia, nella casa dei miei genitori, la vecchia casa, c'era un bagno che non era più usato come bagno, io me ne ero impossessato, lo usavo come studio, me ero portato in studio, e questo bagno era piastrellato dal fondo alla parete, tutto piastrelle. Allora quando io cantavo la voce rimbalzava sulle piastrelle. Questo è il segreto del mio eco naturale. Marco, ti ha fatto sorridere, è un segreto veramente incredibile.
2: Ma guarda, io ti dico che nonostante insomma

0: sono molto più giovane di Peppino Di Capri, evidentemente, nelle prime feste dove io andavo a ballare, conobbi dal papà di uno dei miei amici un 45 giri che lui aveva sempre con sé, faceva sentire sempre, ed era Aprete Sesamo, un pezzo veramente pieno di spirito, pieno di divertimento, appunto, di Peppino Di Capri.
1: Mi fai ricordare una cosa, cui chiudiamo, i 45 giri, chi ci ascolta neanche sa cos'è, il formato era più o meno come un CD, contenevano un brano su una facciata, uno su un'altra, ed erano estratti da LP, che era invece più grande. Addirittura si era creato un oggetto, che per ballare di seguito i 45 scendevano automaticamente sul piatto con un tubolare in cui si infilavano una decina di, su 10, 45 giri. Uno era di Polanca, uno di Nessodago, uno dei Plantes, uno certamente di Peppino.
0: Qual è il pezzo che scegliamo, Renato?
1: Beh, ce n'è uno veramente bello, perché da sognatore, no? Simma suon in dei suon che fai, non è peccato.
0: E quindi Peppino Di Capri?
1: Non è peccato.

0: Un mare di percorsi. Un mare di pace. Un mare di tradizioni. Un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Per Senza Parole quest'oggi ascolteremo la discografia di Vasco Rossi. Buon ascolto!

cosa buona ed è sincera, per te era un'avventura, per lei è una storia vera. Non vuole più studiare, si ostina a non mangiare, dice che vuole addirittura morire. Io non lo so, però io chiamerei la polizia, io chiamerei

più. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

che io non ti sto pensando, ma non è vero. E questa notte mentre lei mi stava amando, io non c'ero.

ma non è vero. Perché ogni volta che ho deciso di lasciarti, io non c'ero.

gelato, filo che gelo, e maledettamente quel che è stato è stato.

volta insieme di una casa di bambini, del nostro amore e di me che vado a lavorare. Ma che ne sai tu di un mondo che si può vivere soltanto se stai attento a dove metti i piedi? E ogni volta che usciamo

intendo fare. Ma che ne sa lui di fare? Se tutta la vita non ha fatto altro che stare a guardare.

No, senti. Stammi a sentire un po'. Non è te che detesto in fondo, sai. La colpa non è tua.

un fantastico blues viene giù da una chitarra sola. È una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

favola antica, quasi da tutti ormai dimenticata, che continuava a volare nell'aria aspettando colui che l'avrebbe di nuovo narrata. Era una favola vecchia, era un poco svanita, come un barattolo da lanciata aperta.

0: C'era una volta una favola antica, quasi da tutti ormai dimenticata, che continuava a volare nell'aria aspettando colui che l'avrebbe di nuovo toccata.
1: Stai entrando nel regno del ritmo. Questo è Remixland.

Ben trovati a tutti, cambio di voce, cambio di personaggio, sono Fabio e per oggi c'è un nuovo viaggio nel tempo. Vi invito a salire con me sulla macchina del tempo, sulla Time Machine di Remixland già pronta per andare a scoprire le canzoni del nuovo millennio. C'era molta apprensione, se ricordate, per il passaggio col nuovo millennio. Se ricordate, c'era la paura del famoso Millennium Bug, ovvero il cambio di secolo che avrebbe potuto mettere in crisi i sistemi informatici, cosa che fortunatamente non è avvenuta. E già il 1 gennaio 2000 ecco comparire le prime pubblicazioni. E anche se è impossibile risalire a quale effettivamente è stato il primo pezzo pubblicato, uno però lo dobbiamo ascoltare. Allacciate le cinture, che si parte. Nella versione House Remix ho selezionato per voi Untitled del cantante R&B D'Angelo, pubblicato proprio il 1 di gennaio. Buon ascolto a tutti!

Una gran voce per D'Angelo, vero nome Michael Eugene Archer. Lui è stato praticamente quello che viene definito uno dei fondatori della moderna musica neo soul, quella corrente che si è sviluppata circa a metà degli anni 90, fondendo l'hip hop con quello dell'R&B. D'Angelo purtroppo ci ha lasciato nel 2025, in ottobre 2025, soli 41 anni. Ma veramente ci ha lasciato dei bei brani. Quella versione, non questa House Remix, ma la versione originale, ha rappresentato uno dei punti più alti della storia neo soul e definisce un po' anche l'inizio musicale del 2000. Come detto, ha pubblicato Il primo giorno del millennio come secondo singolo del suo album Voodoo. Il brano ha vinto i Grammy Award come migliore interpretazione vocale R&B maschile. E quello che sento in sottofondo invece fu pubblicato a fine 99, ma scalò le classifiche nel 2000 fino ad arrivare al numero 1 e posizionandosi poi alla fine quinto nella top 100 italiana. Ha fatto muovere e ballare tante persone. D'altra parte l'invito era proprio nel titolo, Move Your Body degli FL65, secondo la versione del DJ Sound.

Move Your Body, un brano dimenticabile che nel corso del tempo ha fatto letteralmente muovere migliaia se non milioni di corpi. Gli Eiffel 65, di cui faceva parte anche Gabri Ponte, sono la band italiana, pensate, ad essere riuscita a vendere più copie negli States con un solo album, ottenendo il triplo disco di platino e numerose altre certificazioni in tutta Europa.

C'è anche un gruppo irlandese, quelli di Bono Vox ed Edge tra gli altri, ovvero gli U2, che hanno pubblicato con insolito successo un album con l'inizio del nuovo millennio, ed un singolo in particolare vede la luce il 9 ottobre 2000 e grazie al suo successo commerciale ha aiutato l'album All That You Can Leave Behind ad ottenere diversi dischi di platino. Nel remix curato dai DJ Bartes e Kubala ascoltiamo Beautiful Day.

Numero 1 in Italia e Regno Unito e nelle classifiche di molti altri paesi, ha trionfato ai Grammy Award 2001 in tre categorie: registrazione dell'anno, canzone dell'anno e miglior performance rock in un duo o in un gruppo. D'altra parte, gli U2 non deludono mai, qualsiasi cosa che facciano.

E c'è un altro personaggio carismatico, il frontman del gruppo rock che porta in parte anche il suo nome. Con la sua band ha raggiunto le vette in classifica in Italia, ma non solo. Al terzo posto finale è nato al 100 e ancora oggi viene suonato e ballato. In realtà è nato come un pezzo rock nello stile della band, ma trasformato in dance da diversi DJ. Oggi lo ascoltiamo nel remix di Daniel Adame. Bon Jovi e la loro It's My Life.

E questo era il primo singolo estratto dal loro settimo album in studio, Crash, nel maggio 2000. E diciamo che avete un po' da spartiacque per John e la sua band, perché la canzone ebbe il merito di introdurre i Bon Jovi a una nuova generazione di fan più giovani. Finì al 33° posto nella Hot 100 degli Stati Uniti.

0: The Daydreams. Stai ascoltando Remix Land. Al microfono con voi c'è Fabio. Buon ascolto a tutti.
1: E ora un brano forse dimenticato, ma che però ha saputo ritagliarsi il suo spazio, raggiungendo la numero uno nella classifica italiana. Ecco, anche questo, va a dire il vero, fu pubblicato nel 1999, ma nonostante fosse una band statunitense, solo un anno dopo, negli Stati Uniti e nel Regno Unito, è stato pubblicato. Per questo la scalata della classifica venne solo nel 2000. E oggi lo ascoltiamo nel remix del DJ Federico Ferretti. Ascoltiamo The Bad Touch dei Blondhound Gang.

E di questo brano hanno fatto veramente tante versioni remix, tra cui una anche realizzata dagli FL65, che è stata inclusa in diverse versioni destinate al mercato europeo. Ecco, una cosa, il titolo della canzone The Bad Touch, in italiano letteralmente Tocco Cattivo, è probabilmente un modo per riferirsi ad un approccio piuttosto pesante, piuttosto insistente nei confronti di una ragazza. E ad agosto 2000 torna anche la regina indiscussa della dance floor con un singolo nuovo, ma non solo questo, ha portato delle novità con l'album e il singolo stesso in una direzione così più sperimentale, facendo un ampio uso del vocoder in brani fortemente elettronici, appunto sperimentali, come ad esempio in Music. Oggi nel remix del DJ Jean-Luc la regina ovviamente è Madonna.

la regina della dance non si discute. Madonna, Madonna, tutto quello che tocca diventa oro. Inutile dire che la lista dei remix e delle versioni sia ufficiali che non ufficiali di questo brano è veramente lunghissima, infinita. Il successo, possiamo dire, è stato planetario, arrivando numero uno in Italia, Inghilterra, USA, Spagna, Canada, Australia, Svizzera, Norvegia e Nuova Zelanda, guadagnando dischi d'oro, di platino un po' ovunque nel mondo e decretando, se mai ce ne fosse bisogno, l'ennesimo successo di Madonna. Ora torniamo in Europa, andiamo in Francia, loro sono in due, sono ritenuti uno degli esempi più significativi nell'ambito della musica elettronica, sia per quanto riguarda il volume di vendite, sia per l'enorme responso della critica. Nel 2015 Rolling Stone li ha classificati come il 12° duo musicale migliori di sempre. Quindi oggi, nella versione remix di Big Grand, One More Time, sono i Daft Punk.

È interessante anche la curiosità circa la scelta del nome, che deriva da una recensione del primo lavoro del gruppo in cui militavano, i Darlin', apparsa sulla rivista britannica Melody Maker, di cui sono stati definiti un gruppetto di stupidi teppisti, Daft Punk e Trash. Allora è piaciuto e se lo sono preso, ma continuate a rimanere su queste frequenze, siamo solo a metà viaggio dalla musica del primo anno del nuovo millennio.

0: Signor direttore,
1: non c'è.
0: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
0: E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo a giovedì, sarà...
0: è più di un anno!
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: E ora lanciamo il volume della nostra estate, anche estate 2026, perché 26 anni dopo, due scatenate sorelle milanesi, divenute popolari a Sanremo 97 tra nuove proposte, portano nelle nostre, nelle vostre casse, un ritmo sempre travolgente. Andiamo a ballare di nuovo questo brano, però stavolta nel remix del DJ Francesco Di Mar. Vamos a ballar con Paola e Chiara.

e vamos a bailar. Energia pura nel nostro canale con Paola e Chiara, le due scoriste degli 883, volute da Claudio Cecchetto. Loro accendono sempre il ritmo, anche se passano gli anni, ma i loro brani fanno sempre, sempre muovere. E vamos a ballare, uscito il 7 luglio 2000, giusto in tempo per diventare il tormentone di quell'estate e schizzare al numero 1 della classifica italiana. Ma ora passiamo dalle chitarre graffianti a una melodia inconfondibile, un brano che ha lasciato il segno. E la chitarra inconfondibile di Lenny Kravitz, quell'anno, se mai ce ne fosse stato bisogno, confermò quella che era la sua grandezza, regalandoci, nella parte originale naturalmente, questa bellissima ballata rock, senza tempo, definiamola così. Oggi nel remix del DJ Lehigh, questa è Again.

Lenny nel corso della sua carriera si ispira a diversi artisti come ad esempio John Lennon, Jimi Hendrix, Elton John e Prince, e con questo brano Again, veramente una bella ballata romantica che è ispirata ad un amore finito dello stesso Kravitz, ha raggiunto la vetta della classifica dei singoli più venduti in Italia, aggiudicandosi inoltre nel 2021 il Grammy come miglior interpretazione maschile.

Un bel brano scritto insieme al produttore nonché marito di Shania Twain, Robert Lange, è considerato uno dei brani più rappresentativi del gruppo, naturalmente oltre ad essere uno dei loro maggiori successi, è stato anche responsabile di aver fatto conoscere i Corrs in tutto il mondo. Questo brano è stato il primo e unico numero uno dei Corrs in Regno Unito, mentre in Italia arrivò terzo. E ora alzate la testa e muovete il corpo.

my doom. Dopo questa intro fantastica c'è il beat dei Bonfunk MC che ci riporta al ritmo degli anni 2000 con il brano che ha letteralmente lanciato questo gruppo finlandese. Il DJ Dumps 26 anni dopo ha remixato la loro Free.

0: E ora alzi la mano chi è riuscito a star fermo ascoltando questo brano. Un ritmo elettronico davvero irresistibile, e con questo brano, una traccia potente, i Ben Funk MC hanno venduto in Gran Bretagna il singolo più venduto in assoluto. In Italia non solo è dato il numero uno, ma sono anche piazzati secondi nella top 100 del 2000. Pur essendo nato in realtà e pubblicato nel 1999, ma è solo col salto col nuovo millennio che ha avuto il suo giusto successo.
1: DJ Tor, stai ascoltando Remix Land. Al microfono con voi c'è Fabio.
2: Buona!
0: Le loro voci sono sempre state perfette, il ricordo della loro canzone indimenticabile, e una delle loro canzoni più amate. Questi statunitensi, conosciuti come icona pop, al tempo anche la boy band più amata su scala mondiale, ci ha lasciato veramente delle bei lavori. E una di queste, che ascoltiamo in una delle tante versioni remix, è Shape of My Heart. Chi, se non ate dei Backstreet Boys,

È sempre un piacere riascoltare queste canzoni, questi singoli. Fu pubblicato a ottobre 2000 ed entrò direttamente al nono posto della Billboard Hot 100. Fu trasmessa, pensate, da 170 stazioni radio lo stesso giorno, rompendo così il record di più passaggi in radio di un brano nella sola settimana di debutto. Inutile dire che finì numero uno in Italia e in altri 6 paesi, arrivando tra l'altro nella top 5 in altri 12 paesi. Che dire, un autentico successo per Nick Carter e soci. Ma ora torniamo in Italia per un'altra scarica positiva, un classico della musica italiana, ottima così per trasformare ogni momento in una festa. Dopo il successo di 50 Special, i Luna Pop di Cesare Cremonini ci riprovano con Un giorno migliore, oggi riproposto nella versione remix del DJ KC.

Ah, questo il giorno migliore fu pubblicato a fine novembre del vecchio millennio, però attenzione, perché il successo l'ha avuto col passaggio dell'anno, perché 4 mesi dopo, a marzo 2000, era ancora in classifica, arrivando però al massimo al secondo posto, meritandosi il 32° posto nella top 100. E c'è una curiosità riguardo a questo brano: un verso della canzone, quando dice apri le tue ali e vola via con me, è stato ripreso nella canzone di Freddie Mercury da Mr. Bad Guy. Infatti Spread Your Wings and Fly Away With Me, di significato identico, è praticamente uguale anche nelle note, ed è per questo che Cremonini fu accusato di plagio, ma si difese dalle accuse sostenendo di aver scritto Un giorno migliore prima del 96. Coincidenze? Bah, giudicate voi. Personalmente dubito grandemente che Freddie Mercury abbia rubato, ma neanche una canzone, ma un testo dello sconosciuto Cremonini. Ed ora, come sempre, lasciamo per ultimo quella che è la canzone regina dell'anno. Prima in tutto, nella classifica del periodo, nella top 100, lei è Anastasia, tra gli artisti di maggior successo di sempre nella storia della discografia mondiale. 8 album, 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. E nel 2000, la sua voce potente e graffiante ha dominato la scena mondiale nel primo anno del nuovo millennio. Ecco I Am Hot Love nella X Hector Remix, uno dei 19 remix ufficiali di Anastasia.

0: Quanta grinta! Grinta straordinaria tra le altre cose in questo pezzo, dove qui Anastasia mostra la sua forza unica. Fu pubblicato nel febbraio 2000 e ottiene un successo planetario immediato, posizionandosi al primo posto nelle classifiche di quasi tutto il mondo e facendo vincere ad Anastasia un MTV Europe Music Award come miglior artista pop e due World Music Award nelle categorie miglior artista emergente e miglior artista dell'anno con maggiori vendite nel mondo. E Anastasia, notata dalle voci più potenti e facilmente riconoscibili, nel tempo le ha permesso di collezionare in totale ben 227 dischi d'oro e platino. Veramente la natura l'ha notata di una gran voce. E con Anastasia si conclude qui il viaggio nel primo anno del nuovo millennio. Mi raccomando però, restate connessi, non cambiate frequenza. Tra 7 giorni faremo un nuovo entusiasmante viaggio nel tempo. Un viaggio che solo la musica e poche altre cose permettono di fare. Un viaggio che faremo nella musica italiana degli anni 70, quando i nostri genitori e i vostri nonni erano ragazzi. E quindi potete ascoltare, anche se in versione remix, quello che ascoltavano loro. Restate sintonizzati. Mi raccomando, grazie di avervi seguito. Un saluto ed un abbraccio virtuale a tutti da Fabio. Ciao ciao, a tra 7 giorni.
1: Hai ascoltato Remixland. Sei andato nel regno del ritmo, con la musica remixata dai migliori DJ.

Un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web, sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

Ciao, sono Marziam. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Vi lascio con Canzone, la mia reinterpretazione del brano di Lucio Dalla e Samuele Bersani. Buon ascolto.

Ciao, sono Pietro Gabriele. Se siete pronti a fare un tuffo nei ricordi dell'estate, questo brano è per voi. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Vi lascio con Ci pensiamo a settembre.

Io sono Maya Verga, saluto tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio inedito intitolato Amiche per sempre. Buon ascolto!

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, io sono Doug e questo è il mio nuovo singolo Claude Monet.
1: Quante canzoni buttate, quante parole sprecate, forse una vita non basta, per quello che poi ce n'è un'altra. Non voglio rincorrerti perché finirebbe in pareggio e mi piace guardarti perché non c'è.

Sono DJ Highlanders. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il mio nuovo singolo, Neon Samurai.

Salve World Wide Radio Antenna, sono Jason Mike Wonder, ho 45 anni e vorrei presentarvi il mio nuovo singolo, più ascoltato per ora su YouTube e per tutti quelli che mi conoscono, che già la sanno, e per i vostri ascoltatori, è Tu Sei Bella, tratta dall'album The Paradise del 2023, che contiene anche la versione riarrangiata, sempre di Tu Sei Bella, 2026. Eccovi a voi il brano Tu Sei Bella.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Luca Piras, voce dei Crazy Party. Quello che state per ascoltare è un nostro brano tratto dal nostro concept album Dreamscape Odyssey. Spero vi piaccia e che vi accompagni in questo viaggio. Allora, alzate il volume e come diciamo sempre noi, let the party begin.

Ciao, sono Aria Lu. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Non per tutti, dedicato a chi cerca ancora qualcosa di vero. Buon ascolto!

Bene, bene, bene, partiamo anche questa settimana, partiamo con quelle che sono i 60 minuti di musica rock che Raffaele Astore vi porta attraverso quello che è il, questo nostro programma Area Rock, che è chiaramente, oltre che a essere un programma, è anche un, qualcuno dice un mondo, ma probabilmente lo è, perché comunque anche attraverso il nostro sito, ma anche e soprattutto attraverso quelli che sono appunto gli appuntamenti radiofonici che vanno sulle varie radio che ci trasmettono, cerchiamo di promuovere un po' la musica rock, quella che magari non si sente tanto troppo in giro di qua di là, e che comunque poi alla fine fa parte sempre di quella grande famiglia che ha a che fare appunto con la musica rock, la grande famiglia del rock che porta davvero tante, tantissime novità e che aiuta a trascorrere in modo molto, molto più, come dire, rilassato il tempo che ci investe in maniera a volte non opportuna. Insomma, dai, stiamo facendo un po' di filosofia, come si suol dire, all'apertura di questa nostra puntata di Area Rock, che chiaramente, come al solito, sarà piena, piena di musica. E partiamo, partiamo subito con quello che è il nuovo e raffinato album dei Big Big Train, tra l'altro una nostra conoscenza da gran lungo, perché comunque una band di polistrumentisti che davvero incantano con quello che è la loro musica eclettica, tra l'altro da testi davvero abbastanza profondi. Il vocalist, in modo particolare Albert Bravin, in forza alla band dal 2022, ha riportato i Big Big Train su quelli che erano livelli d'eccellenza, e oggi parliamo a giusta ragione di un altro signor disco che è venuto fuori. Con queste premesse è chiaro che siamo di fronte a un disco ispirato e musicalmente coinvolgente. I testi del concept album, questo nuovo lavoro che la band propone, vale a dire Woodcut, è davvero un disco molto ispirato e musicalmente coinvolgente, con i testi che si focalizzano fin da subito su quello che è l'aspetto meta-artistico, cosa significa creare un'opera d'arte e qual è il ruolo dell'artista in questo processo alchemico ed esaltante. Woodcut è un disco che affascina e sembra rivelare il senso di domande segrete preziose per noi tutti. Ma in fin dei conti, poi alla fine descrive semplicemente quella che è l'enigmatica esistenza. Spiegare il mistero dell'uomo e dell'arte è davvero impossibile. Metterlo in musica e parole invece può essere fattibile e in un certo modo sfidante. E noi dai Big Big Train, in questa apertura di Area Rock, ci andiamo ad ascoltare, pensate un po', proprio The Artist, vale a dire uno dei pezzi, forse il pezzo che è molto molto consono al tema complessivo di questo nuovo lavoro, potremmo dire il nuovo concept album dei Big Big Train, vale a dire Woodcut, il brano The Artist in apertura di questa nuova puntata di Area Rock.

Big Big Train, dove spesso viene chiamata a suonare anche la nostra carissima amica Maria Barbieri, grande chitarrista appunto, che è capace di lavorare davvero con tanti, tanti grandi della musica rock. E noi continuiamo questo nostro viaggio che abbiamo aperto con i Big Big Train, e lo continuiamo con qualcosa che si come dire, si è manifestato. Infatti la storia della musica si manifesta spesse volte con quella che è davvero una grande autorevolezza, e questa grande autorevolezza stavolta si è mostrato attraverso quella che è una grande band, vale a dire di Arti e Mestieri, che ritornano, come dire, in auge con una nuova avventura, dove coinvolge appunto gente come Furio Chirico, Gigi Venegoni, Arturo Vitale, Beppe Crovella, Roberto Puggioni, Marco Cimino, insomma davvero tanti tanti tanti che corrispondono al nome di Arti e Mestieri. Che ritornano al mondo della produzione con questo D-Brain, nuovo lavoro appena uscito, da quale ci ascoltiamo questo salto con l'hashtag. Loro sono gli Arti e Mestieri.

Una musica che fa viaggiare davvero attraverso quelle che sono le grandi atmosfere anche di quel jazz rock molto molto interessante, di cui è intrisa soprattutto il sound di questa band, grandissima band Arti e Mestieri, che tutti quanti ricordiamo e apprezziamo davvero in modo davvero eccelso, anche perché comunque stiamo parlando di una delle più grandi band italiche che ci ha potuto davvero rappresentare in tutti i sensi a grandissimi livelli. E questi erano appunto di Arti e Mestieri, che lasciamo con questo loro ultimo lavoro, vale a dire Deep Brain, dal quale ci siamo ascoltati questo salto con l'hashtag e non con l'asta, per passare a quello che invece è un genere molto più un pochino più hard, quello appunto degli Ibrida, una band che dà molto risalto a quello che è il flauto nel rock, e il pensiero corre inevitabilmente agli inglesi dei Jethro Tull, ma a questo punto devo dire che oltre che per esempio ai Focus, altra band olandese ai quali è possibile far riferimento, qui il riferimento viene ad un mio amico particolare, vale a dire Gianluca Milanese, grandissimo flautista italiano, tra i più grandi del jazz nostrano, e quindi c'è questo richiamo, come potete sentire già dal sottofondo, questo Hygro Undermath che ci andiamo ad ascoltare dagli Ibrida e dall'omonimo album. Loro sono gli Aquilani, un ensemble dedito ad un progressive rock robusto ma dalle tinte a tratti pacate. E questo omonimo album, già d'esordio Ibrida, è un album abbastanza esplosivo, e noi ci andiamo ad ascoltare questo Hygro Undermath. Loro sono gli Ibrida.

I Grow Undermount, questo pezzo degli Ibrida, dove è davvero il flauto viaggia a 360 gradi, cercando chiaramente di coinvolgere poi tutto quanto quello che è il tessuto musicale che gravita intorno. Un bel esempio di come il flauto possa davvero essere uno degli strumenti fondamentali di quello che poi è stato il grande prog rock che ne è uscito fuori, anzi forse molto più vicino a quel folk rock che proveniva dalle inglesi terre, con gente come ad esempio Gentle Giant, ma allo stesso tempo anche i Jethro Tull. E noi continuiamo questo nostro viaggio, viaggio fantastico che ci viene stimolato anche da quanto il web offre. Infatti anche attraverso il web noi riusciamo a scoprire tanti di quegli artisti che si autoproducono senza nemmeno stampare il supporto fisico, e cosa ancora più singolare, non lasciano tracce sui social oppure ad esempio nei siti specializzati, rimanendo quasi avvolti nel mistero. È il caso del progetto Liturgia del Piombo del polistrumentista Ludovico Maggi Padoan, presente comunque su Bandcamp, Spotify e altre piattaforme. Soltanto lì poi si possono riuscire ad attingere, ad avere delle notizie. Forse non sono stato meticoloso nella ricerca, ma ammetto che procedere al buio al suo fascio. Il nome del progetto colpisce immediatamente, richiamando quello l'immaginario tipico del progressive rock, così come la copertina che non lascia dubbi sul tema dell'opera, l'omicidio di Aldo Moro e gli anni di piombo. Un album suddiviso in periodi, in paragrafi, potremmo dire, addirittura in pagine, tant'è che il pezzo che ci stiamo ascoltando si intitola Pagine 506-593, dove è raccontata appunto una parte di quella tragica storia che fu l'omicidio di Aldo Moro. Loro sono la Liturgia di Piombo, pagina 506-593.

0: Questa grande band, questa appunto liturgia di piombo, che intende raccontare quelli che appunto sono gli anni di piombo attraverso, in modo particolare, quello che è stato l'omicidio di Aldo Moro. Molto bella, molto accattivante la copertina di questo album, che non lascia assolutamente dubbi su quello che è poi il tema dell'opera. Ed è importante quando poi tradurre in musica quelli che sono stati, o quelli che sono stati, gli anni cruciali della nostra gioventù. Stiamo parlando del periodo degli anni 70, appunto, periodo in cui c'era la contestazione giovanile, ma allo stesso tempo c'era anche quella che le Brigate Rosse mietevano un pochino dappertutto, la violenza del potere operaio, che poi in realtà non era voluta soprattutto da quegli operai che intendevano rappresentare proprio le brigate, quella classe operaia che rifiutava con forza quella che appunto era la violenza che le stesse Brigate Rosse predicavano. Bene, ci siamo ascoltati dalla Liturgia del Piombo, dall'album volume primo, questo pagine 506-593, in cui viene raccontato appunto la storia e l'omicidio di Aldo Moro. E adesso stacco pubblicità.
1: Siete all'ascolto di Area Rock,
2: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
0: E noi continuiamo il nostro viaggio attraverso l'ascolto di quelle che sono le proposte di Area Rock, che Area Rock chiaramente vi fa attraverso questo programma, appunto, che va in onda sulle tante radio che ci mandano settimanalmente, per cui ogni giorno c'è un appuntamento fisso di Area Rock, per cui non vi potete perdere assolutamente la puntata. Dicevamo, proseguiamo con un'altra band, i 24 Howards. Davvero loro sono dei italianissimi, i fanesi 24 Hours, una band che ha sempre trasmesso una sincerità, una passione per quella che è la musica, sincerità e passione, dobbiamo dire, mai scontate, con quella che è poi una dedizione in modo particolare all'art rock. Possiamo a ragione definirli un gruppo storico, infatti la loro formazione risale al 1985, anche se poi con diverse pause, sia con appunto pause che ogni tanto sono ritornate. In 40 anni di attività hanno registrato ben 9 album. Oggi, grazie a un fortunato crowdfunding, raggiungono quota 10 con questo nuovo lavoro, At the Edge of Fate. Un disco che è stato inciso in un trullo di Locorotondo, e questa connessione con la tradizione è immortalata anche nella copertina, ispirato dovremmo dire da certi Five Pot Convention che ben conosciamo. Ciò che a noi interessa comunque, però, la musica del disco lascia intravedere tutta quella che è la sua potenza, progressive rock con sfumature psichedeliche. Bene, dai 24 Hours, questo è Lament, tratto dal loro ultimo lavoro, At the Edge

24 Hours con questo Lament che ci siamo appena ascoltati, per un viaggio davvero anche un po' in fondo alla psichedelia. E c'è adesso, anzi è la volta adesso di una donna, che chiaramente non ci facciamo mai mancare all'interno di quello che è il nostro palinsesto settimanale di Area Rock. E stiamo parlando di Slowly, progetto dietro il quale si cera l'artista veronese Giulia Cinguetti, già bassista delle acclamate shoegaze band venete You Nothing e May Haze Love. Loro ci tocca davvero con i padiglioni auricolari, andando ad ascoltare quello che questo suo progetto, nato nel 2024 in collaborazione con il produttore Cristiano Tommasini, per un lavoro che racchiude 5 brani dalle tinte dark, shoegaze, noir e dream pop, interpretati da 3 voci femminili selezionate per le loro caratteristiche uniche e differenti, indispensabili al racconto delle diverse atmosfere del disco. Da Impredicable Blooming, l'EP d'esordio di Slow Glow, ci stiamo ascoltando questo Jasmine.

Insomma, ci siamo sentiti anche questo Jasmine da questo EP di esordio del Slowly Glow, un progetto appunto uscito nel 2024 con la collaborazione del produttore Cristiano Tommasini. Lei è l'artista veronese Giulia Cinguetti, già bassista appunto di altre acclamate Showgates Blend Band Venete, ed è un disco, un lavoro davvero molto interessante. Come altrettanto interessante è questo lavoro che ci giunge dai Living Venus, che è il nuovo affascinante singolo, esce con questo Heaven's Bright. Loro sono un giovane quartetto Dream Gates che si sta ritagliando davvero uno spazio tra le new sensation più interessanti del sottobosco musicale emiliano. Il loro sound intreccia influenza hard rock, dream pop, shoegaze, muovendosi tra muri di chitarre, melodie vocali eteree, insomma, testi che sembrano cartoline da luoghi che non esistono più. Living Venus con questo Heaven Bright.

0: Area Rock e oltre il rock.
1: Area Rock e oltre il rock.
2: Ebbene, dopo lo stacco pubblicitario rientriamo in studio per quello che è il nuovo album pubblicato dal vivo degli Asia, il super prog band degli Asia, che esce con questo Asia Live in England il 13 marzo prossimo, appunto, e noi siamo riusciti ad averne come al solito un'anteprima, e non capita sempre tutti quanti i giorni. Infatti l'anno scorso gli Asa si sono riuniti attorno al tastierista Geoff Downes con John Mitchell, il batterista Virgil Donati, il bassista e cantante Harry Wheatley. Wheatley e Mitchell si erano già esibiti con Downes al concerto commemorativo di John Wetton. Il grande John Wetton, colui che ha lasciato davvero un'impronta indelebile nella storia della musica progressive, in modo particolare quando ha militato nelle appunto file dei grandissimi King Crimson, e appunto in quell'occasione quel An Extraordinary Life El Trading Boundless del 2023. Bene. Gli Asia Live in England torna nello stesso luogo in cui la band ha suonato i suoi primi tre concerti nel Regno Unito nell'aprile del 2025, dove ha eseguito i primi tre album della band, vale a dire Asia, Alpha e Astra, in serate consecutive. Il nuovo album dal vivo cattura quello che è il concerto di presentazione dell'album di debutto. La band ha condiviso un videoclip della loro esecuzione del classico del 1982, Heart of Moment, brano di apertura del nuovo album, e noi non potevamo farci mancare la succulenta news. Dagli Asia questo Heart of the Moment. I never meant to be so bad to you. Come on.

E che ci segue da un po' di tempo sa benissimo che noi non siamo molto propensi a trasmettere brani tratti da dischi live, perché comunque riteniamo che l'artista in sé per sé è quello che poi alla fine si esprime davvero all'interno di uno studio di registrazione, anche se magari molti dicono in uno studio di registrazione si può fare quello che si vuole, ed la versione live che dà poi effettivamente a colui che è l'artista, ma devo dire la verità che almeno per quanto mi interessa, per quanto mi riguarda, preferisco sempre che siano le versioni live, scusate, le versioni da studio a portare all'interno di quelle che sono le nostre presentazioni appunto di musica. Comunque, loro erano gli Asia con questo Hit of the Moment, tratto da questo loro nuovo lavoro live. E noi continuiamo con un'altra band. Loro sono i Molotovs, da non confondere con la quasi omonima formazione messicana. E su questa band, dicevamo, c'è scritto davvero parecchio. Sono stati presentati come la next big thing del rock anglosassone, forti di una miriade di concerti sparsi per l'isola e non solo, di una serie di azzeccati singoli messo sul mercato con quelli che poi sono i tempi giusti e che avevano destato l'attenzione non solo degli appassionati ma anche degli addetti ai lavori. Ora finalmente siamo arrivati alla resa dei conti, visto che il loro esordio, Wasted on a Yacht, è finalmente fuori. E noi ci troviamo dinanzi ad una band che sa unire la potenza del jam alla spensieratezza dei T-Rex, passando per i soliti The Who, che ci stanno sempre bene, come il calcio sul maccheroni, insomma, dai. Dai The Molotovs, da questo West on Yacht, questo è Rhythm of Yourself.

Lasciamo questo grande rock dei Molotov con questo ritmo of yourself che ci siamo ascoltati e andiamo a dirigerci ormai verso la chiusura di questa nuova puntata di Area Rock con un'altra band. Lo sono gli Alas, una band che ha pubblicato a gennaio di quest'anno questo album dal titolo Panorama, che prende forma attorno a una formazione ormai consolidata, appunto questa band svedese costituitasi nel 2011, che arriva a questa quinta produzione, vale a dire Panorama, che seppur in apparenza sembra arrivare da un'altra epoca, non suona mai come un esercizio davvero nostalgico. Dagli Alas e dall'album Panorama, in chiusura di questa puntata di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astore, ci andiamo ad ascoltare adesso questo At the Summit. È un ritorno a quella che è la musica quasi contaminata dall'espressione di natura celtica, ma soprattutto di natura folk, questo At the Summit.

0: Ebbene, siamo arrivati proprio alla chiusura di questa puntata di Area Rock, quindi sigla.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.
0: Ebbene sì, a questo punto Raffaele Astore non fa altro che salutarvi, augurarvi buon proseguimento di serata, di attività, e un risentirci a quelli che sono i prossimi appuntamenti, sempre.
2: Welcome to Patty Radio Show. Buonasera a tutti e ben ritrovate alla Patty & Co, con colei che non vi ha mai abbandonato per tutta l'estate. E ditemelo almeno un grazie, riconoscenti che non siete altro. Il vecchio ed il nuovo ci circondano sempre in ogni cosa, tutti i giorni, con i ricordi, nei selfie, nelle fotografie, persino con i cibi e non da meno nella musica. Old and New è il titolo che ho dato a questa trasmissione. Brani del passato si alternano a nuove uscite, a nuovi ritmi. Un vecchio brano che mi piace sempre anche dopo tantissimi anni facendo il me la queen delle boomer è sicuramente Murphy's Law di Cherie.

A metà luglio, quindi si può dire una new entry qui alla Patti & Co, è uscito un album bellissimo di Kelvin Stone che si chiama After 10 e dal quale ho preso She Moves Like Music.

L'altra new entry questa sera è di un artista, un rapper che si fa chiamare 301 Kenny. Want Me è il titolo della prossima traccia.

È ancora estate, purtroppo, e immagino voi stiate ancora a fare aperitivi in riva al mare o a bordo piscina o in quei locali dolomitici belli come i tramonti, ma se siete semplicemente a casa vostra va bene comunque, potete ascoltarla a prescindere. So Easy to Fall in Love, loro si chiamano Paranapanema.

Un salto indietro nel tempo e arriviamo al 1977 dall'album I Robot di Alan Parsons Project, estratto per voi I Wouldn't Want to Be Like You.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore?
4: Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

Direttamente da Ibiza, Only You Remember era Kylie Human, che sfumiamo per il funky groove di Clarence Reid, Funky Party.

siamo sudati, fa ancora caldo, dobbiamo rilassarci e riprendere fiato, che detta così, Hers and Hers, lei è Mooney Long.

Rollercoaster erano Robin Thicke ed Estelle, che salutiamo per un pezzone datatissimo di Candy Staton, Sweet Feeling.

1986, A Love Bizarre era lei, Sheila E., la ex batterista di Prince, che ho avuto la fortuna di vedere proprio con Prince in un concerto in quegli anni lì a Milano, meraviglioso. Chiudo la scaletta di questa sera con un pezzo sexy a bestia. Abbassate le luci e godetevi Straight to Number One dei Touch and Go.

Non vi ho abbandonati durante tutta l'estate e sicuramente non lo farò nemmeno la prossima settimana, a meno che non mi venga uno sciopone improvviso. E per chi non sapesse cosa vuol dire sciopone, è un colpo di quelli boom e rimani secco. Alla prossima settimana allora, sempre qui e sempre alla solita ora. Buonanotte a tutti e buon weekend. Fate i bravi, eh?

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore?
5: Allora, vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: Riviera Trend.
1: Live da Riccione di Riviera Trend, ogni 7 giorni siamo con voi, con il sound che esce in questo momento. Ovunque voi siete, siete i benvenuti. Allora, da questo momento lo sapete, allora musica nuova e poche chiacchiere, o meglio, vi portiamo una raffica di musica. Hai capito? Raffica, raffica.

0: non te l'aspettavi, eh? In questo momento c'è una marcetta. Dai, dai, dai, lasciati trasportare, ci sono MDMK. I put a spell on you. Sempre, sempre con voi, MP Trend.
1: Alza il volume.

0: Stacchiamo la spina per un attimo, poi torniamo con la potenza della musica. A tra poco.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno!
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Conosciamo la tua leggenda. Ora dimmi, tu chi sei?
6: Riviera Trend.
0: Potrebbe capitare che c'è qualcosa che non va, non è la giornata migliore, e allora rimedio, ci siamo noi, quelli di Ampitrend, energia pura, carica, con il sound che ti fa stare

0: Una canzone dedicata a Madrid, il nuovo di Farruko. Ma mi sembra anche giusto, visto che sono circa 3.460.000 gli abitanti e poi loro si chiamano madrileni. E quelli nati da genitori e nonni nati a Madrid sono i gatti. Gatos.
1: Alza il volume.

scorsa settimana abbiamo creato uno scompiglio perché sono ancora tanti coloro che si ricordano di questa formazione. Ecco, The Bunnymen sono tornati, questo è un singolo nuovo anche se sembra un po' datato, ma è nuovissimo. The Light, The Surround You.

0: Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà più di un anno.
1: Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
4: Allora vacanza per tutti.
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: È un posto in cui il limite della realtà è la tua immaginazione. La gente viene per tutto quello che si può fare, ma ci rimane per tutto quello che si può essere.
6: Se oggi ho deciso di parlarvi è perché il nostro futuro è minacciato.
7: Come molti di voi, ho trovato qualcosa di molto più grande perfino di me stesso. Ho trovato i miei amici. Ho trovato l'amore.
8: Riviera Trend. Si sa che le cose belle le cerchiamo così tanto che poi alla fine le troviamo. Eccoci qua!

0: Radio.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara e vi aspetto su Radio Antenna Web.
2: C'è un punto morto nella notte, dove fa più freddo e il tempo è più nero, dove il mondo ha dimenticato la sera e l'alba non è ancora una promessa. Un tempo in cui è troppo presto per alzarsi, ma così tardi per andare a letto. Sono Giovanni Amara.

Amo la notte. L'amo come si ama la patria o l'amante, di un amore istintivo, profondo, invincibile. L'amo con tutti i miei sensi. Il giorno mi stanca, mi annoia, è brutale, rumoroso, mi alzo a fatica, mi vesto svogliatamente, esco già di cattivo umore e ogni passo, ogni movimento, ogni gesto, ogni parola, ogni pensiero mi stancano. Ma quando il sole tramonta, mi invade una gioia confusa, una gioia di tutto il corpo. Mi sveglio, mi animo, a mano che l'ombra si infettisce, mi sento un altro, più giovane, più forte, più sveglio, più felice. La guardo infoscarsi, questa grande ombra caduta dal cielo. Sommerge la città come un'onda inafferrabile. E nasconde, cancella, distrugge i colori, le forme, abbraccia le case, gli esseri, gli edifici, con il suo impercettibile tocco.

Amo la notte. Sono tentato a gridare di piacere, come le civette, a correre sui tetti come i gatti. È un impetuoso, un invincibile desiderio d'amare s'accende nelle mie vene. Vado, cammino, ora nei sobborghi oscuri, ora nei boschi, dove odo aggirarsi le bestie mie sorelle, e i bracconieri miei fratelli. Ciò che amiamo con violenza finisce sempre con l'ucciderci. Ma come spiegare ciò che mi accade? Come far comprendere che io possa raccontarlo? Non lo so, non lo so più. So soltanto che è così. Ecco.

la notte in città. C'è pericolo, ma pure libertà. Ci girano quelli senza sonno, gli artisti, gli assassini, i giocatori. Stanno aperte le osterie, le friggitorie, i caffè. Ci si saluta, ci si conosce fra quelli che campano di notte. Le persone perdonano i vizi. La luce del giorno accusa, l'oscuro della notte dà la soluzione. Escono i trasformati, uomini vestiti da donna, perché così gli dice la natura e nessuno li scoccia. Nessuno chiede il conto di notte. Escono gli storpi, i ciechi, gli zoppi, che di giorno vengono respinti. È una tasca rivoltata, la notte. Escono pure i cani, quelli senza casa. Aspettano la notte per cercare gli avanzi. Quanti cani riescono a campare senza nessuno? Di notte la città è un paese civile.

In un pensiero creativo, mille notti d'amore dimenticate prendono vita di nuovo e lo riempiono di maestà. E quelli che si riuniscono di notte e si intrecciano in un piacere collante, svolgono un compito solenne e raccolgono dolcezza, profondità e forza per il canto di qualche futuro poeta che apparirà per dire in estasi che sono cose indifferenti.

ci si trascina di notte per le vie. Si parla fra sé, il dialogo alligna di giorno e risuona dei suoi traffici ignobili. Di notte si monologa come dei re.

Bisognerebbe vivere ogni notte come se si dovesse morire all'alba e affrontare ogni nuova alba come se fosse una creazione nuova. Certo, oggi non è che un giorno qualunque di tutti i giorni che verranno, ma quello che accadrà in tutti i giorni che verranno può dipendere da quello che farai tu oggi. E alla fine, quando tiriamo le somme, l'unica cosa che vogliamo davvero è stare vicino a qualcuno.

Scende la notte, ma perché scende invece di sorgere, come l'alba? Eppure se guardi ad est, al tramonto, puoi vedere la notte che sorge, non cala. L'oscurità si alza nel cielo, su dall'orizzonte, come un sole nero dietro una copertura nuvolosa, come il fumo di un fuoco invisibile, una linea di fuoco appena sotto l'orizzonte, un incendio, una città in fiamme. Forse scende la notte perché è pesante, una spessa tenda tirata sugli occhi.

Il mondo è un occhio gigante che fissa le stelle. Quando si stanca, chiude le palpebre, proprio come sto facendo ora, e lascia il posto ai sogni, che è il motivo per cui la notte è molto più misteriosa del giorno. Al di là della notte, mi aspetterà, spero, il sapore di un nuovo azzurro.

0: C'è qualcosa nelle migliaia di luci scintillanti, nel velo della notte, che rende quasi bellissimo questo posto. Soprattutto nel riflesso dell'acqua, rende tutto di traverso, disorientato. C'è più verità in un'increspatura d'acqua che in una giornata limpida.
1: Staccate la corrente,

polvere scintillante su un'ampia distesa di blu. Davanti a me l'acqua si dispiegava come strisce scure di seta, i colori smorzati, i riflessi proiettati dalle lampade che pendevano dalle prue delle gondole, increspando, e il mio cuore si gonfiò per la bellezza di quel momento.

Penso che il mondo dovrebbe essere pieno di gatti e pieno di pioggia. Ecco, tutto, solo gatti e pioggia. Pioggia e gatti. Molto bello.

0: Benvenuti a Suoni senza età, il viaggio musicale che unisce le generazioni, dalle hit del passato fino al ritmo di oggi. Senti che magia, con Dedo DJ inizia l'armonia.
1: Bentornati amici all'interno del contenitore musicale denominato Suoni senza età, il viaggio che unisce le generazioni. Quest'oggi partiamo subito velocemente con un brano del 2013, un pezzo scritto da Tim Berglin, ovvero sia AVC, dal chitarrista degli Incubus Mai Enziger e da Aloe Black, che è neanche la voce principale. Enziger e AVC crearono prima gli accordi e la melodia, la chitarra acustica nello studio di Enziger a Los Angeles, poi chiamarono Aloe Black perché servisse testo e voce. Aloe Black racconta di aver iniziato a scrivere il testo all'inizio del 2013 su di un viaggio dal ritorno della Svizzera, riflettendo sul fatto che la sua vita di musicista on the road gli sembrava quasi appunto un sogno. Il testo parla di sentirsi persi mentre si cresce, infatti dice: "Life is a game made for everyone and love is the prize". Riassume l'idea che la vita è un viaggio e l'amore è il vero premio. Il ritornello "So wake me up, it's all over when I wither and I'm older" esprime il desiderio di arrivare a un momento futuro in cui si sarà più saggi, guardando indietro al periodo di smarrimento.

Una importante trasmissione televisiva di origine e di tendenza cabaret ha dato una grande lustra a Desmaniado Corazon, un live per Willie DeVille a Suoni Senza Età. Adesso un brano tipicamente degli anni Ottanta, un brano che prende il titolo di Kalimba de Luna di Tony Esposito. Il brano è tratto dall'album Il Grande Esploratore, uscito nel 1984 come sesto album in studio. È scritto da Tony Esposito insieme a Remo Licastro, Gio Amoruso, Mauro Malavasi, nome importante della scena disco, in particolar modo per aver dato il via a una formazione importante denominata Change, e Gianluigi Di Franco, con arrangiamenti firmati da Licastro e la produzione magistrale di Mauro Malavasi. Tony Esposito ha raccontato che la melodia nasce da un tamborder, strumento da lui inventato simile ha un tamburo basso, ed alcune note di Kalimba che sono naturalmente divenute poi il tema del brano. Il titolo unisce Kalimba, strumento musicale alla melle africano, e Luna, ritornello che alterna tra inglese, spagnolo e tipicamente inventato EOA, onda nueva, sente l'intalos, dando un'atmosfera cosmopolita e festosa. Testo originale in inglese con una traduzione parafrasi italiana che parla di terre del sole, insomma un inno al ritmo.

l'altro giorno ho trovato una scusa per potergli parlare. Ehi Luca, n'è passato del tempo. Sì vabbè, ma adesso lasciami andare. Non credevo di essere stato violento,

senz'altro il riferimento più iconico della carriera musicale dell'artista bolognese di Via Zanardi, denominato Luca Carboni. Silvia, lo sai, all'interno del repertorio musicale di Suoni Senza Età. Andiamo nel 1991 con Something Got Me Started, un disco soul pop dei Simple Red estratto dall'album Stars. È stato un ritmo irresistibile che ha conquistato le classifiche mondiali. Mick Hucknall, che è la voce, la scrive, e il tastierista Fritz McEntry li riflette il sound più maturo e funky della band dopo il successo A No Flame. Hucknall vuole un pezzo che mescolasse soul anni 70 con un pop maggiormente contemporaneo, ispirandosi a band come Earth, Wind & Fire per l'energia appunto ritmica. Registrata durante le sessioni di Stars a Los Angeles, l'album ha venduto 24 milioni di copie. Il testo parla di un amore che riaccende la passione dopo la separazione. Something got me started. You know that I will love you, esprime rimpianto e desiderio di ricominciare. Hucknall ha descritto il brano come un'ode alla forza, all'attrazione, che supera i litigi con toni confessionali ottimisti.

erano gli albori degli anni 90 e questa formazione composta da dei ragazzini talentuosi e di bella fattura si affacciavano al panorama mondiale musicale. Poi qualcuno ebbe un successo planetario. Sembra che queste sono voci, diciamo, di sottofondo, molto confidenziali. Sembra che potrebbe esservi una nuova riproposizione dei Tech Dead, ma questo confessato da Robbie Williams, il leader indiscusso, che lo abbia rivelato in una intervista. Ma insomma, poco male. Noi in Suoni Senza Età abbiamo riproposto uno dei primi lavori di questa formazione, Back for Good, Tech Dead. Adesso, per volgere lentamente al termine della prima parte a nostra disposizione, Another Day in Paradise è un brano del 1989 di Phil Collins in But Seriously, l'album che affronta il tema dell'indifferenza verso i senza tetto con un messaggio potente ed universale. Cosa ha ispirato questa canzone? Phil Collins la scrisse dopo un viaggio a Washington, dove vide i senza tetto scaldarsi sulle griglie della metropolitana vicino al Campidoglio, colpiti dalla contraddizione con il benessere circostante. Partì un fraseggio al piano, registrato su un nastro ed inizialmente senza un tema preciso, ma decise di focalizzarsi sui senza tetto dopo quell'esperienza. Poco prima di registrarne appunto i primi giri di accordo, si incontrò con una donna che chiedeva l'elemosina con i figli e, ammettendo di non essere fermato, catturò l'imbarazzo morale al centro appunto del brano. Il testo descrive una donna senza tetto che implora appunto aiuto. Sir, can you help me? I have nowhere to sleep. Un ignorante appunto la nota appunto passando e quindi finge di non sentirla ed attraversa la strada fischiettando. Questa è la è il campionamento di questa canzone appunto di Phil Collins. Il ritornello è iconico. Oh, think twice, 'cause it's another day for me in paradise. Phil Collins a Suoni Senza Età.

0: Suoni senza età. Torniamo tra poco. Resta qua. Dedo DJ è ancora qui. E la musica continua.
1: Seconda parte di Suoni senza età, il viaggio che unisce le generazioni. Andiamo a trovare un brano del 1985 di un artista appena scomparso, Chris Rea, un brano pop rock tenero e malinconico dedicato al primogenita estratto da Shamrock Diaries. E il testo e l'atmosfera si immagina su un aereo in tempesta. The rain of my windows, there is a storm on the radar, but I call still fly, pensando alla figlia lontana e naturalmente promettendone amore. E Josephine, I'll send you of my love and every single step I take. Ritornello ripetuto evoca quindi una protezione e nostalgia, come una ninna nanna per adulti, con tocchi di malinconia per una vita senza senso prima di lei. A life without meaning, I was walking away. Chris Rea.

Nel tempo ovviamente rimane, si staglia, anzi più che rimane, impressa nelle nostre menti, e quella interpretata da, magistralmente da Bill Joel, questa un'altra fuoriuscita dal suo cilindro, All Four Lane. Adesso amici è il momento di andare a cercare di ricordare una canzone importante all'interno di un album di una formazione imponente, Save a Prayer, un classico dei Duran Duran del 1982, terzo singolo dall'album Rio, che raggiunse la numero 2 nelle classifiche inglesi e poi definito da MTV il suo video esotico. Il brano nacque durante le sessioni di Rio a Oxford, in particolar modo Simon Le Bon sembra che l'abbia scritta in pochi minuti su un tovagliolo durante un tour, mentre Nick Rhodes e Andy Taylor curarono la parte di synth pop e new wave. Definita da Le Bon la realistica più romantica, cattura un incontro fugace tra amanti con atmosfera suadente ma testo molto ambiguo e sensuale. Racconta di un ragazzo che vede una donna sola alla finestra e l'invita in un'avventura notturna. Don't say a prayer for me now, save it till the morning after. Suggerisce il godersi di un momento senza rimorsi.

particolare, bella, suscettibile, gloriosa, imperiosa. Questa interpretazione di Cat Stevens, Morning Has Broken. Andiamo avanti con un grande classico del 1989, un prodotto in un album, Mystery Girl, che racchiude la top 10 USA dopo la morte improvvisa di Roy Orbison. Stiamo parlando di You Got It, scritta dallo stesso Roy Orbison, Tom Petty e Jeff Lynne. Nacque durante le session appunto di Mystery Girl, che era un prodotto revival con superstar come Traveling Wilburys, Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne e Tom Petty. E Jeff Lynne produsse il brano dando un tocco pop rock moderno alla voce iconica di Roy Orbison. Il testo è una dichiarazione di amore incondizionato. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. Promettendo quindi anything you want, anything you got it. Orbison esprime devozione con paura di perdere l'amata, ma felicità nel donarle tutto. La melodia naturalmente è orecchiabile come rock pop, in progressione agli accordi simili a She Loves Me dei Beatles, trasmette dolcezza e vulnerabilità.

Siamo giunti anche al termine di questo ennesimo appuntamento radiofonico settimanale di Suoni Senza Età e volgiamo al termine con un classico della disco dance anni 90 interpretato da Corona. Il titolo è I Don't Wanna Be a Star. E l'ultimo brano, come ben sapete ormai da chi ormai frequenta assiduamente le trasmissioni di Suoni Senza Età, trattasi del famoso, famigerato, inconsueto disco dimenticato che ci dà il commiato e ci permette di salutarci. È quel disco che sveglia le coscienze. È un brano di Umberto Tozzi dal titolo Notte Rosa. Nasce in un ritiro creativo in Maremma con Bigazzi e Greg Mason. Il narratore descrive una notte magica, sembra quasi esplosa, dove la veglia dell'amata è benzina che incendia il motore, rifiutando chiarimenti per telefono e correndo da lei. Nel ritornello "Dimmi chi ti ha presa" e "Chiariamo ogni cosa in questa notte rosa, dammi almeno una speranza", con immagini di dolore, motore danza, sento già che il dolore appunto avanza. Grazie per essere stati con noi. Questa era Suoni Senza Età.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Per Senza Parole quest'oggi ascolteremo la discografia di Zucchero Fornaciari. Buon ascolto!